0: Duomo.
1: Welcome to the party!
2: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: Ok, keep it. Turned down. Disco Radio. The beat of the city.
4: Come on.
3: Disco Radio.

0: queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti. O addirittura, ancora meglio, far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale, per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
1: Che bello così.
0: Bello, vero?
1: Sì, questa mi piace.
2: È uscita la signora Sironi di colpo.
1: Ma che bello così! Buongiorno dopo che mi arrivano dei fiori! Ma che bello!

0: tua città.
1: Obiettivo: ricaricare le batterie dopo il weekend. Eh sì, perché qui sta per iniziare una nuova settimana lavorativa, allora abbiamo la soluzione perfetta. Si chiama Rhythmic History Extended Version. 60 minuti che ci prepariamo a dedicare a tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Io sono Alessia Ruisi, tra un attimo torneranno in datura con Mantra, BG, The Prince of Rap con Can We Get Enough. Partiamo da Erika, anno 2003, I Don't Know.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Parte così l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. BG, The Prince of Rap, Can We Get Enough? Sono Alessia Luisi, tra un attimo su Disco Radio, anche Simon J.
1: Rhythmic History.
0: Questo è il momento perfetto per farci sapere che ci siete. Come? Con un SMS, un WhatsApp al 393 800 3000. O meglio ancora, fate una bella story su Instagram e ci taggate quando magari passa il vostro Rhythmic History preferito. Disco Radio It, il nostro account ufficiale. Io sono Alessio Roisi. Tra un attimo vi riporto nel 92 per riascoltare i Cleveland con Deep Love. Ci sposteremo 10 anni in avanti, quindi anno 2002, con il DJ Ross e la sua Dreamland. E poi tornerà The Rammer con i Folletti. Prima Simon J, questa è Wanna Be Like a Man.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Factory.
1: Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Boh.

0: questo è stato un vero e proprio tormentone. L'anno era il 2002, loro erano in Safri Duo con Play the Live e noi siamo arrivati a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Luisi. Non dimenticate che questo appuntamento lo potete riascoltare anche in podcast sul sito e sull'app di Disco Radio.
1: Rhythmic History.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
6: Aiuto.
7: Yeah baby.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: Let's go. La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Serve cariche di energia in vista dell'inizio di una nuova settimana lavorativa e noi siamo qui proprio per questo. C'è anche Alberto che in questo momento sta tornando dalla Liguria con la sua ragazza Francesca. Volume a palla mentre ascolta le hit che hanno fatto restare del ritmo. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, e tra un attimo vi riporto nel 1995 per riascoltare Tiny Tot con Disco Land, un salto nel 93 con i Two Unlimited di No Limits e poi i FOM, cioè i Flying Over Manhattan con It's Love. Ripartiamo però dal 2003, questa la cantiamo tutta, Ai Duci, Dragostea Dintei.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Si facevano chiamare FOM, Flying Over Manhattan, quelli di It's Love. L'anno era il 2000, l'abbiamo riascoltata all'interno dell'extended version del Rhythmic History su Disco Radio e tra un attimo anche gli Storm.
1: Rhythmic History.
0: 60 minuti dedicati alla storia del ritmo, abbiamo gli ultimi da trascorrere insieme, tra un attimo con i Da Bliss di Take My Way, subito però vi porto nel 1998, arriva la tempesta degli Storm.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Rhythmic History. Rhythmic History. La storia del ritmo su Disco Radio.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

0: Dovevamo darvi la carica in vista dell'inizio di una nuova settimana lavorativa. Abbiamo scelto la musica giusta, che dite? E il Gallinero con Ramirez si chiude l'appuntamento di oggi con il Repeat Extended Version. Io sono Alessio Ruisi, vi aspetto domani puntuale alle 21 in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History. Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat. Disco Radio movie
3: theme. Got to keep on moving. E allora si comincia anche questo lunedì mattino, grazie ad Alessio che è rimasto con voi fino a poco fa, e naturalmente c'era la replica di Rhythmic History Extended Version, quella sì che vi dà la giusta carica e l'energia per iniziare la mattinata, per voi che sentite la sveglia prestissimo la mattina e che poi vi ritrovate nel club dei quasi belli svegli come ogni mattino fra le 6 e le 7. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, in arrivo una bella novità, quella delle 6 e 2.
1: Disco
3: 6 e 3 praticamente, dai, stamattina Rhythmic History si è preso qualche minuto in più, ma d'altra parte ne avevamo bisogno per iniziare il lunedì con la giusta carica. Allora, a proposito di carica, abbiamo scelto una bella canzone per cominciare, che tra l'altro è anche la nostra novità, quella delle 6. Intanto però ricordiamo a tutti il nostro numero, il 393-800-3000, a cui inviare i vostri messaggi raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Subito il nuovo di Calvin Harris e Jazzy, si chiama Satisfy.
4: Novità. Novità, novità! Disco
5: Radio! Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: Si chiama Satisfy ed è la nuova canzone di Calvin Harris e Jazzy, la nostra novità delle 6 nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Buongiorno amici lavoratori.
1: Lavoratori.
0: So che la mattina siete lì ad aspettare che la replica di Rhythmic History Extended Version finisca per sentire i vostri messaggi al 393-800-3000, tanti che peraltro li inviano proprio durante il nostro Rhythmic History. Lavoratori QBS, ben ritrovati e buon lunedì, nonché buona settimana accompagnata da una luna splendente in ciel rasserenato, annuncia un bel dì soleggiato, così che ognuno a lavorare andrà avvantaggiato. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, c'è anche Jimmy il tulipano. Buongiorno Jimmy. Saluto a tutti gli autotrasportatori, c'è anche Leo, pronto?
2: Buongiorno colonnello Sironi.
0: Eccomi.
2: Leo da Torino e a tutti buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
2: In partenza da Torino, direzione Solbiateolona.
0: Sì?
2: Come ogni lunedì. Un saluto grandissimo alla mia plunchicchina che sta ancora dormendo.
0: Plunchicchina.
2: Buongiorno amore, sì. A dopo. E a tutti buon lavoratori.
0: Ma la tenerezza.
1: Lavoratori.
0: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Me Risvegli, Filomena da Milano, sveglia tutti i giorni dal lunedì a sabato alle 4.55, direzione lavoro, stamattina ci sono 17 gradi, si sta benissimo. Lavoratori ci siete?
1: Lavoratori.
0: Ma certo che ci siamo a quest'ora, figurati, siamo già operativi da un sacco, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, ciao capitano, buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
3: Matteo da Valbrona, direzione Monza. Stamattina capitano, finalmente si respira l'estate. Anche qui un bel caldo e iniziamo la settimana carichi.
0: Sì.
3: Capitano, senti come fa?
0: Potrebbe essere una nuova idea.
3: Per il prossimo sound bello prepotente, che a noi ci piace. Si chiamava Underground di Gabri Ponte, capitano. Mettiamolo in coda con le altre canzoni che secondo me carica per bene questa. Detto questo, un saluto a tutti e la diciamo insieme.
0: Lavoratori!

0: tutti i lavoratori che abbia inizio questa nuova settimana. Sergio da Brescia, sveglio dalle 4 per apertura metropolitana e poi pronto.
1: Buongiorno, dottor Fabrizio Sironi.
0: Eccolo
1: allora
0: qua.
1: Daniele Pascali, senatore, super sveglio.
0: Sì?
1: Stamattina si va in via Agnello 5,
0: il centro, centrissimo,
1: che
0: sì.
1: Dire ragazzi, il weekend è stato super caldo,
0: vero, vero,
1: sempre forza Milan, giù dalle brande.
0: Ma non è finito il campionato? No, non ancora. Non lo so, c'è una bella canzone da sentire in ogni caso che arriva dal 2014, firmata Vici e Audra May, si chiama Addicted to You.

0: Amici, è Odra Me che abbiamo riascoltato con Addicted to You, era il 2014 e ne è passato di tempo. Intanto salutiamo chi ci scrive: buongiorno Sironi, stamattina dalla Sardegna si ritorna per rientrare in ufficio, voglio stare qua! E sarebbe bello, un prolungamento di weekend o di vacanza, pronto?
1: Buongiorno popolo QBS, buongiorno Fabrizio,
0: buongiorno
1: di Alessandria. In partenza per Anversa. Lavoratori.
0: È un bel viaggetto stamattina, è pronto? Chi è?
2: Buongiorno capitano.
0: buongiorno. Niente, è finito. Aspetta che lo recuperiamo. Pronto?
2: Buongiorno capitano, buongiorno QBS. Che dire, lunedì si prospetta una settimana di fuoco caldissimo.
0: Vero.
2: Quindi armiamoci di tanta pazienza, prendiamoci un buon caffè e speriamo in bene.
0: Fatto.
2: Un bacione a tutti da Sara da Nizza.
0: Ciao Sara.
2: E soprattutto
0: sì?
2: Lavoratori.
0: Ma grazie mille Sara. È vero, una settimana caldissima, ci sono già 18 gradi stamattina. Buongiorno.
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono tornato a Cinisello.
0: Eccolo.
3: Oggi è lunedì 25 maggio, ore 5.47, ci sono 20 gradi.
0: Sì.
3: Anche oggi prevedo una bella giornata di sole. Auguro a tutti un buon settimana e lavoratori.
0: Eccolo, grazie Tony. Ai 20 gradi si aggiungono i 19 di buongiorno Fabri, Marco da Lanzo, buon caffè a tutti i lavoratori, con tanto di foto del display che segnala appunto i 19 gradi dalle sue parti. E poi pronto?
4: Buongiorno capitano, Andrea da Milano.
0: Sì?
4: Eccoci qua, è lunedì.
0: Eh beh,
4: io faccio una proposta.
0: Sentiamo.
4: Mettere Don Cash alle 6 e noi dei QBS trovarci tutti alle 14 almeno il lunedì.
0: Potrebbe.
4: Che so. No!
0: Potrebbe essere una buona idea. Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti i QBS. C'è anche la Daniela da Montebello Vicentino, c'è Marco da Gerenzano, qui è cominciato il caldo, vorrei essere a San Marino dal mio amico Federico sulla spiaggia che con la musica dei QBS e Disco Radio tutto il giorno, invece di star qui al paese a soffrire. Un abbraccio anche a Francescone. Mettiamo sul caffè, capitano, lavoratori. Ma certo, saluti anche ad Alberto Robusto Arsizio, a cui diamo la giusta carica ogni mattino. E poi pronto?
5: QBS. Buongiorno Disco Radio, buongiorno lavoratori.
0: Buongiorno.
5: Forza, una buona settimana a tutti da Varazze.
0: Ah,
5: non ormai è arrivato il caldino. Beh, però mi sembra che anche in città da voi sei arrivato. Forza.
0: Eh sì.
5: La mocca.
0: Giovanni. Però a Varazze, ragazzi, quando c'è il caldo poi si sta bene, ci si può mettere in spiaggia per qualche tempo. Allora, abbiamo già preparato uno dei nostri 80 history, se vi va lo sentiamo insieme. 1984.
6: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready for
7: this? Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum.
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
9: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
10: Hai sentito?
11: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
12: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
10: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
12: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
10: Usauto Center Gfilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gfilla.com.
13: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: La sicurezza
16: è Volvo.
15: La tecnologia
16: è Volvo.
15: Il prezzo
16: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
18: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
19: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
22: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
23: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo. Prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
24: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
25: Cioè?
24: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
25: E conviene?
24: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
25: Dove?
24: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
26: Bentornati, questa è Disco Radio. Io sono Tomeo, sì. Voi siete i lavoratori, sì. Lui è Fabrizio.
27: Eccomi.
26: E tutti noi siamo il grande Cucuzzaro che salutiamo la Giuse verso la
27: Lena. Aspetta, che non ho capito.
26: Carica ragazzi, andiamo dai.
28: Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie al nostro Tomeo. È già pronto un altro dei nostri 80 history dall'84. Ci sono i Queen.

0: 6:28, ma siamo già molto in ritardo stamattina e dobbiamo ancora sentire diversa musica, diversi dei vostri messaggi. Lavoratori, buongiorno. Da questa mattina la ditta Mosaici Rota è divisa, due sono in trasferta, Tommaso No, baci da Michelle con il suo messaggio al 393 800 3000. Aggiungerei un...
1: Lavoratori!
0: E poi pronto!
2: Buongiorno Disco Radio, Lino da Mercenasco.
0: Eccolo!
2: Buon lunedì a tutti e buona settimana scorrevole e indolore.
0: Dai, speriamo.
2: Lavoratori!
0: Ci siamo!
1: Lavoratori!
0: E poi pronto!
3: Ciao Disco Radio, ciao QBS, ciao Capitano, il vostro Roberto, il bagnino di Paraviago.
0: Ok.
3: Anche stamattina, verso Gorla Minore, apertura dell'impianto natatorio. E meno male che sto pomeriggio si riposa, che il weekend è stato un po' pesante, soprattutto in fase di lavoro.
0: Certo.
3: Buona giornata a tutti.
0: Adesso poi cominciano le piscine all'aperto. Ciao, ciaone per tutti. Pronto?
4: QPS, buongiorno. Ma che bella giornata che c'è, ma che buona musica che c'è. Ma c'è anche il nostro
5: capitano Fabrizio Sironi al comando e al controllo della situazione.
0: Oddio.
5: Una buona giornata, lavoratori, da Lello.
0: Ma grazie Lello, ciao.
1: Lavoratori.
0: Buongiorno lavoratori, inizia una settimana di me, eh? Con la colonscopia, ma Gianluca da Bollate, ma che lunedì è il tuo, mamma mia. Io Fabri, Paolo da Groppello Cairoli, come va? Caldo ragazzi, fa caldo, buona giornata e buon lavoro a tutti gli amici di Disco Radio, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E poi pronto.
6: Buongiorno capitano.

0: Milano, Itro a Valbona, da che oggi è lunedì e si rinizia. Un saluto ai ragazzi della Porro
1: Sì.
0: e a Matteo. Ciao capitano!
1: Ma grazie, buona giornata anche a te Italo, buongiorno Discoradio, dai, 18 gradi a Moasca in provincia di Asti, direzione ospedale Regina Margherita di Torino per day hospital di mio figlio Luca. Luca sei tu o tuo figlio? Sai che non ho mica capito, però 18 gradi sono davvero tanti a quest'ora del mattino, sono solo le 6 e mezza e il sole è come se già fosse alto, perché insomma è molto molto luminoso, molto molto molto chiaro. Andiamo avanti con la prossima, abbiamo scelto Kungs e Boys Noize, cioè Get Away.

0: sono gli Offenbach con Miles Away, dopo Kungs e Boys Noise insieme a Getaway. I vostri messaggi ovviamente al 393 800 3000. Io comincerei con il leggere questa, visto che c'è anche il dottor Gaia stamattina, titolare della redazione. E allora, citazione latina del giorno: omne initium difficile est.
1: Questo va bene, insomma, facile, lo sappiamo, no? Tutti.
0: Che però tradotto è
1: ogni inizio è difficile.
0: È giusto. Ed essendo lunedì, direi
1: è complicato,
0: che fa il paio con la settimana. Molto bene. Un abbraccio da Massimiliano da Veregazzo Configliaro. Buongiorno.
1: Solo questo?
0: Sì, solo questo.
1: Vabbè, è andata sul velluto oggi. Grazie.
0: Veramente un biliardo proprio. Buongiorno anche alla Franci d'Arduino. Buongiorno anche a chi? Pronto?
2: L'ottantone che porta il sorrisone.
0: L'ottantone.
2: Buon lunedì al BSM Radio Alessandro Tista Scuola Bus, dai, che sono gli ultimi giri, le ultime volte, e poi finita la scuola si cambia lavoro definitivamente.
0: Ma vero?
2: Sì. Non sarò più l'autistino scuola bussino, ma sarò un'altra persona, ve lo dirò.
0: Vabbè, ci fidiamo allora della tua coscienza. Pensavo una ventina di meno, 15 giorni. Quanto manca alla fine della scuola?
1: A Natale, alla fine della scuola.
0: Primi di giugno.
1: Pochissimo.
0: Veramente.
1: Interrogazioni su interrogazioni in questo periodo. Verifiche.
0: Grandi recuperi. Grandi secchiate soprattutto. Pronto?
3: Buongiorno, Disco Radio. Buongiorno, Sironi.
0: Buongiorno.
3: Eugenio, il camionista.
0: Sì.
3: E come dicono in Veneto, dai, che lunedì!
0: Ecco, basta così, perché in Veneto sapete che a volte sono molto colorati, eh?
3: Noi siamo già svili da un bel pezzo, ma sì? Il Disco Radio lo ascoltiamo da sempre.
0: Grazie.
3: Buona giornata, lavoratori!
0: Ma dai, un bel lavoratori! Prima di dare la linea al dottor Gaias con le ultime notizie.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E in effetti sono già pronti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, che sentiamo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Iniziamo dalla cronaca dell'ultima giornata di Serie A. Scontri tra le tifoserie di Torino e Juve prima del derby sono venuti a contatto nei pressi dello stadio. 8 tifosi in commissariato, 4 agenti contusi, uno juventino ferito alla testa, operato al CTO per un grave trauma cranico. Il derby è iniziato alle 21.45 con parte delle tifoserie che hanno abbandonato lo stadio. Sul campo Torino-Juve 2-2, Cremonese-Como 1-4, Milan-Cagliari 1-2, i verdetti in Champions, Inter, Napoli, Roma e Como, Milan e Juve in Europa League, Atalanta in Conference, Cremonese, Verona e Pisa in B. Le amministrative si vota anche oggi dalle 7 alle 15 in 700 comuni italiani, in Lombardia e 93 comuni tra cui Lecco e Mantova, nel Turinese 23 tra cui Moncalieri e Venaria. Nel pomeriggio a Gallarate inizieranno le autopsie sui corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacale, Federico Gualtieri, Muriel Oddenino, morti durante un'immersione alle Maldive. Guerra in Iran, il segretario di Stato americano Rubio ha affermato che un accordo potrebbe arrivare oggi stesso. Ci risentiamo tra un'ora. Are you ready?
5: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Ah beh, non lo ricordiamo da un po' il nostro numero, per cui lo facciamo subito: 393 800 3000 per i vostri messaggi. Raccontateci anche questa mattina chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, cari amici
3: lavoratori.
0: Benvenuti nel club dei quasi belli svegli. Allora, c'è una canzone da sentire, per la verità ne abbiamo scelte 4 da ascoltare una dopo l'altra e senza interruzioni, ma partiamo da questa, datata 2002. Abbiamo scelto la canzone di Madhouse, si chiamava Like a Prayer.

0: disco to disco c'erano anche Alice Merton e No Roots, Harvey con Lie to Me e poi Like a Prayer di Madhouse dal 2002. Allora, messaggi vostri da sentire al 393 800 3000.
1: Lavoratori,
0: sentiamo chi c'è, è pronto?
2: Buongiorno discorati, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano. Dai dai dai, su che andiamo, che oggi è lunedì.
0: Sì.
2: E si parte alla grande con Like a Prayer di Madonna.
0: Ma grazie, grazie mille, bello questo messaggio, tra l'altro perfettamente a tempo sulla canzone che stavamo sentendo un quarto d'ora fa circa, forse poco meno. Pronto?
3: Buongiorno QBS, Walter Vicantu sempre presente. Dai che lui è di sua mani.
0: Cosa è successo? L'aria condizionata?
1: Lavoratori?
0: Eh sì, perché quella in macchina abbiamo cominciato ad accenderla tutti in questi giorni, parcheggia al sole e poi è un forno, salire è praticamente impossibile, sarà così fino al prossimo mese di settembre, ottobre, da adesso in avanti non si scherza. Allora, abbiamo preparato un po' di dettagli da dare rispetto a questa giornata. Cominciamo subito col dirvi che siamo arrivati al 145esimo giorno dell'anno, la 22esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.43 e tramonterà alle 20.32, luna al primo quarto illuminata al 57,3%. E per tutti gli altri dettagli, a quest'ora del mattino e come sempre, c'è il nostro almanacchiere.
4: Buongiorno! Lunedì, sì. 25 maggio 2026, San Gregorio.
0: San Gregorio.
4: E ricordate,
0: sì,
4: la pazienza è la compagna della saggezza.
0: Sì.
4: Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che come sempre ritroveremo domani intorno a quest'ora con le sue perle di saggezza.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
1: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
2: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
1: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
2: Info su merbag.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooro.it.
5: Fermo, hai visto?
6: Non può essere.
5: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
5: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerrata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
7: Autorigol di...
8: A Milano dal 1906.
9: Niente, stavo pensando che la squadra è quasi al completo. Tempo qualche minuto e poi saremo da voi con svegli. C'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi e poi soprattutto c'è la nostra musica. Anzi, a proposito, abbiamo già scelto uno dei nostri 80 history, 1981 per Soft Cell e Tainted Love.

0: niente, che se fai due conti è roba da non crederci, eh. 45 anni fa, 1981, usciva la canzone di Soft Cell, si chiamava Tainted Love. 45.
1: E tu c'eri già abbondantemente.
0: Eh beh. Anche tu, eh.
1: Io,
0: ah, cioè, c'era anche lui? E allora fermi tutti, fermi, che mi manca un pezzo, fermi, cosa succede? Ma perché mancano dei pezzi stamattina? Bisogna cominciare come
1: perché
0: si
1: tu
0: deve...
1: Ti preoccupi di cazziare Marco perché arriva al pelo dell'inizio della trasmissione.
0: Ma non è vero.
1: E non metti le basi.
0: Ma non è vero, sono convinto di averla
1: caricata.
0: Sono convinto di averla caricata.
2: Caricata su domani.
0: Esatto, forse su domani.
1: Quanti in tribunale dicono così? Ma io sono convinto, vostro onore.
0: E la memoria invece inganna. E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Senza basi, va ora in onda belli Bello. Svegli. E 5, 6, 7, 8. Buongiorno. Forse era meglio non metterlo.
1: Sbasati.
2: Siamo spanati oggi.
0: Mamma mia, cos'è successo nel weekend?
1: Io, ragazzi, sono in forma.
0: Non sei
1: so
0: in formissima?
1: Sì, io sono proprio divino.
0: Alla, ma che
1: sì,
0: roba.
1: Tra Brunello hai bevuto. E Violo.
0: Che hai fatto?
1: Cosa? No, niente. Ho lavorato tutto il weekend, quindi...
0: Un uomo che...
1: Cioè, non smette mai di lavorare.
0: Ma veramente,
1: sì.
0: Le fatture proprio anche durante il sabato e la domenica?
1: No, lavori anche di muratura, quindi non fattura.
0: Cioè, come vanno i lavori? Come va? Una domanda che non dovevo fare.
1: Benissimo, non potrebbero andare meglio, vai veloci.
0: Dai, Omarini.
1: Cos'è Omarini?
0: E niente, la crasi fra il tuo nome e il tuo cognome.
1: Ma non hai letto bene però. È il vostro cognome,
0: certo.
1: È quello del vostro, della vostra partner.
0: Che miseria, mi è mancato
1: Fantocri
0: un pezzettino.
1: Fantocri il mio.
0: Come scusa?
1: Fantocri.
0: Dai, Fantocri è bellissimo.
1: Sì. Perché Cioccrini, sì, però Fantocri è bello, secondo me.
0: Il mio Siroccia.
1: Bello. Molto bello Siroccia. Sembra un supereroe Siroccia.
0: Oppure, no, è meglio
1: un animale, un mustio. Un Siroccia. Sì.
0: Che cresce solo ad alta quota.
1: Marco...
2: Panzoro.
0: Beh, anche
1: no,
0: Panzoro.
1: Vabbè, no, Panzoro si può sentire. No, Panzoro.
0: Non è
1: e sembra
0: male.
1: Una roba che fa fallire le blogger.
0: Allora, sono già le 7:02 intanto. Quindi la crasi fra il vostro cognome e quello del vostro partner, ma in quest'ordine sì. O anche al contrario?
1: No, uguale.
0: È uguale, si può anche invertire.
1: No, tra le altre cose coinvolgiamo anche i single, scusa.
0: Sì?
1: Cioè, a quel punto, che ne so, col vostro migliore amico?
0: Sì,
1: con,
0: dai, ci può stare.
1: Che scegliete voi.
0: Sì, sì. Specificandoci però chi è il portatore della seconda parte della crasi, sostanzialmente.
1: Portatore sano.
0: Allora, c'è un disco nuovo da sentire. Intanto abbiamo scelto Joel Corry, che riascoltiamo con Devotion.

0: vedi, a chi troppo a chi niente, no? Cioè, a volte non ci sono, a volte ce ne sono anche quando non vorresti di basi da sottofondo. Allora, torniamo ai vostri messaggi, anzi iniziamo a leggere i vostri messaggi, visto che l'argomento l'abbiamo già dato, no? La crasi fra il vostro cognome e quello del vostro partner, nell'ordine che preferite, insomma, non è necessario che ci sia prima il vostro. Però c'è qualcuno che comincia già a mandarci le prime segnalazioni, tipo Santoro io, Pilla mio marito.
1: Santoru.
0: Santoru, sì, Santoru io, sardo. Pilla mio marito, Santilla.
1: Bello, bello.
0: Santilla ci piace.
1: Potresti fare House of Gag.
0: Oppure Pilloru anche.
1: Eh sì.
0: Pilloru non è niente male, sì. Pilloru.
1: Rosica, bello Rosica.
0: Che è
1: Rossi
0: la crasi?
1: E Lupica.
0: Lupida, aspetta, da Guido, Guido ce lo segnala. Lupica, Lupida Guido. No, che cosa significa?
1: Rosica, Rossi e Lupica.
0: Ok.
1: Lupi da Guido, probabilmente da Guido. Guido è un
0: Guido,
1: posto.
0: Guido. Adesso ho letto Guido come al solito d'altra parte.
1: Stamattina Fabri
2: facciamo una bella storia
1: elegantissimo,
2: a casa, eh.
1: Secondo me è la camicia, però... Prova a mollare l'ultimo bottone un attimo, no, che voglio perché... salire delle
0: pensa che ho messo anche la maglietta con il collo a V sotto, perché così ho detto non
1: puoi
0: si
1: lasciare
0: deve.
1: Slacciato. Slaccia appunto, lascia. No, poi quel bottone lì non va mai allacciato, Fabri, lo sai, vero?
0: Beh, dipende.
1: No, quello lì no.
0: Dipende, se hai un maglione sopra, sì.
1: Appunto, non ce l'hai.
0: Non ce l'ho, vabbè, ma
1: devi
0: così...
1: lasciarla slacciata. E si vede la canotta.
0: No, è brutto.
1: Va bene, va bene, va bene. Si brutto, capisce che sei uno che copre il sudore, non potevo farti.
0: Che cosa? Cosa faccio?
1: Che copre il sudore.
0: Certo.
1: Airasek e Ogok. Io e mio marito, ma scusa, dobbiamo farla noi la crasi?
0: Abitano nella terra di mezzo?
1: Sì, sì.
0: È una roba tipo il Signore degli Anelli.
1: Airasek. Scusa, e quindi Airagok è il,
0: Aragorn.
1: La crasi.
0: Potrebbe...
1: Aragorn, probabilmente è lui il gran passo. Sì.
0: Esatto, esatto. Va bene, belli svegli, io sono single, vi dico il mio nome, Bon Giovanni, e quello del mio cane Scooby, quindi Scooby-Doo, e quindi viene Duvanni.
1: Bello, bello.
0: Che non è male, non è male. Grazie Christian. Oppure chi c'è? Pronto?
3: Ciao Omar, ciao Fabri, sono Giulia da Como. Allora, la crasi tra il mio cognome e quello di mio marito: parentera o bello. Al contrario, frontente. Sinceramente non so quale dei due sia peggio. Ciao, no, buona giornata.
0: Allora, sono carini tutte e due, ma la base di partenza qual era però? Perché così ci sfugge
1: allora,
0: un po'.
1: Allora,
0: e non ce l'ha
1: detto. Allora, parentera. Allora, cos'è che era? Parentera oppure for?
0: Aspetta, risentiamo.
2: Frontente.
3: Ciao Omar, ciao Fabri, sono Giulia da Como.
2: E frontera.
3: Allora,
2: e frontera.
3: La crasi tra il mio cognome e quello di mio marito: parentera,
0: sì.
3: O al contrario, frontente. Sinceramente non so quale dei due sia peggio. Ciao, buona giornata.
0: Ma grazie, guarda, a noi piacciono tutte e due, per cui senza star lì a far troppa fatica uno o l'altro, in effetti ci stava. Allora, continuate a mandarci le vostre crasi tra il vostro cognome e quello del vostro compagno, del vostro amico, insomma, scegliete qualcuno. E intanto ci sentiamo anche la canzone di Medusa ed Erika Mamil. Ci piace un sacco, sai. È John Wanna Go Home su Disco Radio, dentro Belli Svegli.

0: Stavo pensando di fare una frase anche fra una crasi, non una frase. Stamattina veramente. Cioè, proprio aiutatemi!
1: Sta andando con mezzo cervello, è un emisfero solo che lavora. Porca quello boreale, tra l'altro.
0: No, perché stavo già pensando a fare la crasi fra Alok e Fateless, che viene un po' tipo una roba Alokless. Che sembra il mostro di un lago in Irlanda.
1: Sì, certo. Scozia.
0: In Scozia, sì. Scozia, Scozia c'è Loch Ness.
1: Ma tutti in Ness sono lì, mi sa.
0: Noi dobbiamo portarlo da un'altra parte per essere credibili.
1: Ma Irlanda... No, non è vero. Sì, sono i Mac in Irlanda, giusto?
0: Credo...
1: McDonald's, sì, quello, sì, sono irlandesi. I Ness sono scozzesi.
0: Scusa, pensavo a McDonald's, che potrebbe avere anche, come dire, un'altra provenienza. Allora...
1: Però penso che l'origine sia quella.
2: Sono immigrati, sì, Mac,
1: in America. Sono irlandesi.
0: Mai amato, mai Alice.
1: Non ho capito.
0: No, dicevo, sono due cognomi, Mai Amato e Mai Alice.
2: No, è Mai Alice e Amato che fanno Mai Amato.
0: Ah, Mai Alice e Amato, certo.
1: Ragazzi, allora, potete scrivere in stampatello anche voi, che è lunedì mattina, per favore, ci aiutate.
0: È colpa di Daniele D'Asti comunque. Perché? No, ha messo prima il cognome composto appunto da Mai Alice e Amato, non so.
1: Però ricordo... Eduardo, Mai Amato, virgola, Mai Alice trattino Amato, certo manca un punto. Dopo Amato ci andava al punto.
0: Invece io l'ho letta di
1: Daniele,
0: fila,
1: però, pensavo... Porca miseria!
0: Anche tu, No, tra l'altro lui scrive, mi sembra il nome di una corazzata giapponese.
1: Mai Amato! La Mai Amato!
0: Olivari io, Rinaldi mia moglie, Olivaldi.
1: Oh,
0: bello, bello, Yuri da Arona, Olivaldi ci piace. Sì. Oppure, aspetta...
1: Deida
0: io, Polonio mio marito, Polidda.
1: È un cognome preoccupante quello del marito, però, no?
0: Oppure potrebbe essere anche Deidonio.
1: A me fa più ridere la fatica che fai a fare questa cosa che questa
0: e
1: cosa in sé.
0: E falla tu allora!
1: Cioè, vabbè, voglio dire, Deidonio non era così complicato.
0: E certo, dopo che l'ho fatto io,
1: vabbè,
0: scusa.
1: Dimmene un altro, dimmene due, te li dico io.
0: Non sono cognomi, ma Chiara
1: Sireri
0: e Vittorio.
1: Sireri e Panzoni,
0: cosa?
1: Va? Sireri e Panzoni, ti va?
0: E cos'è Sireri e Panzoni?
2: E allora dai, però, scusa, siamo io e te, Fabri.
1: Porca miseria. Sironi e Panzeri, Panzeri
2: e Sironi.
1: Io sono
2: Panzeri, ti ricordo che...
1: Sireri,
2: sì, no, nonostante...
1: Sì, esatto.
0: Ah, le due
1: Panzeri.
0: Combinazioni, vabbè. Comunque siete veramente due brutte persone.
1: Poi,
0: invece
1: per favore,
0: che sostenermi,
1: toglieli la camicia. Per favore,
2: il problema è la camicia.
1: Tra l'altro, è bianca. Se leghi, metti le braccia un attimo concerte,
0: sì?
1: Come se fossero legate dietro la schiena. Perfetto, Fabri. Perfetto.
0: Mamma, che brutta gente. Ma a me chi me l'ha fatto fare di alzarmi stamattina? Io mi prendevo un giorno di ferie e vi lasciavo qui con i vostri problemi.
1: Ci chiamava Marelli,
0: certo, chiamava Marelli. Marelli è sempre lì pronto per voi.
1: Certo.
0: Dai, sentiamoci un Rhythmic History che abbiamo scelto dal 96.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
8: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
9: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
10: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
9: I dialetti con Lombardialet.
10: Divertente animazione e intrattenimento.
9: Vieni a festeggiare la Lombardia.
10: Lombardia, qui puoi.
11: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
12: Allora,
11: Hai deciso davvero?
12: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
12: Convenienza, consulenza e vicinanza.
13: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
14: Edizione straordinaria da Autorigolvi Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
15: E c'è di più! Per due mesi Autorigolvi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
14: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
15: Questa era un'edizione straordinaria.
16: Autorigoldi!
17: A Milano dal 1906.
18: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
19: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
20: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
21: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
22: Dolce partire.
23: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
24: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
23: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
24: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
23: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
24: Info su denicar.it.
23: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
25: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
26: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
27: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
28: Info e sedi su Renord.com.
29: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
30: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
29: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
31: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
32: Disco Radio.
0: Mamma, quanti messaggi che ci state mandando a proposito della crasi del vostro nome, anzi del vostro cognome e del cognome del vostro compagno, compagna, amico, amica. Sì,
1: io ti dico solo che mi è arrivato un messaggio, sì? WhatsApp con scritto: ho le lacrime agli occhi. Ed è Paolo Luca Manzoni che lancia una proposta. Sì. Dice: fossi in voi ricomincerei da capo. Buongiorno. Ci riproviamo.
0: Non sarebbe male. Dai, dal 96 c'è anche la prossima.

0: essere bella voi due adesso, giuro.
1: L'ho appena fatto.
0: Vengo lì.
1: Sai che mi ricorda questa canzone? Sai
0: no,
1: cosa
0: l'avete
1: ricorda?
0: Demolita per tutto il tempo fuori onda, va bene?
1: Beh, ma guarda che anche tu, non è che...
0: No, io non ho detto niente, io mi sono astenuto. Mi
1: Marco?
0: Voi, cantata male, non mi piaceva neanche l'originale. I sofisticati qua, MTV Brand New, arrivato. Coppola, ti
1: esatto.
0: Di Coppola.
1: No, poi siamo, certo che me lo ricordo.
2: Poi siamo arrivati all'Eurovision con Bangarang, che
0: Bangaranga.
2: Abbiamo messo...
0: Bangaranga.
2: Bangaranga.
1: Che avevi Bangaram promesso che avresti suonato.
0: E di fatti continua a dire Fabri, la metti per favore, la metti.
1: Io?
0: La metti ma non sa scrivere Bangaranga.
1: Ma aspetta.
0: C'è un problema.
1: Allora, ci sono i vostri messaggi.
0: Scusa,
1: che
0: ma non sa leggere Vincurioni e vuoi che scriva Bangaranga?
1: Scusa, cos'è che non so leggere?
0: No, era il cognome di prima, non me lo ricordo.
1: No, ok. Però c'è qualcuno che prova a fare questo tentativo unendo due nomi. E, non sono cognomi, ma Chiara e Vittorio viene Chiattorio.
0: che dipende da quanto si è mangiato la Chiara da Pasqua, no?
1: Però cioè... bello, Chiara da Vermezzo, grazie. Ciao belli svegli per noi. Belombo e Ocolussi. Edoardo da Novara, ma non sappiamo le partenze però. Colombo,
0: Belussi e Colombo. Dai,
1: Belussi? Belussi e Colombo.
0: Belussi.
1: Sì.
0: Non è il tuo gioco. Oh, ma sai che soddisfazione che finalmente capisci cosa provo io con la domanda maledetta farfallina? Questo provo.
2: Pensavo del tema sui fiori.
0: Stai provando in questo
2: anche.
0: Momento qua, va bene?
1: Se vuoi parliamo di fiori.
0: Ma
1: anche
0: i fiori
1: stamattina.
0: Non me ne frega niente. I fiori non me ne frega niente. Ma domanda farfallina, mi sento escluso.
1: Non
0: capisci?
1: Ha neanche lo spirito della competizione sui fiori, capito?
0: Ma non me ne frega niente.
1: Pronto.
3: Buongiorno, belli svegli. Qui è Peppuzzo da Monza che vi parla.
1: Peppuzzo.
3: Ciao, Peppuzzo. Allora, tra il mio cognome che faccio Parrino e quello della mia compagna che fa Fracasso,
1: sì?
3: Diciamo che vengono fuori due alternative fantastiche.
1: Sì?
0: Sì?
3: La prima è Parcasso.
1: Parcasso.
3: E sì. La seconda è Fracchino.
1: Fracchino. Mi piace un Fracchino, cioè non è male, dai.
0: Sì,
1: no.
0: Sembra un formaggio.
1: Anche.
0: Un po' di Fracchino.
1: Ci ho pensato anch'io, sai. Oppure, buongiorno belli svegli, io Brentan, mio marito Mazza, diventiamo Brezza. O
0: bello.
1: Anche Brentazza.
0: Sì,
1: al limite, sì, al limite. Sì, sì. Roberta da Olgiate Comasco. Oppure...
0: O Mastan.
1: Al Mastan. Contrario, certo, sì. Pronto.
4: Ciao, chiodo da Novara. Mia moglie Riberto e io Chiodelli. Potremmo essere la famiglia Ribelli.
1: Certo, bello. La famiglia Ribelli bello. Ci piace molto. Oppure, buongiorno belli svegli, Girolamo lei, cappellato io, Girolato. Lo userò per prenotare al ristorante quando non
0: perché?
1: Sai se vai, no? Perché così se succede qualcosa
0: certo.
1: Non ti conoscono col tuo cognome vero.
0: Io
1: puoi eventualmente riprenotare.
0: Perché tutte le volte che prenoto trovo scritto Santini.
1: Quindi
0: potrei anche
1: problema.
0: Non andarci serenamente.
1: Eh sì, perché al telefono magari a volte...
0: No, Fantini zero, non lo prendono mai al primo colpo. Infatti a volte scrivo, mi è capitato, Fantini con la F di Firenze.
1: Sì.
0: E trovo scrivo Santini con la F di Firenze. Cioè gli ho detto ma siete dei dementi, porca miseria. Più di così come faccio?
1: Niente, una mattinata difficile questa, eh.
0: Fantini.
1: Sentiamoci un disco, poi torniamo sulle crasi dei vostri cognomi, quello vostro appunto e quello del vostro compagno o compagna. Sentiamo Loco Loco.

0: Beh, fino in fondo anche Zerbe e Rita Ora, Zerbora, Zerbita, anche Zerbita non è male però.
1: Zerbita è più carino.
0: Zerbita è più carino. Sì. Per far la crasi dei due protagonisti della canzone che si chiama If It's Not Love.
1: Anche Orerb non è male, no?
0: Orerb, sì.
1: Sembra un unguento medicale.
0: Un biscotto.
1: Sì,
0: eh. Allora, le crasi tra i vostri cognomi, sentiamo questo, pronto?
2: Buongiorno belli svegli, Gaia da Albuzzano.
0: Sì.
2: Io Feltri, mio marito Martinelli, quindi ovviamente diventiamo Feltrinelli.
0: Aperto, è perfetto.
2: Certo. Ciao, buona giornata.
0: Beh, chissà che non sia nato così.
1: Scusa, magari. Però come erano Feltri e?
0: Feltri e Martinelli.
1: Martinelli. Eh sì, Feltrinelli, ragazzi,
0: sì,
1: perfetto.
0: Sì. Oppure, pronto.
2: Ciao,
1: aspetto Mondani e odori.
0: Eh?
1: Aspetto Mondani e odori.
0: Ah, certo. Scusa. Questo è da sottolineare, pronto?
3: Ciao, Emanuela da Monticello.
0: Sì.
3: Io mi chiamo Esposti, mio marito si chiama Ansaldi. Esposti saldi o saldi esposti? Ciao,
0: saldi
3: buona
0: esposti
3: giornata.
0: In certi periodi è meglio.
1: Sì.
0: Saldi esposti. E non chiedere perché tanto sono esposti. Allora, belli svegli, Marastoni, mio marito Moioli e insieme siamo la famiglia Maramoio. Maramoio.
1: Non ce l'ho.
0: Oppure Maraioli anche.
1: I Maraioli,
0: dai, non sarebbe stato male. Che facciamo? Diamo la linea al dottor Gaias che è già pronto, è qui da un pezzo con le ultime
1: senza notizie. Chiedergli nessuna crasi?
4: Aspettavo,
0: dai, proviamo.
4: Tra lui e il gatto. Da Omar proprio.
1: Tra lui e il gatto.
4: Ah, no. Maestri e Gaias. Magaias.
0: Bello
1: Magaias.
4: Magaias?
1: Che fa Gaias?
0: È molto bello. Televisivo anche Magaias, fa un po' Magalli.
1: Un po' Augias, no?
0: Sì,
1: ricorda anche un po' Augias.
0: Allora, no, questo non ce la faccio a leggerlo, troppo difficile.
1: Qual è? Di a me.
0: Allora, ciao Disco Radio, io amo! Allora, io amo l'Acquaniti. E il mio compagno porta, facciamo un cognome salutare, porta l'acqua, buona giornata. No, era la prima parte che era un po' complicata. Allora, a questo punto sì, però diamo la linea al dottor Gaias, è già pronto con le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Arrivano quindi gli aggiornamenti con la redazione nella prossima edizione di Link.
4: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Iniziamo dall'ultima giornata di Serie A, scontri tra tifosi di Torino e Juve prima del derby nei pressi dello stadio, bilancio 8 tifosi in commissariato, 4 agenti contusi. Uno juventino ferito alla testa, operato al CTO per un grave trauma cranico. Il derby è iniziato con un'ora di ritardo, alle 21.45, con parte delle tifoserie che hanno abbandonato lo stadio. Sul campo Torino-Juve 2-2, Cremonese-Como 1-4, Milan-Cagliari 1-2, i verdetti Inter-Napoli, Roma e Como in Champions, Milan e Juve in Europa League, Atalanta in Conference, Cremonese, Verona e Pisa in Serie B. Le amministrative si è già aperti alle 7, si vota fino alle 15 in 700 comuni italiani, anche un capoluogo regionale che è Venezia, in Lombardia 93 comuni tra cui Lecco e Mantova, nel Turinese 23 tra cui Moncalieri e Venaria. Le salme dei 5 sub morte alle Maldive sono aggalarate, nel pomeriggio inizieranno le autopsie, si inizia dal primo recuperato Gianluca Benedetti. Giro d'Italia, ieri tappa a Milano tra entusiasmo e polemiche per il percorso pericoloso tra Pavé e Buche. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Giornata di lunedì caratterizzata dal sole, clima estivo tra Piemonte e Lombardia con l'anticiclone subtropicale che continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Europa centro-occidentale, portando a tutti gli effetti un'ondata di calore davvero anomala per il periodo. In questa giornata si potranno toccare punte di 32-33 gradi in pianura in città Milano e Torino. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche annuvolamento al pomeriggio sulle Alpi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia. a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
11: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
12: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: No, però a Obermeier dovevamo arrivarci in qualche modo, eh.
1: Ma è già una crasi?
0: No. Il mio Obermeier, mia moglie di Gennaro, diventiamo Obernaro oppure Genmeier, Pino da Legnano, per darci un tocco di così.
1: Genmeier potrebbe essere un attaccante di Serie A preso quest'anno, no? Chi ha preso Genmeier?
0: Sì, uno bravo, tra l'altro, tedesco, gioca bene.
1: Sì, non male.
0: Allora, ci sono i baby svegli, mi dicono, è vero Mariolino?
13: Oh, Mariolino è qua!
0: E di cognome come fai, oh Mariolino?
13: Non ve lo dico!
0: Non l'abbiamo mai saputo, in effetti.
13: Non ve lo dico!
0: Un bimbo senza cognome.
13: È la privacy!
0: Hai ragione. Però che cosa c'è ora?
13: Ehi, baby, svegli!
0: Ci sono colmi, canzoni e barzellette al 393 800 3000.

0: capito niente.
1: Non è strano stamattina, guarda.
0: No, ma non ho sentito proprio cosa hai detto.
1: No, vuol dire adesso, sì, quindi dovete mandarli adesso i colmi. Perché lo stava dicendo la signora Sbaglia. Canzoni, barzellette, battute. Se volete anche delle suonate di flauto.
0: Oh, perfetto, al 393 800 3000. Sai che sono già arrivati dei messaggi, Mariolino, da sentire.
1: Wow.
0: Guarda, ha voglia, pronto, pronto.
2: Ciao zio Fabri, ciao zio Oma, ciao Mariolino. Sono Sabrina da Trescore Balneari, in provincia, sì, di Bergamo.
0: Ciao Sabrina.
2: E oggi voglio raccontare una barzelletta di Peratulz.
0: Di Peratulz.
2: C'è un frate al piatto che dice ciao, ciao, ciao, ciao. Ma perché continua a dire ciao? Perché sono un piatto salutare.
3: Certo, certo, giusto, giusto. E poi di Gianmario da Lurano poteva essere, eh?
0: Sì, è vero, no? È vero, un po' sì, poteva essere lei.
3: Però no, mi ha detto da Trescore, quindi no.
0: E no, da Trescore non era, no, non c'era, no, non c'era parentela. Pronto? Pronto?
4: Ciao zio, ma Giorgio Fabri, sono Roberto Ciannusco. Allora c'è mio fratello che si sta scrivendo con una ragazza, no?
0: Uh-huh.
4: E a un certo punto lui scrive: sono un amante delle lunghe passeggiate. E lei: ah, perché sei un tipo romantico. E lui: no, perché non ho la macchina.
3: Vabbè,
4: Ciao, buona giornata.
0: A volte la vita.
3: Ma comunque è un amante, voglio dire, direi che gli piace alla fine.
0: No, infatti, già questo dovrebbe essere una garanzia. Allora, sentiamo chi c'è ancora, pronto?
5: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao. Oh Mariolino, su Giordanina e Trezzanino Rosine, volevo dirvi che se uno di noi avesse studiato diritto, a quest'ora avremmo molti meno problemi di schiena.
3: Sì, ma è bella! No, dai, non crollare!
0: Niente, è andata giù.
3: Ma perché? Ma è bella, credici! Ma era bella!
0: Vabbè, che si fa, un Mariolino? Lo ricordiamo ai nostri piccoli amici?
1: Si fa come la nostra amica, si mandano colmi, canzoni, sì, barzellette, battute in cui si crede fermamente, o anche delle belle suonate di flauto, anche se non ci si crede fermamente.
0: Provateci voi, a noi piace lo stesso. 3938 103.000, ripartiamo da Gaia e Shine On Me.

0: Si chiama Gaia, la canzone invece era Shine On Me su Disco Radio. Sono già le 7.50, mamma mia, dobbiamo andare di corsa perché siamo in ritardissimo. E mandare un paio di saluti a chi?
1: Ciao, siamo Giorgia e Gabriele da Cernomaggiore, ciao.
2: Non ce la siamo sentita.
0: No, non ce la potevamo.
2: C'era una frase in finlandese, ma... Temevamo di offendere i finlandesi all'ascolto.
0: È colpa di Alexa, tra l'altro. Cioè...
2: Com'era in italiano la frase?
3: Guarda il mare.
0: Guarda il mare, guarda il mare, guarda il mare in finlandese.
2: Ecco.
0: Fate voi
2: niente,
0: la traduzione.
2: Fate la traduzione, così noi abbiamo ancora un lavoro.
0: Oggi siamo pudichi, pronto?
4: Buongiorno, ciao, Mariolino.
2: Eccomi.
4: Un ubriaco in veste, un carabiniere.
2: No,
4: poi chiamo il 112 e rispondono: pronto 112, no, vi volevo informare che adesso siete 111.
0: Ma dai.
3: Abbiamo censurato quella di prima
2: e abbiamo fatto fuori il carabiniere così.
0: Ma dai, ma non si
2: ma
0: fa.
2: È bellissima, raccontata benissimo, mi piaceva. Ma cos'era? Aveva un che di sudamericano?
0: Non lo so.
2: L'accento?
0: Sai. Potrebbe darsi,
2: molto...
0: potrebbe darsi. Vabbè, sentiamo.
2: Bello,
0: chi
2: bellissimo.
0: C'è, pronto? Allora?
5: Ciao Fabri, ciao zio Omar, ciao Mariolino.
0: Ciao.
5: Sono Benedetta, oggi voglio raccontare una barzelletta.
0: Sì.
5: Un tizio va a cena da due persone sposate.
2: Sì. Basta, fine.
0: Però, ragazzi,
2: fa ridere.
5: È la brocca dell'acqua.
0: Aspetta.
5: Cara, puoi andare a prendere il pane e già.
0: Niente, è così. Oggi
2: tutto gli rema contro Fabri. Oggi tutto. Sì,
0: riproviamo.
5: Ciao, Omar, ciao,
2: ecco,
5: Mariolino.
2: Vai, da capo. Perché sembra, capito, che c'è la macchina, c'è Z che fa.
0: Questa stronza.
2: Gliel'ho rifermato ancora.
0: Vabbè, allora
2: ripartire. Gliel'ho rifermo ancora.
0: Proviamo con una canzone perché potrebbe addirittura essere peggio. Allora,
2: bene,
0: sentiamoci un disco e poi vediamo di tornare.
2: Mi ha riscritto Manzoni, fa: non ce la faccio. Cambio radio.
0: Come
2: con
0: cambio
2: lacrime,
0: radio?
2: Con le lacrime agli occhi sta morendo.
0: Capito, ma vabbè, ma non si cambia radio.
2: Non ce la fa.
0: Rimanete qui, mi raccomando, perché
2: ha
0: c'è
2: detto
0: Dracula.
2: Anche che radio nella.

0: adesso non è che dovete necessariamente attaccarvi a qualunque cosa, però, perché sì, c'era Dracula, la canzone si chiama così, dei Tame Impala. No,
1: giustamente, qualcuno fa notare, cercare di tenere la gente sulla radio dicendo tra poco c'è Dracula, restate, non è che proprio, però
0: magari fa un po' paura, però alla fine il disco era bello, no?
1: Cioè, sì
0: è stato un bel invito proprio, allora sì. Ci riproviamo con l'amica di prima, la nostra amichetta di prima, vediamo un po' se c'è,
1: hai capito come funziona?
0: Se stavolta riusciamo a farlo. Pronto?
2: Ciao zio, ma ciao Mariolino, sono Benedetta, oggi voglio contare una barzelletta. Un tizio va a cena da due persone.
1: Eh no, c'è proprio qualcosa che non va allora. Non è. Io giuro, ragazzi. Allora, a mio rischio e pericolo dico questa cosa. Cioè, anche perché io non la vorrei. Cioè, però, ragazzi, dobbiamo chiedere la radiovisione. Perché voi dovreste vedere la faccia di Fabri. Cioè, quando succedono queste cose, purtroppo voi vi perdete l'80%. Perché l'80% è questa faccia. Che guarda il sistema come se lo vedesse per la prima volta.
0: Ma non è vero.
1: Avete presente le scimmie all'inizio?
0: Odio,
1: i Sapiens all'inizio di Apocalisse.
3: No, 2001.
1: Odissea nello spazio.
0: Certo.
1: È quella roba lì. Lui con un osso che.
0: Vabbè, proviamo.
1: Che scopre la violenza.
0: No, ma mi spiace per Marzia, giusto? Era Marzia?
3: No, è Benedetta.
0: Benedetta,
1: perfetto,
0: perché
1: tutto sotto controllo.
0: Perfetto, pronto.
4: Ciao, sono Elisa. Volevo raccontarvi la mia barzelletta.
0: Ciao Elisa.
4: In una casa c'è un topo.
0: Sì.
4: E vede un pipistrello. Corre dalla sua mamma e gli dice: mamma, guarda, un angelo.
0: Senti, io ci riprovo per l'ultima volta.
2: Ciao Fabri, ciao zio, ma ciao Mariolino. Sono Benedetta, oggi voglio raccontare una barzelletta. Un tizio va a cena da due persone sposate. A un certo punto il marito chiede alla moglie: cara, puoi andarmi a prendere il pane? E già che ci sei, amore, puoi andarmi a prendere anche la brocca dell'acqua? Grazie mille, cucciola. Quando la moglie va a prendere le cose che gli ha chiesto il marito, il signore invitato gli chiede: cavoli, ma che bello, da quanto siete sposati? E il marito dice: da 30 anni. E il signore dice: wow, ma la chiama ancora cucciola? E il marito dice: sì, ma la verità è che non mi ricordo più come si chiama. Ciao, come va?
0: Ecco, benissimo.
1: Bene.
0: Evviva, evviva.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
4: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
3: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
4: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
3: Info su merbag.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
8: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Shop like a Fox.
11: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
12: Info e sedi su renord.com.
13: Ciao ragazzi, ho fatto la traduzione dall'italiano al finlandese.
14: Sì.
13: No, vabbè.
14: E
13: noi abbiamo dato la frase in italiano che era
14: guarda il mare, guarda il mare, guarda il mare.
13: Guarda il mare, guarda il mare, guarda il mare, che tradotto in finlandese, come dire, dà dei risultati non esattamente radiofonici. Grazie, grazie Flora. Allora tra poco c'è anche Lunedì Cinema.

0: chiama Closure ed è la canzone di Dio DNLI su Disco Radio, un attimo prima della nostra novità, ma anche un attimo prima di giocare, perché sapete che lunedì è giornata di cinema, quindi recitiamo la scena di un famoso film che voi poi dovete stamattina. Aiuto!
1: È un gioco nel gioco. Capito? Bisogna riuscire prima a capire
0: sì.
1: la modalità del gioco. Che sì. quei pochi che riescono a capire la modalità potranno partecipare. È certo. gioco nel gioco, è metagioco, capito?
0: Metagioco, pensa. Reciteremo la scena di un famoso film, dicevamo, e niente, voi ci dovrete scrivere il titolo in un messaggio di testo. Facile. Vincerà il più veloce. Facile, facile. Intanto ci sono fatte le 8:05.
2: Disco Radio.
0: Quindi è anche il momento di sentire una delle nostre novità.
1: Il gioco sarà, c'è un altro gioco che sì? è indovinate cosa ha fatto Fabri ieri sera.
0: Cosa ha fatto ieri sera? Niente.
1: Per arrivare
0: niente,
1: così alla niente, mattina secondo me.
0: Niente, non ha fatto niente, assolutamente niente.
1: Quindi se hai dei segni di lacci di cuoio.
0: Ma che lacci di cuoio?
1: Frustate, manette, robe così.
0: Allora c'è il nuovo disco di Martin Garrix ed Ed Sheeran, si chiama Repeat It. C'è il nuovo disco di Martin Garrix e Ed Sheeran.
1: Subito l'ho capito, al volo.
0: Che deficiente.

0: il motivo di tutta la tua misoginia. Dovete sapere che Fabri è un po' misogeno, cioè lui, con le donne così così, è perché sei una donna, Fabri. Sei tu la donna della trasmissione. Adesso lo devi vedere. Ha detto: Marco, per favore, spegni l'aria condizionata, che mi stanno congelando le mani. Marco va al termostato, guarda, ma ci sono 30 gradi. Fabri, 30 gradi. Sì.
1: Guarda, non vi rispondo, dobbiamo solo fare, perché abbiamo da fare.
0: Dobbiamo fare lo studio Bizona come le Mercedes, capito? Con la doppia
1: condizionatore. Oh, la bocchetta dell'aria condizionata proprio qua sopra.
0: Proprio addosso, tutto ti metti. Va bene, pronti a recitarvi il film, ma soprattutto si parte con la sigla, no?
1: Ecco, appunto, okay. Dai, swinga per favore.
0: Swinghiamo, swinghiamo! Uomini e donne, tutti insieme!
1: Sì!
0: Ognuno col suo swingatore personale!
1: Un'orgia cinematografica, certo!
0: Hai detto orgia!
1: Molto
0: perché
1: bene.
0: Poi sai
1: sai che mi è venuto il mal di pancia dal ridere, cioè non posso farcela recitare.
0: pure
1: vabbè, allora
0: lo stiamo perdendo. 1001, 1002, cosa da prendere un defibrillatore?
1: Ma così è difficilissimo.
0: Va bene, allora sì. Film molto famoso,
1: sì.
0: Do un'altra indicazione, molto vecchio.
1: Sì, molto, molto,
0: basta,
1: molto vecchio.
0: Fine dell'indicazione.
1: Molto famoso e molto vecchio. Ci dovrete scrivere il titolo del film con un messaggio di testo al 393-800-3000. Ovviamente vincerà il più veloce di voi. Fatelo solamente dopo aver sentito come reciteremo questo capolavoro della cinematografia mondiale, che aveva questa base in sottofondo.
2: Un momento, amici. Stavo pensando che... in fondo, io non ci tengo a vedere il mago. È meglio che resti fuori.
0: Ah, chi ti prende?
3: Ah, di nuovo paura.
4: Non sai che il mago ti darà un po' di coraggio?
2: Il fatto è che ho troppa paura per chiederglielo.
4: E allora glielo chiederò io per te.
2: Ah, preferirei aspettare fuori.
4: Perché?
2: Perché ho ancora paura.
4: Ma su, andiamo.
0: Ah, che è successo?
2: E qualcuno mi ha tirato la coda.
0: Te la sei tirata da solo?
2: Io?
0: Ah, andiamo.
1: Vabbè, forse valeva di più il sottofondo.
0: È forse la cosa migliore che abbiamo fatto stamattina.
1: Potrebbe. Allora, se avete capito di che film si tratta, scriveteci il titolo in un messaggio di testo. Vincerà il più veloce di voi, appunto, che scriverà il titolo del film corretto.
0: Sì. Eccetera. Non ho capito, cosa che devo fare?
1: Scrivere il titolo del film.
0: Chi vince?
1: Il più veloce.
0: E allora ho capito.
1: Dai, perfetto. 393-800-3000, mancava solo il nostro
0: cosa
1: numero.
0: Cosa che devo fare?
1: Scrivere il titolo del film.

0: disco di Jennifer Lopez e David Guetta che si chiama Save Me Tonight su Disco Radio. Una marea, una quantità incredibile di messaggi, e fra tutti quello del più veloce era di Francesco da Torino. Buongiorno Francesco, buongiorno, benvenuto su Disco Radio, benvenuto,
1: buongiorno.
2: Grazie e buona settimana a tutti.
0: Ma grazie altrettanto a te Francesco. Tra l'altro, dopo qualche giorno di infortunio, ci diceva Francesco fuori onda, è tornato al lavoro. Ma di cosa ti occupi?
2: Sì, sono tornato adesso, sono in macchina che vado a lavorare.
0: Ok, e cosa fai nella vita Francesco?
2: Mi occupo di ingegneria ferroviaria.
0: Okay. Bello! Aspetta, però vorremmo capire, perché uno si immagina che, non so, progetti i binari, progetti i treni, progetti le linee, che cosa fai?
2: Non è così figo come sembra.
0: Beh, no. Insomma, dai,
1: sentiamo.
2: Allora, mi sono occupato prima di progettare gli arredi interni dei treni e adesso mi occupo dei processi di fabbricazione del treno.
0: Qual è il modo migliore per arrivare a completare una carrozza nel minor tempo possibile con il massimo del risultato? Questo.
2: Anche sì.
0: Ecco, tra le altre cose. Notaio, che ci dice a proposito?
1: Beh, innanzitutto grazie per l'approfondimento, signor Sironi, ora ne sappiamo di più grazie a lei. Allora, certo, per il signor Francesco da Torino, sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, portapass di Disco Radio è solo per lui, sì? Un'applicazione che permette di capire come truccarsi meglio.
0: Ah sì?
1: Dice che se ne fa, non si preoccupi, è in codice binario.
0: Certo. Perfetto.
2: Non fa una di notte queste?
1: Purtroppo no, perché non è che le scopro prima che lavoro fate, quindi è proprio, diciamo,
0: immediato, è istantaneo.
1: È abbastanza immediato. Mi sento, dico, che fa questo nella vita? Un cacchio come al solito, come tutti gli altri. Stanno in infortunio tre settimane, poi capiscono com'è. Mettiamo prima i finestrini! Ma non abbiamo ancora messo le ruote, i finestrini per primi!
0: E quelli sono importanti. Allora, Francesco, ti mandiamo tutto a casa se ci dirai qual è il titolo del film che abbiamo recitato poco fa.
2: Il mago di Oz.
0: Vediamo se è davvero lui.
3: Ma sai che il mago ti darà un po' di coraggio?
4: Il fatto è che ho troppa paura per chiederglielo.
3: Allora glielo chiederò io.
0: E vabbè, era un doppiaggio degli anni, non so, 50.
5: 39 forse.
0: 40,
5: sì.
0: infatti.
1: Ma era in bianco e nero, credo sia stato colorato dopo.
5: Colorato,
1: no?
5: Sì.
1: Uno di quelli,
5: sì.
0: E comunque la risposta è esatta, il mago di Oz.
1: Bravo,
0: per
1: bravissimo
0: cui, Francesco,
1: bravo.
0: Ti sei aggiudicato la nostra Disco Radio Bag.
2: Grazie mille.
0: Te la mandiamo a casa e ti ringraziamo per essere stato con noi.
1: Vuoi salutare qualcuno, grazie. Francesco?
2: Sì, voglio salutare la fidanzata Simona, in questo momento sta probabilmente ancora dormendo.
1: Beata.
2: E mia figlia Martina, che in questo momento è a scuola, quindi...
0: Che non sta sentendo, ma che eventualmente podcast. Avranno a disposizione il podcast più tardi. Grazie Francesco, un abbraccio.
2: Anche a voi.
0: Buona settimana e buon lavoro. Ciao.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Ciao. Sai che hanno fatto anche la versione LGBT di questo film,
0: Ah sì?
1: Era il mago di Ospetek.
0: Sabrina. Madonna. Non ci credo.

0: Green. Ma sta roba di fare l'appello all'inizio canzone, cioè, ma non si vedono?
1: Lo fanno anche alla fine, tra l'altro.
0: Ah, sì, per sicurezza, per vedere se ci sono ancora tutte e due sopravvissute al video.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, che avevano qualcosa da dirci con Bring Your Love su Disco Radio, mentre, e vabbè, c'è il solito complotto da sfatare, perché in realtà non è stato un complotto, ma c'è chi lo pensa.
2: E
1: pronto?
2: Guarda caso vince uno di Torino.
1: Ho capito.
0: Vabbè, ho capito, ma è che...
1: Ma perché?
0: Ma per cosa?
1: Esatto, non lo so.
0: Cioè, non è che abbiamo una predilezione per la Mole, eh?
1: O per il Museo del Cinema a Torino.
0: O il Museo Egizio. Che è la Mole? Mi sa sempre nella Mole.
1: Sì, il Museo del Cinema, sì.
0: O quello degli Egizi.
1: Però, per dire. A questo proposito...
3: Novità che non vinceva uno da Torino.
1: Lui.
3: Cioè, che novità! Ma... Io sono a Torino e i miei compagni stanno facendo la fila per il Museo degli Egizi. Ecco. Io sono in comune a fare la residenza. Ma adesso mi chiama se mi chiamate.
4: Non è vero, dai, scusa. Non è possibile.
0: Non è vero. Oh, che meraviglia. Ma è un genio questo mio.
1: Vabbè, d'altra parte l'avevamo promesso, no? Che l'avremmo sentito.
0: Sì, ho capito.
1: In gita a Torino, niente, è andata male anche stavolta.
0: Sta a vedere. Vabbè. Che da appena prende la residenza iniziano a vincere dalla Biranza.
1: Dalla Biranza, certo, è ovvio, è ovvio.
0: Sì,
1: va bene, ragazzi, grazie davvero. Sta per arrivare anche il nostro Tamarristory che abbiamo scelto dal 2000.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
11: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
12: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
13: Io lo faccio per proteggerti.
12: È un momento difficile e tu te ne vai.
13: Meritiamo di più, tutti e due.
12: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
13: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
14: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
15: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su

0: Renegade. Oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
1: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
2: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
3: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
2: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
3: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
2: Info su merbag.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
9: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
8: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
9: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
8: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
10: Disco Radio.
11: E allora attenzione, perché stiamo per aprire il Tamarraland anche questa mattina, quindi il parco divertimenti più tamarro dell'universo, e dobbiamo vedere se c'è gente, perché sennò non vale la pena aprire.
12: Allora, si mormora che siano tutti al Museo Egizio di Torino per verificare se sta facendo la residenza il nostro amico, ma vediamo un po'. Apro
11: apri, ragazzi, come al solito c'è il pienone. E allora, come va ascoltato il nostro prossimo Tamarristory?
12: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini,
11: su il volume, c'è Tamarristory.

0: Nice to be. Beh, era il disco di Gigi D'Ag, ragazzi. Tra l'altro uno dei migliori, secondo me, in assoluto. Fra tutti, Bla Bla, Super, secondo me, Another Way. Vabbè, sarebbero troppi da mettere tutti insieme, da raccontare.
1: Cioè, dimmene uno che non ha funzionato.
0: Infatti.
1: Capito, c'è.
0: Infatti,
1: questo
0: non ce n'è uno, non ce n'è uno. Sentiamo chi c'è invece al Tamarraland di oggi. Pronto?
2: Vamos a la playa.
0: Ma come?
1: Ma no,
0: come
1: c'è?
2: Vamos a la playa.
1: Mesh up, ci piace. Ma cos'è?
2: Ma
0: sì, è uguale, guardi che nel finale è ritornato lì.
2: Tarari così così. La bomba arriva qua.
0: Sì.
2: Ancora va. Ancora bomba! Bomba!
1: Ma cos'è?
2: Ancora un po'! Arriva! È il Galileo!
1: Ma cos'è il Galileo?
2: È il Galileo!
0: Ma non era così!
1: Vabbè, non stanno andando bene le cose.
0: No,
1: qua,
0: no,
1: ragazzi,
0: secondo me oggi è un lunedì molto strano. Cosa?
2: Ci penso io a sistemare le cose!
0: Meno male che c'è lei, proprio.

0: 104, ole.
1: Ancora un applauso al prof Locatelli che insieme a tutti i suoi recensori ci porta un po' di cultura stamattina, un po' di cinema con le recensioni del Cineforum, ma prego,
0: e
1: prego.
0: Partiamo proprio col cinema grazie a Federico Saltan.
1: A chi, scusi?
0: A Federico Saltan.
1: Oh, adesso è chiaro, sì.
0: Ci parla di un famoso attore comico americano che quando va al supermercato riesce sempre a tenere tutta la spesa in mano.
1: Ah.
0: Steve Carrello. Tanto per ingaggiarlo basta un eurino.
1: Esatto, anche meno a volte.
0: Da eurino passiamo a Maurino.
1: Maurino, sì.
0: Attenzione perché a causa del...
1: Ho paura a chiedergli di ripetere.
0: Ha paura, dicevo, a causa del...
1: Cos'è?
0: È l'antivirus. Una nota catena di supermercati ha già lanciato un nuovo slogan che rassicura tutti quanti i clienti.
1: Ma davvero?
0: Andrà tutto bene.
1: Questa non è affatto male, andrà tutto bene.
0: E chiudiamo con il sommo Andrea Galetti.
1: Sì, Mastro Galetti, prego, prego.
0: Che ci aiuta con una cosa utile da sapere.
1: Dobbiamo aver paura, anch'io. Scusi se la interrompo. Dobbiamo...
0: media, ma paura media. Va bene, media, va media, va bionda. Cose utili da sapere, questa non la sapevo neanche io. Allora, ragazze, attenzione, non mettete creme anticellulite all'argan sulle cosce, sì? Perché vi ritroverete le gambe che si allargan senza motivo.
1: E vabbè, è così.
0: Se la crema allargano.
1: No, capisco che in effetti l'effetto
0: poi che,
1: non può
0: che a lei
1: quello.
0: Può non dar fastidio, lo capisco. Vabbè. Però magari alle ragazze in sé.
1: Certo. Capito. Io chiuderei qui, prof, che ne dice?
0: No, abbiamo detto che si aprono adesso. Scusi,
1: lasci stare.
0: Chiude già.
1: Lasci stare.
0: E lascio stare. Mamma.

0: Serena Carter, per favore. Un po' più di calma. Si chiama proprio Carter Fate, lei, Kygo lui, That's When You Know invece la canzone che abbiamo appena sentito. Nell'appuntamento con i belli svegli di stamattina c'è l'oroscopo di Mr. Lee tra poco, vero? Chiedo conferma.
1: Beh, come un piacere.
0: No, perfetto, per cui come al solito avremo bisogno di voi e di cosa?
1: Allora, la vostra fotografia innanzitutto.
0: Sì?
1: Scusa un attimo.
0: Cosa sta succedendo?
2: Si chiuda.
1: Oh, tosse cinese questa.
0: Ah, sì?
1: Vostra, ma sentite? Puzza di plito anche questo.
0: Certo.
1: Mandate il messaggio a 393-800-3000 con il vostro nome, vostra data di nascita, quella bella e una bella fotografia del vostro bel bisino.
0: E poi,
1: se è parte più bella del corpo, se avete altra parte bella
0: del
1: corpo,
0: lasci perdere, ma non sia così esplicito.
1: Ho detto colpo.
0: Certo, peggio ancora. Allora, diamo la linea al dottor Gaias, già pronto con le ultime notizie.
3: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Scontri tra tifosi di Torino e Juve prima del derby in piazzale San Gabriele di Gorizia, vicino allo stadio olimpico. Fermati 8 tifosi, 4 agenti contusi, uno juventino grave, ferita la testa da una bottiglia, in prognosi riservata. Il derby è iniziato alle 21:45, parte delle tifoserie hanno abbandonato lo stadio. Sul campo Torino-Juve 2-2, Cremonese-Como 1-4, Milan-Cagliari finita 1-2, vincono Roma-Napoli e Lecce, i Verdetti, Inter-Napoli, Roma e Como in Champions, Milan e Juve in Europa League, Atalanta in Conference, Cremonese, Verona e Pisa in B. Fino alle 15 si vota per le amministrative in 700 comuni italiani. In Lombardia sono 93 i comuni, tra cui Lecco e Mantova. Nel Torinese sono 23, tra cui Moncalieri e Venaria Reale. Aveva investito due sorelle anziane uccidendone una in via Carnea a Milano. Il GIP ha disposto i domiciliari per il pirata trovato ubriaco e sotto l'effetto di droghe. Giro d'Italia, ieri tappa a Milano con le polemiche per il percorso pericoloso nella volata finale. In rosa il danese Vingegaard. Formula 1, Gran Premio del Canada a Kimi Antonelli. Hamilton secondo, ci risentiamo tra un'ora.
4: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
5: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 € IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
0: Allora, lo sappiamo che lo spazio polifunzionale di Mr. Lee, come dire, è dotato di parecchie attrezzature che gli permettono di spaziare dalla ristorazione alla...
1: Spazzolare anche, permettono di spazzolare.
0: Di spazzolare cosa?
1: Ah, esatto? Sì, Apple, tu hai letto la cane?
0: Sì, oppure...
1: Poi con stessa spazzola noi facciamo anche parrucchiere capelli. Sì, sì, sì.
0: Immaginavo.
1: E alcune volte, alcune signore, dopo che ho fatto Golden Retriever, e sì, sono con extension bellissime.
0: Certo.
1: Dice, ma questo biondo naturale, grazie a spazzola.
0: Allora, ci aspettiamo uno dei vostri messaggi con il vostro nome, la vostra data di nascita e una
1: fotografia
0: per ottenere l'oroscopo di Mr. Lee.

0: su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli c'è l'oroscopo.
1: Senti,
0: di...
1: senti.
0: Cosa?
1: La gallina.
0: Ah certo, adesso ho capito,
1: cosa... Tutte le volte, tutte le volte senti, la cosa senti?
0: C'è, no, adesso perché... c'è, l'ho capito.
1: Perché
0: l'ho
1: io
0: capito.
1: Le ascolto le canzoni.
0: Piuttosto torniamo nello spazio polifunzionale del nostro Mister Lee, perché lì accadono cose il lunedì mattino, no? Si fa l'oroscopo al più meritevole di voi.
1: Assolutamente.
0: E tutto questo dopo aver inviato un messaggio al 393-800-3000, che però deve contenere cosa?
1: Ah, vostro nome, vostra data di nascita, quella bella è una fotografia.
0: Oppure un
1: Melpi, o magari Polaroid, un... Polaroid. Essendo lo spazio polifunzionale, una Polaroid va
0: ci
1: bene.
0: Piace molto, ci piace molto. E poi gli astri, le stelle, il fato e il cosmo decideranno appunto chi è il più meritevole fra di voi e chi potrà godere di conoscere il futuro della propria vita nel corso della prossima settimana, da oggi e in avanti, è vero?
1: Mi ha messo ansia!
0: Sì?
1: Ma con questa costruzione, no, facciamo l'oroscopo! Tranquilli, non prendeteci troppo sul serio.
0: Va bene, allora con più leggerezza arriva l'oroscopo di Mister Lee. 393-800-3000, il vostro nome, la vostra data di nascita e una
1: fotografia
0: in un messaggio al 393-800-3000.

0: Lunedì finalmente inizia una nuova settimana, tra l'altro con delle garanzie, delle certezze, in questo caso per il più meritevole di voi, che è, ha meritato l'oroscopo di Mr. Lee questa settimana. Chi è?
1: La fortunata di oggi è Melania.
0: Melania.
1: 1870.
0: Prego, scusi?
1: 1870.
0: Ah, primo agosto 1970. Sì.
1: Ah, io avevo letto 1870.
0: No, ma no.
1: Ma li porta bene.
0: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
1: A lei non è così.
0: No, nel senso.
1: Le sue complonti.
0: Era solo per
1: nata
0: mentire.
1: Sotto segno di spavento.
0: Ah, sì?
1: Perché guarda che occhi, che è spaventata Melania.
0: Ah, in effetti. Cosa
1: chissà
0: le sarà
1: come
0: successo?
1: Mai. Non si sa. Magari ce lo spiega scopo di oggi.
0: Tant'è che cominciamo da...
1: Benessere
0: per Melania. Prego.
1: Melania, secondo me spiega un po' questo suo occhi.
0: Sì.
1: Perché spesso ti chiedono cosa ti impedisce, Melania, di essere te stessa.
0: Sì.
1: Semplice, il codice penale.
0: Potrebbe.
1: E quegli occhi, in
0: secondo
1: effetti.
0: Me come spiegone ci sta. E continuiamo con...
1: Lavoro.
0: Il lavoro per Melania. Prego.
1: Cara Melania, non pensare mai che un incarico sia inutile.
0: Sì.
1: Perché come diceva quello dei Fantastici 4,
0: sì,
1: da cosa nasce cosa?
0: Certo. E chiudiamo con...
1: Amore.
0: Io lo rifarei, ci sentivo poca vibra nell'aria.
1: Amore.
0: Decisamente meglio l'amore per Melania. Prego.
1: Melania,
0: sì, che spavento.
1: Come sta andando dalla tua relazione?
0: Sì.
1: Dai, facendo le colna bene. È un metodo.
0: Certo.
1: Chiuso, sbagliato, chissà. Molti usano.
0: Molti usano.
1: Non fanno nomi. Non fanno cognomi.
0: No, perché dovrebbe fare nomi
1: indico
0: e cognomi?
1: Indico soltanto.
0: Ma
1: indico.
0: Chi? Ma chi indica?
2: Tutte e due.
1: Indicando,
2: Sironi e Francesca.
0: Ma lasci.
1: No, calo no. Pure Pacchioni.
0: Panzeri, stia buono lì, per favore, nel suo angoletto. Che ci sono i Brothers in Rhythm da ascoltare. Questa era Such a Good Feeling.

0: con la canzone che si chiamava Such a Good Feeling. Era il 1991 e si avvicina la notizia che ci cambierà la vita.
1: Ma lei sa che l'ho scritta io questa canzone, lo sa?
0: Ah sì, Giger.
1: Ah, in persona. Difatti il titolo originale è Nun Such a Good Feeling.
0: Certo.
1: Poi hanno preferito togliere Nun.
0: È rimasto Such a Good Feeling. Incredibile, ma vero, anche in lingua scrive il nostro Giger.
1: Ah, con la lingua ogni tanto.
0: Certo.
1: Va bene. Allora, vi dico il titolo della ricerca?
0: Sì, prego.
1: Sono apposta. Ecco perché non rifare subito il letto fa bene alla salute.
0: Ah sì?
1: Vabbè, ma questo lo sappiamo tutti che ci hanno fatto pure la ricerca.
0: Questo è per la aria, no?
1: Ma è per gli acari questi, che gli acari certo. Col freddo, che li fanno. Ma che freddo che fa?
0: E
1: fa
0: si buttano cosa. Giù dal letto.
1: Metto la camicia oggi che sono elegante, ma sento freddo, mamma, spegni l'aria condizionata. Quindi Siloni non è un conduttore, è un acaro.
0: Lasci stare. Niente, oggi è così. Vabbè, allora tra poco davvero parleremo del fatto che non rifare il letto sia più salutare nella notizia che vi cambierà la vita.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: Info e sedi su Renord.com.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari,
9: come i Van & Truck Deals di Merbag dal 23 maggio al 6 giugno nelle sedi di Lainate e Monza.
8: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
9: Dal 23 maggio al 6 giugno Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
8: Info su merbag.it.
10: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
11: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Shop like a Fox.
12: Allora notaio, è vero che abbiamo già anticipato il titolo della notizia che ci cambierà la vita, ma qui per stabilire il successo della trasmissione di oggi, belli svegli, bisogna che lei faccia il conto dei messaggi.
13: E sono 248.876.873 solo per l'oroscopo di Mr. Lee.
12: Ma ci mancherebbe altro.
13: E poi per il vostro tema 4.
12: Ma...
13: complimenti.
12: Vabbè, ma in totale comunque sono tanti.
13: Beh sì, certo. Beh, ma quindi... la proposta dell'editore è facciamo 3 ore di oroscopo di Mr. Lee.
14: Ma

0: piace, piace il disco di Prospa insieme a Clooney che si chiama Free Your Mind su Disco Radio. Mentre dobbiamo mandare dei saluti ad Alexander.
1: Ma è quel Clooney?
0: Eh?
1: È quel Clooney?
0: No, no, no, no, no, è un altro, è scritto.
1: Ah, un altro, è un clone.
0: Sì, perché
1: è
0: ci sono.
1: Il clone di Clooney.
0: Ci sono due finali, ci sono due finali. Invece Clooney si scrive con due finali,
1: no, Clooney.
0: Clooney.
1: Clooney.
0: Finale. È proprio diverso. Allora, salutiamo Alexander che da traduciamo il messaggio che ci è arrivato, che in realtà era già tradotto. C'era sia la sua lingua originale, che lo spagnolo, che la versione tradotta del saluto che lui ci voleva mandare. E in effetti Alexander, che è in Italia da 10 mesi e da che è arrivato in Italia ci ascolta e ha pensato bene stamattina di mandarci un salutino con un messaggio di testo.
1: Quindi per scelta vuole imparare un italiano sbagliato. Cioè sceglie noi per dire...
0: Non è detto che tu possa portarti a casa il meglio da questo punto di vista, Alexander. Allora, abbiamo già preparato una bella novità da sentire, è quella delle 9:02. Non siamo così in ritardo, poi c'è la notizia che vi cambierà la vita. Forse vale la pena di ricordare, per chi si fosse appena sintonizzato, il titolo di quella notizia.
1: Ecco perché non rifare subito il letto fa bene alla salute.
0: Lo scopriremo tra poco, scopriremo il perché, appunto, grazie all'aiuto del solito team di scienziati. Ma intanto il disco nuovo di Robin Schulz si chiama Better Times.

disco di Robin Schulz, si chiama Better Times, su Disco Radio, mentre siamo pronti a raccogliere il solito team di scienziati che questa mattina ci spiegherà il perché non rifare subito il letto faccia bene alla salute. Lo scopriamo insieme e secondo me ci sono dei dettagli anche interessanti da dare. Ne continui.

0: Vabbè. Ecco perché non rifare subito il letto fa bene alla salute. Perché il team di scienziati della Kingston University ci ha pensato e ci ha dato dei dettagli. Tra l'altro guidati da Stephen
1: Pretlove.
2: L'amante dei preti, Pretlove.
0: Ma sarà sulla E o sulla O l'accento? Pretlove o Pretlove?
2: È Pretlove. Petrov diciamo è più russo, Pretlove, secondo me, e non avrebbe la E finale.
0: Pretlove.
2: Pretlove invece
0: hai ragione. Pretlove. Comunque loro hanno utilizzato modelli matematici per tracciare come i cambiamenti ambientali all'interno della casa influenzino il numero e la sopravvivenza degli acari nei letti.
2: Stavo uscendo gli arabi nei letti, cioè,
0: degli arachi stavo dicendo. Comunque il team ha scoperto che il 1,5 milioni di acari della polvere presenti nei nostri letti ricava acqua dall'atmosfera circostante attraverso piccole ghiandole poste all'esterno del loro corpo. Lasciare un letto sfatto durante il giorno può eliminare l'umidità dalle lenzuola e dal materasso in modo che gli acari si disidratino e alla fine muoiano.
2: No, poverini.
0: Poveri acari. E quando rifacciamo subito il letto, creiamo invece uno scudo protettivo che impedisce alla luce del sole, un disinfettante naturale e all'aria secca di fare il loro lavoro.
2: Sì.
0: Al contrario, l'esposizione diretta all'aria asciutta della stanza spezza questo ciclo riproduttivo e quindi stermina la...
2: Sai che a casa mia allora non esistono acari.
0: Davvero?
2: Perché non si rifà mai il letto, mai. Ma nessuno,
0: e soprattutto
2: proprio.
0: È sempre tutto aperto.
2: Sì,
0: cioè, grande ricircolo d'aria, certo.
2: Però
0: certo.
2: Concettualmente, che senso ha rifare il letto?
0: Quando poi ti ci devi...
2: Ma ti ci rinfili e lo disfi un'altra... Cioè, non è una di quelle cose... Poi fosse una stanza dove stai tutto il giorno, capisco. Cioè,
0: sì, è vero.
2: Però ci entra, almeno io ci entro solo per dormire
0: però
2: in camera da letto.
0: C'è anche da dire che Villa Fantini è multipiano, no? E quindi tu hai la zona notte sopra... Cioè sotto quando arriva la
2: vabbè, ma guarda, ma anche se hai la zona, se sei su tutto su un piano, pare che due piani è da sfigati. La villa vera è su un piano solo, cioè la villa su due piani è bella,
0: sì,
2: barbone,
0: quello è vero, cioè. Quello è vero.
2: Devo fare le scale nel 2026, fare le scale.
0: Ah, non hai l'ascensore, Fantini?
2: Ma che ascensore? A due piani? Ma non ho capito. Tre piani perché c'ho la taverna.
0: Allora.
2: E adesso vorrei fare un attichetto sopra. No, no, però veramente una di quelle cose che reputo inutili, rifare il letto.
0: Sì.
2: Proprio non ce la faccio. E poi è anche un po' bello da vedere il letto sfatto, secondo me. Più bello del letto fatto.
0: No, io preferisco il letto fatto.
2: Vabbè, ma va ovvio, sei ossessivo compulsivo.
0: Ma che c'entra?
2: Ma metti gli interruttori dalla stessa parte. Ti fai tre volte le scale per avere gli interruttori giusti quando accendi e spegni la luce.
0: No, faccio tre volte le scale per controllare che abbia chiuso il gas.
2: Quello è per un'altra roba.
0: Vabbè, sentite,
2: dopo chiediamo a Francesca come si chiama questo problema che hai del tornare indietro a controllare.
0: Ah, beh, potrebbe anche essere un tema interessante.
2: Nome, no?
0: Sì, no, so che la Francia aveva preparato qualcos'altro per oggi, però chissà che non sia tema delle prossime puntate.
2: Sì, ha preparato delle pastiglie per te, Fabio.
0: Dai, smettila. Ma è questo qui che facciamo di tema, cioè quello...
2: Siete un acaro nel letto di chi vorreste svegliarvi oggi?
0: Beh, dai.
2: Sidney!

0: capito, no, con chi vorrebbe svegliarsi la mattina nel letto. Anzi, c'è anche, come dire, un piccolo indizio, no, all'interno di questa canzone.
1: Con un ninja, no?
0: No, però c'è la voce di Belen, insomma, il contesto sembra proprio quello lì. Ossessione su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Vi abbiamo chiesto di pensarvi acari stamattina e di immaginare di svegliarvi
1: Ferragni,
0: nel letto di chi? Siete un acaro, vi svegliate nel letto di chi? Pronto? Esatto. Pronto.
2: Io vorrei essere nel letto della Valentina Guidi.
0: Allora!
2: Comunque gli acari si muovono con un mezzo che è a carrozza.
1: Certo,
2: ciao.
1: Certo.
0: Vai.
1: Sono dei signori, dei lord.
0: Esatto.
1: La carrozza.
0: Oppure, pronto.
3: Magico, in qualità di acaro vi voglio svegliare nel mio diletto.
0: Sì?
3: Perché alla fine della fiera chi ho accanto è quella persona alla quale voglio stare più vicino.
1: Mamma mia, l'amore!
0: Ma che roba! Allora, dai! Siete due...
1: Ma dove siamo? Il romanticismo, infatti, scusa Fabri, noi non siamo come te che guardiamo Bridgerton, ok? Noi guardiamo Fast and Furious.
0: E quindi?
1: Se mi vuole bene, lei mi dà delle sberle, ok?
0: Allora, ti dico solo...
1: impenna con la Pontiac.
0: Ti dico...
1: se non impenni con la Pontiac non è amore, ok?
0: Allora, a proposito di amore, forse te in tanti sono in questa mia stessa condizione. Sto vedendo una serie per volontà, appunto, di Off Campus. Sono tutte impazzite per Off Campus. Tutte!
1: Io non ce l'ho neanche sulla piattaforma.
0: Ma certo,
1: non so
0: che ce l'hai su Amazon Prime.
1: Non ce l'ho.
0: Ma sì, figurati.
1: Ma figo, guarda, ho visto la locandina del libro,
0: sì,
1: da cui è tratto, credo.
0: Sì.
1: Il mio Prime le brucia, cioè proprio
0: per Prime, ma cosa lo brucia?
1: Ma lo sa, mi fa, guarda, piuttosto ti metto il documentario sugli acari che so che prima o poi ci caschi.
0: Ti piace,
1: ma qua proprio
0: vabbè, tanto per ricordare il tema, vi svegliate acari stamattina nel letto di chi vorreste essere? Non lo sai che non è così brutto?
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
7: Alziamo i riflettori sul sociale.
8: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
9: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
7: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
10: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
15: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
14: Brum Brum.
15: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
14: Wow, allora vado da Brum Brum.
15: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
16: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
17: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
18: Hai sentito?
19: A grande richiesta, torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G-Villa questo mese.
20: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
19: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
20: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
19: Usauto Center G-Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
21: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
22: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
21: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
23: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
24: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
25: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
26: Info e sedi su Renord.com.
27: Nuovi arrivi! Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
28: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
29: Disco Radio.
30: Ciao ragazzi, Massimo da Biella. Io se dovessi essere un arco mi sveglierei nel letto di Angiolina Jolie.
0: Chi? Jolie?
1: Allora è Angelina Geolie, che è la sorella di Geolie. Sì, sì, sì. È Angelina Geolie.
0: Guarda che ci siamo capiti, voleva dire Angelina Jolie, cioè lo sappiamo tutti. Scusa. Bei gusti, mica male, insomma. Allora, abbiamo preparato un altro disco da sentire che arriva dal passato. Trattasi di Rhythmic History, per cui dal 95 Entrance, Riccardo.

0: elefante, un stivaletto
1: ma
0: con lampo all'interno? Sì, cosa?
1: Fammi che no, non è Will Smith a cantare. Ma porca mia, io ogni
0: sembra,
1: volta che la sento
0: è
1: Will
0: vero,
1: Smith,
0: è vero.
1: È lui.
0: Entrance Riccardo da Force, in realtà con Stayin' Alive dal 1995.
1: Quindi non siamo sicuri.
0: Non siamo sicuri.
1: Da Force.
0: Da Force, non è Force. Vabbè, in ogni caso, nel letto di chi vi vorreste svegliare stamattina? Non in carne ed ossa.
1: In qualità di acari.
0: Se foste un acaro, certo. Posto un acaro della polvere.
1: Vabbè, ma dai, ma che richettata che avete fatto,
0: Marco.
1: Che chirichettata. Scusa,
0: invece...
1: siete un acaro, ti svegli nel letto, ma sei nel letto, cioè, a fare l'acaro che si gira e ti schiaccia. Già, l'idea è comunque un po' di voyeurismo, un po' di...
0: Certo.
1: È pruriginosa anche perché l'acaro tendenzialmente comunque
0: sì,
1: te fa grattare.
0: È vero, è pruriginosa. Ciao ragazzi, io vorrei svegliarmi nel letto della signora Sironi. Che sorpresa!
1: Ma che bello!
0: Giovanni da Ivrea.
1: Ma che bel ragazzone nel mio letto, che accarone.
0: Vista ieri off campus.
1: Sì?
0: Vedi che qualcuno ci scrive.
1: Obbligato.
0: Mettete
1: spero
0: in dubbio la mia eterosessualità?
2: No, la serie mette in dubbio la sua.
1: Sì.
0: Ah, la serie?
1: Sì.
0: Ah,
1: mette. E non ci sarebbe niente di male, dice lui Lorenzo.
0: Vedi,
1: giustamente.
0: Vedi,
1: allora ti
0: piace.
1: Posso dire in tutta serenità, sì. Sì, sì, sì, va bene?
0: Mette in dubbio la tua eterosessualità.
1: Assolutamente. Devo ripetere il concetto che abbiamo messo fuori onda,
0: no,
1: di Crypto
0: no,
1: Gay?
0: No. Belli svegli, io vorrei svegliarmi nel letto di un hotel con vista mare, Christian.
1: Beh, vedi, è la scelta, vedi. No,
0: invece,
1: non chi,
0: esatto,
1: ma dove?
0: Con vista mare. Per... No, beh, sempre con chi? Con
1: posso
0: vista
1: dire
0: mare.
1: Una cosa, però? No, beh, okay. Chi è? Windows
0: la signora,
1: Vista,
0: la signora Vista Mare, scusa.
1: Certo. Vista è il nome o è Mare il nome? Cos'è dei due?
0: No, tutte e due, è un cognome composto.
1: Ah, è proprio la signora Vista Mare.
0: La signora Vista Mare, certo.
1: Bello.
0: Basta così, ci sentiamo una canzone che è meglio, usciamo da questo cul-de-sac. Allora, con nel letto di chi vorreste svegliarvi se foste un acaro? Ditecelo al 393-800-3000. Intanto arrivano anche Afrojack, Sia e David Guetta, cioè Awake Tonight.

0: Il disco di Afrojack, Sia e David Guetta, si chiama Wake Tonight. Allora, con chi? A letto con chi? Non con cosa? Se foste un acaro, vi vorreste svegliare nel letto di chi?
1: No, esatto, nel letto di chi?
0: Non con
1: non
0: cosa?
1: Non a letto con chi?
0: Esatto, esatto.
1: È un po' più curioso, no?
0: Sì, cioè, sì.
1: Sarebbe curiosare come dorme quello lì, come dorme quella lì. Se fa le puzzette, per dire, se si agita di notte, se suda, se ha le apnee notturne, le paralisi. Così da farle magari un massaggio cardiaco a Sydney Sweeney, poverino. Che
0: È un bel punto di vista, comunque, adesso a parte Fantini, che però no, in effetti sono quelle cose che scopri solamente quando c'è una certa intimità, no? Altrimenti non potresti mai saperlo. Ciao belli svegli, io mi vorrei svegliare in un materasso di banconote da 500 euro,
1: Marco. Allora Marco, porca
0: però,
1: miseria,
0: scusami,
2: non capite niente.
0: Non capite niente, insomma, l'abbiamo detto più
1: allora
0: volte.
1: Alessandro da Milano, facile. Io nel letto di Federica Nargi, ciao.
0: Eccolo lì,
1: uno
0: perfetto.
1: Che ha capito, pulito,
0: ciao ragazzi,
1: come
0: io
1: dorme,
0: vorrei svegliarmi nel letto di Marco.
1: Quella.
3: No, Marco Miscioscia scrive.
1: E chi è Miscioscia?
3: Lo sto cercando.
1: Marco Miscioscia, cioè, o è un verbo?
0: Non lo so.
1: A me
0: sai
1: Marco
0: che non so
1: Miscioscia
3: è un influencer, credo.
0: E che cosa fa?
3: Influenza.
0: Su cosa ci influenza?
3: Non lo so. Non trovo nulla. Cerco meglio.
1: Miscioscia.
0: Tu cerca che intanto
1: Miscioscia.
0: Noi facciamo dei regali.
1: Ho trovato io.
4: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti regala e soprattutto ti porta alla marcia Formula 1 di Lilt. Domenica 14 giugno l'autodromo di Monza torna alla marcia Formula 1 promossa da Lilt. Sport e divertimento è un obiettivo importantissimo, cioè sostenere le attività di prevenzione, diagnosi e assistenza ai malati oncologici. Ci saremo anche noi con la nostra musica per una giornata indimenticabile all'insegna della solidarietà. 393 800 3000, invia entro 5 minuti un messaggio con scritto marcia Formula 1 e la tua email. Ai più fortunati in regalo l'iscrizione all'evento e uno spazio

0: ovviamente la canzone di Offenbach e Sofiane Pamar su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora, io mi sveglierei nel letto di Belen. Dai, che mi sembra che è un'ottima scelta, l'abbiamo già detto.
1: È da sola o c'era qualcun altro?
0: La farfallina di Belen, cioè.
1: Ah, ok.
0: Tra insetti, alcari, che cosa ci potrebbe stare?
1: Io nel letto di Vasco, Francesca.
0: Ecco, vedi. Oppure, ciao ragazzi, io mi vorrei... Scusa?
1: Di quelli che si alzano da soli? Il letto di Vasco, cioè una... che ti tira su o... Per sapere, ma potrò chiedere un'informazione una volta nella vita.
0: No, quello di Vasco è un letto normalissimo.
1: Cioè. E memory foam?
0: Sì, esatto.
1: C'è il topper.
0: Materasso ortopedico, c'è il topper, certo.
1: C'è la Coca-Cola intorno, certo, sì. No, fossato di Coca-Cola intorno. Dai, ridi.
0: Deficiente. Ciao ragazzi, io mi vorrei svegliare nel letto del cantante The Weeknd, Sabrina.
1: Bello,
0: sì. Che è un bel torello. Sì.
1: Ma Fabri,
0: no, nel senso,
1: ma tu non puoi vedere Bridgerton e off camera lì e poi
0: un bel
1: torello.
0: È tutto muscolosetto.
1: Bocca
0: quello. Vabbè.
1: C'è modo e modo. Poi tutto è sofisticato nel cantare. È sempre il cappottino, sempre elegantino. Bel torello. Lenny Kravitz è un bel torello.
0: Anche, ma infatti, ma mica lo dico io, lo dicono le fan dei due cantanti.
1: Sì, le torelline.
0: Senza dubbio alcuno, Terence Hill 40 anni fa. Ci scrivono. Anche Terence Hill era un bel torello.
1: Ma cos'era Terence Hill? Ma non era un torello, ma era un ginnasta, santo cielo. Era ritmico, tra l'altro. Lungo.
0: Vabbè, ma anche Carlo Petersoli era uno sportivo. Adesso ti dico che non era
1: ma non riesco più a capire niente. A un certo punto si disconnette, va nel suo pianeta e non capisco più niente di quello che intende dire.
0: Meno male, così possiamo dare la linea al dottor Gaia se chiudiamo questa triste parentesi. Dai. Allora, le novità dall'Italia e dal mondo con la redazione di Disco Radio.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Rimane riservata la prognosi del tifoso juventino ferito nei disordini di ieri prima del derby tra Granata e Bianconeri. È stato operato, oggi sarà sottoposto a TAC. Fermati 8 tifosi, 4 agenti contusi, ritardo di un'ora per l'inizio della gara. Sul campo Torino-Juve finita 2-2, le altre Cremonese Como 1-4, Milan-Cagliari 1-2, vincono Roma, Napoli e Lecce. E dunque verdetti: Inter, Napoli, Roma e Como in Champions, Milan e Juve in Europa League, Atalanta in Conference, Cremonese, Verona e Pisa in Serie B. Fino alle 15 si vota per le amministrative in 700 comuni italiani, in Lombardia sono 93 i comuni tra cui Lecco e Mantova, poi Corsico, Legnano e Segrate, in Piemonte 23 tra cui Moncalieri e Venaria Reale. Le salme dei 5 sub morte alle Maldive sono agglomerate, nel pomeriggio inizieranno le autopsie, si inizia dal primo recuperato, Gianluca Benedetti. Andavano a lavoro su una bici, due 25enni travolti e uccisi da un furgone all'alba a Roncoferraro nel Mantovano. Tra le altre notizie, flottiglia di terra fermata in Libia, ci sono anche due italiani. Il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Giornata di lunedì caratterizzata dal sole, clima estivo tra Piemonte e Lombardia, con l'anticiclone subtropicale che continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Europa centro-occidentale, portando a tutti gli effetti un'ondata di calore davvero anomala per il periodo. In questa giornata si potranno toccare punte di 32-33 gradi in pianura in città Milano e Torino. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche annuvolamento al pomeriggio sulle Alpi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
10: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: come ogni lunedì, appuntamento con le pillole di psicologia della nostra Francesca Belli. Ci ho fatto un po' fatica a dirlo.
1: Le pillole. Buongiorno Francesca.
11: Buongiorno, ciao.
0: Buongiorno alla nostra Francesca Belli. Oggi di cosa parliamo? Possiamo anticipare?
11: Oggi parliamo di genitori amici o genitori autorevoli.
0: Per scoprire qual è la strada giusta. In questo caso non è facile. Lo faremo tra poco, intanto però abbiamo...
1: Posso dire Maria De Filippi è più per i genitori amici.
0: Sicuramente sì.

0: piace un sacco questo disco, eh. Si chiamano Alok e Khalid. La canzone che abbiamo sentito era Dive Into Me. Abbiamo già anticipato con Francesca, di nuovo buongiorno, la nostra Francesca Belli.
1: Di nuovo buongiorno.
0: La psicologa dei belli svegli, insomma, ne abbiamo sempre bisogno. Tra l'altro l'argomento di oggi mi sembra anche importante da trattare. Lo ripetiamo, era...
1: Genitori amici o genitori autorevoli?
0: Ma ne parliamo subito. Psycho Killer! Ma chi è? Francesca! Per parlarci di genitori, insomma, no?
1: Sì.
0: C'è questa tendenza per cui ultimamente almeno, no, i genitori provano quantomeno ad
1: c'è
0: essere un po'.
1: C'è stato un cambiamento
0: amici.
1: Positivo rispetto ai modelli rigidi del passato, ovviamente, no? Il genitore cerca un rapporto molto più vicino, fondato sul dialogo, sulla
0: sento
1: vicinanza.
0: Un sento un ma.
1: La, esatto, la confidenza, la comprensione, ma il rischio è quando... il genitore, nel tentativo di essere sempre più simpatico, lo metto tra virgolette, fa fatica a mantenere il proprio ruolo educativo.
0: Ok.
1: Quindi, ad esempio, per proteggere i figli da, non so, conflitti, esperienze di frustrazione, anticipare i bisogni dei bambini, tendono a dire più spesso, diciamo, risposte affermative, quindi sì, piuttosto che il no.
0: Ok.
1: Il no però funge da limite. E ora vi faccio questo esempio, cioè per dire quanto è importante il limite e il confine. I bambini è come se fossero durante la loro crescita in una stanza buia,
0: sì.
1: Totalmente buia. Che cosa fate quando appunto vi trovate in una situazione totalmente buia? Non potete accendere la luce.
0: Ah, okay.
1: Che cosa
0: troppo
1: fai?
0: Troppo facile.
2: Allungo le mani.
1: Bravissimo, allunghi le mani per cercare i muri, per cercare i confini,
0: certo.
1: Per cercare i limiti, perché io so che una volta che ho toccato il muro, toccato appunto il limite, so che oltre quello non posso andare, sennò certo. Mi faccio male.
0: Okay.
1: E questa è la stessa funzione che svolgono i no, le regole, i confini anche proprio nel rapporto educativo tra genitore e figlio.
2: Però il problema è quando capisco che sto eccedendo coi sì e sono parco di no o viceversa, troppi no e pochi sì.
1: Ah, troppi no è quando sei eccessivamente rigido.
2: Cioè il problema okay. è sempre un po' lì, no? Nel senso che non è che mi dice ok, digliene 10 e 4 no. 10 sì e 4 no.
0: Come in confessionale.
2: È difficile autogiudicarsi
1: sì.
2: in quella. Cioè, io
1: sì,
2: ti parlo
1: sì,
2: da
1: sì,
2: papà,
1: sì.
2: ovviamente. Che ha cercato di essere. Io penso anche che, poi magari correggimi se sbaglio, un tempo la mamma aveva quel ruolo lì, più accudente, più di sì, e il papà poteva ritagliarsi un ruolo da no, t'ho detto di
1: esatto.
2: no.
1: Esatto, c'era il genitore affettivo, diciamo il polo
2: sì.
1: affettivo e il polo normativo.
2: Pian piano okay. questi ruoli si sono un po' sovrapposti
1: sì.
2: e quindi ognuno deve avere le due anime.
1: Esatto.
2: E a volte
1: ed
2: il rischio è che siano troppo simili.
1: Sì, no. Bisogna allora, prima il polo normativo era sul padre, ok? Più
2: esatto.
1: appannaggio appunto della figura paterna. Adesso è per entrambi. L'importante è che ci sia coerenza tra i due, cioè tra i due genitori.
0: Che dicano la stessa cosa e vadano
2: sì.
0: nella stessa
1: sì,
0: direzione.
1: Sì,
0: okay.
1: sì, sì. E poi ovvio, è tutto anche un po' uno sperimentare. Esatto,
2: sì.
1: valuti quanto sei troppo rigido, quanto sei troppo permissivo. L'importante, guarda, se proprio una chicca, il no deve essere coerente, deve essere anche spiegato abbastanza bene, deve
2: certo.
1: essere stabile nel tempo, sì. cioè una regola che non diventa rigida, ok?
2: Sì, sì. No, mi è chiaro, no? A me sempre faccio sempre molta fatica quando penso a questa cosa e capire dov'è quel limite lì.
0: Sì.
2: Dell'essere troppo amico, capito? Cioè, lo sarò, non lo sarò. Quando lo capisco? A 18 anni, quando
0: indaghiamo ancora su questa cosa, perché abbiamo ancora un attimo di tempo da passare con Francesca. Il tempo però di sentire anche una canzone. Che è
2: no,
0: quella di
2: ti ho detto di no! Fabrizio!
3: Allora dammi la tua mano, ti farei scoprire.

0: bello sto piano, è quello di Sasha, è la primavera dell'amore che abbiamo appena sentito sul disco radio. Ci sono i belli svegli, c'è la nostra Francesca Belli, ci stiamo occupando di genitori amici, genitori più autorevoli, no?
1: Sì.
0: Che definiscono il rapporto con i propri figli magari a suon di no o a suon di troppi sì, stavano dicendo. E quindi,
2: posso fare una domandina piccola? Com'è un genitore amico? Cioè, mi fai una sorta di esempio? Cioè, quello che non dice mai no è
1: esatto,
2: quello che vuole uscire.
1: Esatto, che tendenzialmente si sostituisce magari al coetaneo, all'amico proprio, no? Che crea anche troppe confidenze con il proprio figlio, che perde appunto proprio il suo ruolo educativo. Nel senso, dal mio punto di vista, benissimo una vicinanza emotiva rispetto al passato, sicuramente benissimo del tempo di condivisione, che sia vado a fare shopping con mia figlia, mi alleno con mio figlio, trascorro del tempo, faccio anche magari una vacanza,
0: okay? Condivido delle passioni,
1: esatto,
0: al limite.
1: Ma non deve perdersi quella asimmetria funzionale, per cui io che sono l'adulto sono il genitore, ricopro comunque il ruolo di guida, mi assumo io la responsabilità di alcune scelte, e davvero risulto ancora agli occhi di mio figlio una figura stabile, solida. Okay.
2: Fino a che età si può pensare questa cosa?
1: Sicuramente fin dopo l'adolescenza piena è fondamentale che il genitore sia stabile, perché il figlio cerca una figura solida contro cui scontrarsi per mettere alla prova limiti e confini. Okay. Perché in realtà il limite non, usiamo un termine un po' così, traumatizza, ma organizza. Okay? L'adolescente ha bisogno di sapere qual è il limite, sapere che è stabile e sapere come eventualmente oltrepassarlo, se no è disorientato.
0: E liberarsi della figura
2: quindi,
0: del padre quando è perfettamente formato.
2: Quindi se hai un figlio maschio, devi considerare che questo periodo arriva fino a più o meno 46-47 anni, giusto? Cioè, appena finisce l'adolescenza.
1: Appena
2: giusto?
1: Finisce, sì, esatto.
0: Certo.
2: Poi ci sono quelli per cui si prolunga, tipo me Fabri.
0: Puoi sperare, puoi cominciare a sperare dopo i 30-32.
1: Verso la pensione, esatto.
0: Allora, io chiuderei qui per oggi, ringraziando la nostra Francesca Belli che ritornerà il prossimo lunedì, magari ricordando
2: argomento da approfondire questo.
1: Ci mancava qualcosina ancora,
0: Non ce la facciamo però stamattina. Vabbè, facciamo una cosa, mettiamo un disco, poi vediamo che cosa succede e che ore sono. Abbiamo scelto il disco di Serial e Wiz Khalifa, stamattina sono senza consonanti. C'è Dead Sir su Disco Radio.

0: il disco di Cyril e Wiz Khalifa che si chiama Death Sir. Allora, tema enorme,
1: ampissimo.
0: È quello dei genitori che si dividono in genitore amico e genitore
1: autorevole.
0: Mm. Mancava, diciamo, tutta una parte rispetto al genitore autorevole.
2: Sì. Ma sì, lasciamolo lì, lasciamolo lì,
0: chi se ne frega del
2: genitore. No, lo approfondiamo la prossima volta.
0: Sì,
2: va bene?
0: Sì. Dai, che non sarà il primo, non sarà lunedì primo, ma sarà lunedì 8, per cui ci ritroveremo di nuovo tutti insieme, perché sapete che qui quando c'è un giorno rosso sul calendario c'è gente che fa ponte.
2: Certo, assolutamente. Però se siete curiosi, magari impazienti, potete sempre contattarla su Instagram, Francesca, e domandarle, farle domande.
1: Sì, volentieri.
0: Il profilo qual è?
1: Francesca Belli, psicologa.
0: Perfetto, la trovate lì, grazie alla Franci, alla prossima settimana.
1: Grazie mille.
0: Sentiamoci, no, ci fermiamo anche noi per una breve pausa, ma torniamo.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
1: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
1: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
1: Lombardia, qui puoi.
3: Fermo, hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
3: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
7: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox.
9: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
10: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Tacchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
12: Info e sedi su renord.com.
13: Allora salutiamo qui perché in realtà non abbiamo più tempo, per cui grazie come sempre, arriva Olga per il resto della mattinata, ma soprattutto grazie a Marco in redazione.
14: Grazie Marco.
13: Grazie al fantastico Omar Fantini.
14: Grazie Omar.
13: Anche da parte mia, sono Fabrizio Siro.
14: Grazie a tutti. Fabri, la sua camicia
13: oggi più
14: non
13: che mai.
14: Metterla più.
13: Ma come? Ero così elegante.
14: Sei elegantissimo, dai. Ma ti toglie cosa? Il sangue al cervello. Non so, stringe il collo.
13: Ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 6.
14: Ciao.

0: Sono le 10.
1: Disco Radio.
0: Sono le 10, lo ripeto, e sono le 10, precise, puntuali, belli svegli, vi adoro. Bacio, abbraccio a voi e tanti saluti anche che fosse arrivato laddove doveva arrivare. Continuiamo questa mattinata iniziando la settimana con il nostro appuntamento. Eccomi qua, sono Olga. Vi accompagno 3 ore fitte di cose che ci racconteremo, musica volontà con le nostre hit più ritmate della città. Ho portato anche delle polverine magiche, tutto regolare, tutto legale. Tra poco sapete già di cosa sto per parlare. Subito la novità di Calvin Harris, Jazzy, si chiama Satisfazione.

Satisfy, Calvin Harris, la voce di Jazzy, perfetto per iniziare questa mattinata e darvi un buongiorno speciale. Quindi ho portato la polverina magica, eccola qua, aspetta che ne spargo un po' lì tra di voi, nella vostra auto, nel vostro camion, sul posto di lavoro, mentre camminate. È la polverina magica che ha fatto apparire vicino a voi, anche se non si vede, ma c'è il signor Wolf, risolvo problemi. Quindi qualunque difficoltà possa accadere quest'oggi verrà risolta in tempo zero, perché lui arriva, prende in mano la situazione e risolve tutto. Oh, adesso che siamo tutti belli tranquilli ci prepariamo a Rhythmic History, che sta tornando ascoltando BTS, Swim.

radio, 10-11 minuti, sperando che insomma il weekend vi abbia rigenerati, rilassati. Siamo in piena estate praticamente, ragazzi, questo 25 maggio. Anche oggi è una giornata che si prospetta veramente calda. Robin Schulz e la sua Embers. Robin Schulz è produttore DJ tedesco, di fatto. Nome d'arte del suo vero nome è Robin Schulz, quindi corrispondono in realtà il nome d'arte e l'altro. E niente, tra poco vi portiamo a rivivere una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2000. Immancabile, come tutte le ore sarà anche oggi, l'appuntamento con la dance storica su Disco Radio.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora? Hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: A Milano dal 1906.
9: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
10: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
11: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
15: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
16: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
17: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
18: Brum Brum.
17: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
18: Wow, allora vado da Brum Brum.
17: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
19: Disco Radio. Buona settimana, c'è la dance storica su Disco Radio che riassumiamo in realtà scegliendo una hit che ha fatto la storia del ritmo. I Web, ve li ricordate? Ritornano con questa hit del 2000, Like an Angel.
20: Rhythmic History.

0: radio I Can't Wait con Kaisa alla voce, con Bob Sinclair alla console. Tra l'altro sarà in Italia proprio in questi giorni, in questo periodo, con varie date che partono da Milano il 28 maggio, il 29 maggio a Misano Adriatico, il 30 maggio sarà a Udine, il 1 giugno sarà a Torino, comunque nelle nostre zone. Quindi se avete voglia di un bel live DJ set con il nostro Bob, vi aspetta.
1: Disco Radio.

0: 10 anni fa ascoltavamo per la prima volta qui su Disco Radio, proprio del 2010, questa Teenage Dream. Anche noi eravamo teenager, Fabrizio?
1: No, avevamo
0: già superato l'età da teenager già allora.
1: Era già passato
0: messo.
1: Del tempo, direi.
0: Tu sei contro lo spreco di...
1: tempo.
0: Così. 393-800-3000. Vediamo se anche voi siete così belli, attivi, svegli come il Fabrizio che me l'ha... Voi siete contro lo spreco di cosa? Questo vi stiamo chiedendo. Partiamo con questo argomentino dedicato anche se è un pochino al benessere, perché da oggi inauguriamo un po' questo spazio. Devi sapere che l'Italia, noi italiani, siamo campioni di riciclo di una cosa in particolare che tu non ti devi azzardare a dire adesso.
1: Non la dirò.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Detto fatto, su Disco Radio per noi è tornato anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Oka, buona giornata. Un severo trauma cranico ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico Marco Basoku, il tifoso di 36 anni ferito ieri prima del derby tra Torino e Juventus, è ricoverato in terapia intensiva al CTO in prognosi riservata. Fermati 8 tifosi, 4 agenti contusi, ritardo di un'ora per l'inizio della gara. Sul campo Torino-Juve finita 2-2, tra le altre Cremonese-Como 1-4, Milan-Cagliari 1-2, vincono Roma-Napoli e Lecce. I verdetti dunque: Inter Napoli, Roma e Como in Champions, Milan e Juve in Europa League, Atalanta in Conference, Cremonese, Verona e Pisa in B. Fino alle 15 si vota per le amministrative in 700 comuni italiani, in Lombardia anche a Lecco e Mantova, poi Corsico, Lignano e Segrate, in Piemonte a Moncalieri e Venaria Reale. Le salme dei 5 sub morte alle Maldive sono aggalarate, nel pomeriggio inizieranno le autopsie, si inizia dal primo recuperato, Gianluca Benedetti. Flottiglia di terra fermata in Libia, ci sono anche due italiani che ora sono a Bengasi, trattati come possibili clandestini. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi vorrei.

0: radio.
1: This is Rap and Drop.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto

0: o alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
1: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
0: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
0: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 € IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Buona settimana, cosa fate attenzione a non sprecare? Siete molto attenti nello spreco di cosa? Felicia!

0: Sound su Disco Radio. Senti che sound con il From Disco to Disco, appena suonato 4 hit, le più ritmate senza alcuna interruzione. Sucker DJ a chiudere bel quartetto. Detto questo, ragazzi, non siamo più ragazzi, questa è la verità. Siamo adulti. Oggi inauguriamo uno spazio dedicato al benessere, perché la responsabilità della nostra salute, della felicità, del pianeta, ce la dobbiamo prendere. Il tema di oggi è: voi siete contro lo spreco di cosa? State attenti a non sprecare. Approfitto della presenza illustre del producer musicale che abbiamo qui in radio, che è il nostro e mio amico Clay. Super Clay, good morning, ben arrivato.
1: Good morning to you.
0: Senti, sei contro lo spreco di cosa? Tu fai attenzione a non sprecare.
1: I'm concerned on water waste.
0: Cioè?
1: Sono sempre molto attento a non consumare l'acqua.
0: Oh, mi piace questa cosa. Perché? Perché è un tema fondamentale, senza dimenticare che il pianeta si sta un attimino desertificando. Quindi fondamentale fare attenzione in tutti i modi possibili e immaginabili a non sprecare l'acqua. E mi piace. C'è una cosa interessante, che noi italiani siamo campioni, pensate, nel riciclare una cosa in particolare: le lattine. Questo rivela la notizia appena recuperata. L'Italia si posiziona tra i paesi più virtuosi d'Europa nel riciclo di lattine in alluminio, con una percentuale che si avvicina al 93% dello scorso anno, che è tantissimo. 93% è, certo, decisamente tantissimo. Il bello è che l'alluminio è un materiale prezioso, si può riciclare al 100%, all'infinito, non perde le sue qualità, e quindi ogni lattina correttamente conferita nella raccolta differenziata permette poi di essere una nuova risorsa. Quindi bravi così, avanti tutta, cerchiamo di riciclare bene qualunque cosa, basta veramente poco.
1: Assolutamente,
0: che dici? E
1: sono,
0: metti la carta lì, metti il vetro lì.
1: Mi dà un po' fastidio le fontane che consumano acqua quotidianamente a perdere.
0: Quelle perennemente aperte, però quelle attingono a delle falde acquifere, cioè non dà fastidio magari guardarle, però in realtà poi ritornano e insomma non inquinano.
1: Vediamo,
0: c'è tutto un sistema,
1: vediamo,
0: che va a equilibrarsi. Detto questo, grazie Clay per il tuo contributo, sul quale molti ascoltatori sono d'accordo. Voi siete contro lo spreco di cosa? State attenti a non sprecare al 393-800-3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Con Denicar, dolce partire.
3: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
2: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
3: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
2: Citroen C3 Aircross da 15.990.
3: Fiat Pandina da 12.490.
2: Alfa Romeo Junior da 26.990.
3: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
2: Denicar.it.
4: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
2: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Shop like a Fox.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
9: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
10: Passa da Globo Sport.
9: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
10: Canotte uomo donna a solo 7,90 euro.
9: E t-shirt tecniche a solo 8,90 euro.
10: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
9: Corri da Globo Sport.
10: Il tuo running al miglior prezzo.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
11: Cioè?
12: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
11: E conviene?
12: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
11: Dove?
12: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
13: Buona settimana, noi siamo anche contro lo spreco di tempo. Per questo vi stiamo chiedendo, voi siete contro lo spreco di cosa? Fate attenzione a non sprecare assolutamente. Intanto che ce lo raccontate, ascoltiamo Mick.

0: uno spreco di cosa? Sentiamo che ci dite.
1: Ciao. Pronto? Olga, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Domenico, autista. Guarda, io la cosa che cerco sempre di non sprecare sono le parole con le persone. Mi devo ancora abituare, ancora cazzo nella trappola. Però sto cercando di abituarmi a questo. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.
2: Buongiorno di Storadio.
0: Buongiorno.
2: Io odio chi spreca il cibo, chi lo lascia nel piatto, chi non lo finisce. Secondo me è un gesto che andrebbe veramente punito.
0: Con punizioni corporali. Upside down. This is

radio, dice Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. Si parla di cosa non vi piace sprecare in realtà. Siete molto attenti a non sprecare cosa? Il cibo richiama molta attenzione, mi piace anche questo discorso. I vestiti. Organizzo un evento di scambio abiti ogni ultimo sabato del mese a Merone, provincia di Como, giusto Merone come pronuncia? Spero di sì, Federica, provincia di Como appunto. Associazione Tricheco di Merone, vieni a trovarci, mi piacerebbe molto. Anch'io faccio questa cosa di scambio vestiti con gli amici, con tra di noi, insomma, quando una cosa non viene utilizzata, viene passata, viene data, cerco, poi insomma, si fa quel che si riesce. La notizia base riguarda noi italiani che siamo campioni nel riciclo delle lattine, cioè sul riciclo di lattine, di alluminio, in Europa quantomeno non ci batte quasi nessuno. 11:02. Disco Radio. Poi ogni lattina correttamente conferita nella raccolta differenziata permette di essere riciclata al 100% all'infinito senza perdere le sue qualità. Così dovremmo fare con qualunque altro materiale, plastica, carta. Guarda che basta veramente poco, sono quelle abitudini che una volta che rientrano nella tua vita, no? Anche solo io per esempio risciacquo anche le cose quando magari sono un po' sporche di cibo per evitare che poi i sacchi siano, capito, un po' sporche. Cioè, sono quelle piccole cose che non ti costano nulla ma che ti danno una soddisfazione a farle bene che non potete capire. Detto questo, siete contro lo spreco di... Vale tutto, Joey Corry, la novità che ascoltiamo con... Ah, la voce si chiama Devotion.

0: Joy Corry, Devotion, 11 e 4 minuti, questa è la novità che abbiamo scelto per voi. La voce è quella di Ra, R-A-H, Ra. Spero che la pronuncia sia corretta, ma penso proprio di sì. Cosa vi piace tanto? Che poi è anche un piacere. Cioè, cambia completamente la prospettiva quando passi dal pensare che sei contro lo spreco. Quindi in realtà è bellissimo non sprecare cose, cioè è una bella soddisfazione. Siete attenti a non sprecare cosa. C'è chi l'ha fatto diventare un hobby, anche una professione. Buongiorno. Questa cosa. Aspetta, questo voglio farlo sentire.
1: Buongiorno Olga. Buongiorno. Io riciclo le pedane, quelle quasi che tutti vogliono buttare.
0: Sì.
1: Le taglio, le levigo, ci creo fioriere, tavoli, mensoline, oggetti vari fatti con il legno. E viva il riciclo, da sempre.
0: Bene,
1: ciao, no, da Eric.
0: Sa che meraviglia, Eric, poi viene fuori bene anche la creatività umana. Quanta musica, dice Antoine.

0: Girls con Disco Radio. Si sente l'energia di Getaway, Getaway. 11 minuti, siete contro lo spreco di che cosa?
1: Ciao Disco Radio, sono Mario Rozzano, io sono contro lo spreco dell'acqua perché acqua è oro. Ciao a tutti.
0: Toccatemi tutto ma non l'acqua, altre cose.
2: Ciao Anna, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io sono contro lo spreco di fiato perché ci sono delle cose che per le quali dovrebbe bastare il buon senso, invece no, bisogna spiegare anche le cose più banali. Spiega il fiato, va. Ciao, un abbraccio Linda.
0: Ciao Linda, è vero. Dammi pazienza, però a volte uno la capisce quando gliela spieghi uno, cioè ma può capitare, no? Bisogna educare, dobbiamo in qualche modo educarci. Ci vuole tanta pazienza e tanto fiato.
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
5: Siamo gli articolo 31.
6: Ciao, sono Fabri Fibra.
7: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
9: and Drop. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
10: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
13: Deposito Super Smart Premium.
12: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
15: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
16: Io lo faccio per proteggerti.
15: È un momento difficile e tu te ne vai.
16: Meritiamo di più, tutti e due.
15: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
16: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
17: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
18: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
19: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
18: Brum Brum.
19: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
18: Wow, allora vado da Brum Brum.
19: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
20: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
21: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
22: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: La sicurezza
23: è Volvo.
6: La tecnologia
23: è Volvo.
6: Il prezzo
23: è perfetto.
24: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
25: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
26: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
27: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
26: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
28: Hai sentito?
29: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
30: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
28: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
30: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
28: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
31: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
32: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
33: Disco Radio.
0: Buona settimana, c'è la dance storica su Disco Radio, questo appuntamento che si chiama Ritmi Kiss, e tutti lo conosciamo e lo amiamo, insomma, riviviamo questa hit dal 1998, cioè DJ Dado e Simon J. Ritmi Kiss.

0: Dance Ball con Tani Tempa su Disco Radio e Caldi Roland, 11:28 minuti. Quindi siete contro lo spreco di tanti messaggi interessanti, l'acqua va fortissimo questo tipo di spreco che non ci piace.
1: Sono contro lo spreco di cibo anch'io, soprattutto lo spreco di pane, che insomma non è una bella cosa sprecare il pane, dai. Ok, ciao, buona giornata e buona settimana da Antonio di Parma, ciao ciao.
0: Antonio, grazie mille per il tuo messaggio.
2: Ciao Olga, guarda, io lo spreco non mi piace, di solito non spreco, cerco di non sprecare nulla, ma una cosa che non spreco più è il tempo per parlare con delle persone che tanto non capiscono, non valgono niente, perciò è il tempo sprecato cercare di far capire le cose. Ciao.
0: E poi il tempo è preziosissimo, non dimentichiamolo. I Medusa nel nostro viaggio di questa mattinata, non sprechiamo energia, ascoltiamo anche Don't Wanna Go Home.

0: Disco Radio con i Medusa e questa Don't Wanna Go Home tra le nostre hit più ritmate della città. Noi italiani siamo campioni nel riciclare le lattine di alluminio, ebbene sì. Parliamo di sprechi e la tematica è andata sul cosa fate attenzione a non sprecare. Ecco, si va dal tempo all'acqua, al cibo, non so, Francesco Di Bruno. Cerca di essere originale, cioè, non dire cose già dette, dai un contributo sostanziale a questa cosa.
1: Vuoi
0: sei molto
1: cosa?
0: Attento a
1: sono
0: non sprecare
1: attento.
0: Cosa?
1: Guarda,
0: cosa ti scoccia a sprecare?
1: La spesa, pensando bene a cosa mangerò nei giorni a seguire, così non butto via niente.
0: Ma niente proprio.
1: Niente.
0: Ma assolutamente nulla. In questo secondo me te la cavi piuttosto bene. Andiamo al cinema tra poco, perché sta tornando il sequel di un cinema che abbiamo tutti quanti visto, rivisto, rivisto, stravisto.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Detto fatto, su Disco Radio per noi è arrivato anche Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Resta in prognosi riservata a Marco Basoccu, il tifoso bianconero colpito alla testa da una bottiglia durante gli scontri prima del derby Torino-Juve e operato poi alla testa nella notte. Commercialista torinese di 36 anni, abita a Milano, fermati 8 tifosi, 4 gli agenti contusi. Le salme dei 5 sub morti alle Maldive sono aggallarate, nel pomeriggio inizieranno le autopsie, si inizia dal primo recuperato Gianluca Benedetti. Torniamo però a parlare di calcio giocato, in questo caso archiviata la stagione di Serie A con l'Inter campione d'Italia, Napoli, Roma e Como in Champions, Milan e Juve in Europa League, Atalanta in Conference e con la retrocessione di Cremonese, Verona e Pisa si guarda già alla prossima stagione. Il 5 giugno verrà svelato il calendario, mentre la Supercoppa

0: Coppa Italiana in gara unica tra Inter e Lazio si giocherà il 22 o il 23 dicembre. Bottiglia di terra fermata in Libia, ci sono anche due italiani, sono ora a Bengasi e sono trattati come possibili clandestini. Cambiamo argomento, fino alle 15 si vota per le amministrative in 700 comuni italiani, ce ne parla anche il direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Si vota ancora per 4 ore in tanti comuni italiani, oggi chiamati a scegliere i nuovi sindaci e i nuovi consigli comunali. Ci sarà poi il turno di ballottaggio, laddove non ci fosse una figura che si impone già al primo turno con oltre il 50% dei voti come candidato sindaco, ma diciamo che è un turno elettorale molto misto, in cui infatti, avrete notato, tutte le forze politiche usano un insolito basso tono, perché non è la grande sfida e tutti sanno che potrebbe finire anche nella maniera non desiderata. C'è grande incertezza, insomma, e non è un voto a cui viene attribuito un senso politico generale. Non so perché, ma è quello che evidentemente si deduce dalle dichiarazioni tutte molto compassate dei leader, perché è incerta la gara a Venezia, è incerta la gara tra Reggio e Messina, laggiù in fondo, e però anche in altre realtà, meno incerta Salerno, dove torna De Luca, ma quello è un altro discorso e non lo possiamo fare a urne aperte. Ma insomma, oggi pomeriggio sapremo, o più probabilmente questa sera, una tendenza generale. Poi ci sarà la grande sfida dei ballottaggi tra due settimane. Non sono queste le prove generali delle prossime politiche, manca un anno, poco più o poco meno, ma come abbiamo visto là entreranno i temi generali, anche la pace e la guerra. Qui, per fortuna, ce li siamo risparmiati.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
3: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
10: Fate attenzione a non sprecare, arrivano anche dei messaggi originali. Io raccolgo l'acqua piovana per le pia.

0: radio con me Olga nel From Disco to Disco. Appena ascoltato anche questa hit Conserve con Rita Ora che ci avvolge proprio. Come ogni lunedì ci occupiamo anche di cinema, quindi andiamo al cinema a scoprire quali sono stati i film più visti nel caso vi venisse voglia di passare una serata in modo diverso, per esempio di tornare magari al cinema. In terza posizione è sceso, troviamo Il Diavolo Veste Prada, sceso in terza posizione. Il secondo film più visto è stato Michael, dedicato al grandissimo Michael Jackson, film che porta sullo schermo la storia, la carriera e anche la grandissima eredità del re del pop, una delle figure più iconiche e influenti della storia della musica mondiale. C'era già veramente tanto da sapere della sua vita che pochi di noi, nessuno di noi in realtà conosce, non è che lo scopriamo guardando il film, però tante cose curiose insomma emergono. Prima posizione per una nuova uscita, The Mandalorian and Grogu, film d'azione, avventura, fantasy, è il terzo spin-off della serie cinematografica relativa a Guerre Stellari. Qui l'Impero Galattico è caduto, i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia, mentre cerca di proteggere tutto questo, per cui l'Alleanza Ribelle ha combattuto, la nascente Nuova Repubblica ruola il leggendario cacciatore di taglie e il suo giovane apprendista per riportare un po' di ordine. Tra le novità in arrivo, non in tempi brevi, ma sapete che poi il tempo vola e mi sembrava ieri che ne parlavo, adesso bimbo già essere visto, c'è lui che è pronto a decollare di nuovo, Tom Cruise, Top Gun 3 in realtà. Tom Cruise è già in sviluppo il nuovo film, il terzo episodio di un film che insomma ha lasciato ricordi indelebili e che è bello vedere e rivedere ancora oggi. Anche il 2 ha riportato in sala tantissime persone quando i cinema erano vuoti. In attesa di rivederti, Tom, dei nostri cuori.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Dolce partire.
4: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
3: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
4: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
3: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
4: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
3: Info su denicar.it.
5: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
8: Cioè?
7: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
8: E conviene?
7: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
8: Dove?
7: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
9: Eccoci, buona settimana e buon lunedì. È un piacere accompagnarvi su Disco Radio parlando anche di cinema. Il viaggio continua con Jennifer Lopez e Davide.

0: sono Beyoncé e Jay-Z, quelli di Crazy Love, che ritornano su Disco Radio proprio in questo lunedì 25 maggio. Ad aprire la nostra mattinata, la tematica era legata allo spreco. Cosa fate attenzione a non sprecare? I messaggi erano variegati: cibo, acqua sicuramente, ma anche cose più immateriali come il tempo, come l'impegno per le cose, come non sprecare troppo il fiato. Mezzogiorno, un minuto.
1: Disco Radio.
0: Ben ritrovati, la pausa pranzo, se volete la condividiamo. Ovviamente vi accompagniamo di qua e di là, a ritmo di musica, proprio con le nostre hit più ritmate della città. La mia voce sono Olga, vi accompagna fino alle 13. Ascoltiamo tutti quanti la novità musicale. Martin Garrix e Ed Sheeran ci regalano questa nuova hit che arriva dal 2014, che finalmente trova un suo spazio di pubblicazione. Si chiama Repeat It.

risposta a Martin Garrix ed Ed Sheeran per questa Repeat It, brano l'abbiamo già detto, nato 12 anni fa da un loro incontro ad Amsterdam. Hanno iniziato a scriverla, l'hanno messa giù, è uscita adesso in occasione del 30° compleanno di Martin Garrix. Ha detto: guarda, non potevo pensare a regalo migliore, ma per tutte le cose che significa pubblicare questo brano fatto con un amico, insomma loro sono anche molto amici fuori dal discorso musicale. Bello. Kygo, Carter Fate. Mamma.

0: mezz'ora, 10 minuti, però vai for you. Come è andata la mattinata? Io spero bene. Stamattina, tra l'altro, abbiamo fatto la magia, ragazzi. Ho portato con me dal weekend per voi la polverina magica, quella che ci permette di far apparire sulla nostra spalla destra e sinistra il magico signor Wolf, quello che risolve i problemi. Avete presente? Sì, quello che c'è in Pulp Fiction. C'è un signor Wolf o signora Wolf dentro ciascuno di noi, poi ognuno chi preferisce a livello di maschio o femmina, che esce e ci aiuta a risolvere i problemi anche in questo lunedì. Su Disco Radio sappiamo richiamarlo facilmente quando ci serve. Tra poco c'è un regalo che vi aspetta, si giocherà
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
6: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
4: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
7: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
9: Allora? Hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
12: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
13: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
14: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
15: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
16: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
17: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
18: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue. usautocenter.it.
19: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
20: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
0: Radio. Buona pausa pranzo e buon appetito. Tra pochi minuti il momento gioco per vincere una bella esperienza che vi manterrà in forma. Sapete che ci tengo, vi voglio in salute. Intanto una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 96, ritorna a gala Rhythmic History.

0: Disco Radio, mezzogiorno e 22 minuti. C'è anche il New Religion di BB Rexha e Faithless che ci accompagna con la giusta carica, ecco, anche in questa fase a pranzo. Anto, fa caldo, tra pochi minuti, no, secondi, tra pochi secondi si gioca su Disco Radio per portarvi a casa un'esperienza indimenticabile, quindi se ne avete la possibilità in sicurezza preparate i telefoni e preparatevi anche a giocare con noi. Vi rimando sempre ai nostri social, lì trovate sempre tanti contenuti, cercateci Disco Radio Hit. Ci sono anch'io come Olga Maria Sole, che è il mio vero nome.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti porta alla marcia Formula 1 di Lilt. Domenica 14 giugno all'autodromo di Monza torna la marcia Formula 1 promossa da Lilt. Sport, divertimento e anche un obiettivo importantissimo: sostenere le attività di prevenzione, diagnosi e assistenza ai malati oncologici. Ci saremo anche noi con la nostra musica per una giornata indimenticabile all'insegna della solidarietà. 393 800 3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto marcia Formula 1 e la tua email. Ai più fortunati regalo l'iscrizione all'evento e anche lo splendido kit gara.

0: Starship, indimenticabile questa hit che è Starship, che fa veramente... Facciamo casino? Cioè, io lo associo a questa frase, non è scomparsa, diciamo che ha drasticamente cambiato priorità, perché se ci pensate abbiamo ascoltato la sua musica in quegli anni in tantissime hit, poi a un certo punto è un po' sparita. Pareva dovesse tornare quest'anno con un nuovo album, con... in realtà ha detto no, me ne vado dalla musica, mi dedico ad altro, famiglia in primis.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione, la soluzione è Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì.

0: dalle 19 alle 21 e poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
1: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
6: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
7: Grazie per aver giocato con noi. Buona pausa pranzo. 4 hit from disco to disco che sta per iniziare con Lady Gaga e Doci.

0: Better My Soul, una dedica bellissima anche da fare a qualcuno. Mezzogiorno e 47 minuti su Disco Radio con me Olga, ci ha accompagnato il From Disco to Disco. Abbiamo scelto per voi 4 hit le più ritmate, ascoltate senza alcuna interruzione con noi anche i suoni dei Modern Talking. Allora, quando volete brindare a qualcosa, a qualcuno, quando festeggiate, quando fate un aperitivo, quando eccezionalmente vi concedete un brindisi alcolico, che bevete? Birra, vino, cocktail magari? E se sì, quale cocktail preferite? Perché c'è stato il World Cocktail Day. Da lì arriva la ricerca che risponde alla domanda: qual è il cocktail più bevuto al mondo? Quale potrebbe essere secondo voi? Non è probabilmente la risposta a cui tutti pensiamo. Io avrei detto gin tonic, che negli ultimi anni va fortissimo, o anche lo spritz, che si beve in tutti i luoghi, in tutti i laghi. In realtà no, il cocktail più bevuto al mondo è italiano, ma è il Negroni. Che bello carico il Negroni, nato da un'intuizione aristocratica. Sapete che storia ha il Negroni? Il Negroni nasce a Firenze nel 1920 in quello che è uno storico caffè che si chiama Caffè Casoni. Oggi è Caffè Giacosa, ma allora era Caffè Casoni. La sua invenzione si deve a questo conte Camillo Negroni, che è stanco del classico cocktail americano. Dice al barman: senti, fammi tu qualcosa simile americano, ma cerca un po' di robustire questa bevanda. E il barman toglie l'acqua gasata e ci mette il gin. Insomma, gli piace vincere facile. E da lì l'accoppiata gin bitter e vermouth rosso crea appunto il Negroni. Poi un po' di ghiaccio, mescoli, fetta d'arancia e via. Quindi se vi è capitato di bere Negroni, è bello carico, io non bevo più, non so, qualche decennio credo. Comunque a livello mondiale il cocktail chiamato al mondo è il Negroni. Così, un'informazione vostra, non è un incentivo. Siamo nella pausa pranzo, stiamo leggeri, acqua fresca e via.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
1: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
1: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
1: Lombardia, qui puoi.
3: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
4: Cioè?
3: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
4: E conviene?
3: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
4: Dove?
3: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
5: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
6: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Con Denicar, dolce partire.
11: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
10: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
11: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
10: Citroen C3 Aircross da 15.990.
11: Fiat Pandina da 12.490.
10: Alfa Romeo Junior da 26.990.
11: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
10: Denicar.it.
12: Buona settimana, buon pranzo, insomma, che sia una settimana di leggerezza e bellezza per tutti gli ascoltatori e anche per chi lavora al caldo. Un abbraccio forte, Google.

0: Abbiamo Marshmello, abbiamo anche Wolves, abbiamo anche Selena Gomez, abbiamo anche il nostro Don Cash.
1: Super, attenzione,
0: Don,
1: a lasciare i marshmallow all'aperto con queste temperature in Italia. In questo momento potrebbe sciogliersi tutto.
0: Si cuociono da soli senza focherello.
1: Esatto.
0: Com'è stato il tuo weekend pieno di party?
1: È stato un focherello, come hai detto tu. Bellissimo, bellissimo all'Aria, sì, Club. Abbiamo fatto festa all'aria all'aperta. Finalmente è arrivata l'estate, l'estivo, sì, a San Siro. E poi basta, ieri sono rientrato in una solatissima Roma e fa caldo.
0: Fa caldo, Anto.
1: Anto fa caldo, è l'uno.
2: Disco
1: è luna e buon lunedì, donne, 25 maggio, ole! Abbiamo fatto
0: e
1: tutto.
0: Poi, donne, noi lavoriamo, sì, comunque in situazioni di grande comfort. Un saluto veloce a chi lavora all'aperto e si subisce, esatto, caldo freddo, ma non solo, qualunque tipo di, un abbraccio ragazzi, giardinieri,
1: bravo,
0: chi lavora per strada,
1: chi lavora nei campi,
0: sì,
1: chi lavora, però hai detto bene,
0: agricoltori,
1: quelli che lavorano per strada, perché tra tutti i lavori, ragazzi, quelli che fanno il manto stradale sotto il sole è una cosa indicibile, cioè poverini loro per quello che devono fare, anzi grazie,
0: no, grazie, grazie, grazie, è un lavoro meraviglioso, sicuramente anche di grande soddisfazione, però
1: esatto,
0: sono faticoso.
1: Arriveranno tempi migliori, non lo dico io ma lo dice la novità, si chiama Bird Times.
0: A domani.
1: Ciao,
0: per esempio.
1: Yeah.

0: Bad Times, la novità di Robin Schulz e Barbs alle 13.04 minuti.
1: E oggi siamo tutti quanti accalorati, ma dal nostro Don Cash saremo sicuramente tanto amati.
0: Beh, avrei detto anche rinfrescati a questo punto con il sound e la musica di Disco Radio. Buon lunedì, Don! Ciao, è finalmente arrivato lunedì, ahimè, per Christian. Benvenuto, Disco Radio. Ciao, Don Cash, ti ascolto da Milano, grazie al dub. Buongiorno alla nostra amica Selena. Insomma, ragazzi, oggi si parte così con il vostro voto del weekend. Come è andato il weekend? È stato un weekend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Eravate con noi a ballare all'Arie Club. Cosa avete fatto? 393 800 3000. Iniziamo col buongiorno dei Disco Radio Lovers e il Don Pranzo. Okay.

0: Anima e Joe G con la loro Beautiful in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Voto del weekend, sentiamo.
1: Ciao Don. Ciao bro. Guarda, il mio weekend è stato abbastanza noioso. Ah. Perché non ho fatto quello che volevo fare e non sono uscito con nessuna conoscente che dovevo uscire, pazienza.
0: Ma perché questa cosa conoscente secondo me è proprio offensiva, non mi piace bro. Vabbè, comunque non sei riuscito, non è arrivato, è stato un buon amico.
1: Già, perché avevo delle cose più importanti questa settimana, facevo lo stand-show, però da quanto risulta queste cose non devo farle.
0: Vedi. Weekend da 8 per il nostro amico Christian, weekend da 10 per Maria Cristina. Non ti posso dire cosa ho fatto, ma è stato bellissimo. Ah però!
2: E quindi appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del Benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum?
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
15: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
14: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
15: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
14: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
16: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
17: La sicurezza
18: è Volvo.
17: La tecnologia
18: è Volvo.
17: Il prezzo
18: è perfetto.
19: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
21: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
22: Disco Radio.
0: Tempo di allacciare la cintura di sicurezza. Eh sì, quando la lancetta si poggia su un quarto, che vi ricorda lo zio Don? Allacciate le cinture, che vi salva la vita, vi evita le multe e torniamo giovani. Voliamo sulle ali della musica al 2003 con gli Eiffel. Viaggia insieme a me. History.

0: Milky, la versione remix di Abigail Cha, It's Just The Way You Are, questo è il titolo. E allora, Disco Radio Lovers, buon lunedì donne, benvenuti nella family del pranzo. Grazie agli amici e alle amiche che sono con noi, voto del weekend.
1: Come ho fatto questo weekend, cambio armati con sto caldo. Ciao Don, buona giornata.
0: Buon lunedì donne. Ciao la nostra amica di Magenta, sai chi ti saluta? Sto caldo, è stato bello.
2: Francesco da Brescia.
0: Ciao Francesco da Brescia. Comunque ragazzi, iniziamo con il piede giusto questo lunedì. Parliamo, a parte del voto del weekend, di una cosa che non si può assolutamente fare. Cioè se ti dico quella cosa che è per tutto l'oro del mondo, dici guarda io questa per tutto l'oro del mondo non sono in grado di farlo, non ce la farei mai neanche per tutto l'oro del mondo. Che so, per me ad esempio mangiare le cavallette, i serpenti, quella roba lì proprio disgusto dagli occhi. 393-800-3000, neanche per tutto l'oro del mondo, quella cosa che non riusciresti proprio a fare. I told to you.

0: su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: In ogni casa vivono 1000 passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno. Solo da Unieuro.
5: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
6: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
7: Neanche per tutto l'oro del mondo riuscirei a fare che cosa? 393 800 3000 prima di scoprire la lista di quegli artisti che non possono più comprare una Ferrari.

0: Disco radio, fratello, l'accendi e poi suoni. Più dicevi, l'accendi e poi voli. Come dici alle hit migliori, gli speaker che parlano sono i migliori anche loro, coi cuori più buoni. Non ci servono copie, non vogliamo cloni. Questa qui è Free of Mind, e quindi era Plospa, ma insieme a cloni. Piaciuto il freestyle, ve l'ho detto così? Potevo chiudere anche con George Clooney se volevate, però secondo me era più figa con le copie e coi cloni. Sono Don Cash, buon lunedì, Disco Radio Lovers. Voto del weekend per Francesco 7, per il nostro amico Cristiano 8. E ancora lunedì, il primo caldo estivo si è sentito durante questo weekend. La nostra amica Antonella ci scrive dalla Sicilia. Dice: ascolto Disco Radio, il nostro weekend è stato fortissimo, ma troppo caldo. Allora abbiamo cambiato argomento adesso. Infatti, dato il voto al weekend, vi ho chiesto qual è quella cosa che, nonostante tutti i soldi del mondo, non potreste mai riuscire a fare. Messaggio anonimo: ingannare e manipolare le persone, non ci riuscirei mai. Ciao Don, sono Esther. Io, per tutto l'oro del mondo, non abbandonerei mai nessuno dei miei cani, Taissa e Tosca. Fare del male a qualcuno dei miei figli, per il resto credo che sia tutta ipocrisia, perché per tutto l'oro del mondo qualsiasi persona fa qualsiasi cosa. Un altro messaggio anonimo. E sì, potrebbe essere che, ragazzi, che comunque tutto e tutti abbiano un loro prezzo, però pare, da recenti notizie, che ad esempio non tutti possono comprare una Ferrari. Al di là dei soldi, potresti anche essere la persona più ricca del mondo, ma potresti non poter comprare una Ferrari. Perché? Perché sei finito nella loro blacklist. Ad esempio, nonostante i miliardi, 50 Cent non può comprare una Ferrari, perché ha pubblicamente criticato la 488 sui social, e quindi Ferrari l'ha bannato a vita. Ma non la può comprare neanche usata. Deadmau5, il grandissimo DJ, ha trasformato la Ferrari in una Purrari, visto che parlavamo prima di animali, cioè l'ha resa, l'ha frappata come se ci fosse un gatto, e ovviamente gli è arrivata la diffida legale a vita. Paris Hilton, che aveva fatto delle modifiche, peraltro mi ricordo una Ferrari rosa, niente, bandita a vita dal brand. Justin Bieber ha fatto una modifica, l'aveva fatta blu la sua Ferrari 458 Italia, e l'ha venduta troppo precocemente, cioè l'ha comprata e l'ha venduta prima di 2 anni. Niente, fuori a vita. Kim Kardashian, accesso limitato ad alcuni modelli prima, poi siccome però non è in linea né lei né la sua famiglia con quello che sono le linee editoriali del brand, fuori. Floyd Mayweather Jr. ha comprato, non ha apprezzato alcune cose della Ferrari, l'ha rivenduta dopo 6 mesi, anche lui bannato a vita. Nicolas Cage, blacklist. Pharrell Williams, blacklist. Lindsay Lohan, blacklist. Insomma, non sono i soldi evidentemente a fare la felicità, e a questo punto posso dire a voce alta che evidentemente neanche i soldi possono farti per forza padrone di una Ferrari. Ma detto ciò, tocca a te mangiare gli scarafaggi. Antonella da Milano: per tutto l'oro del mondo, una cosa che non riusciresti mai a fare.
1: E adesso è arrivato il doc.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
2: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Shop like a Fox.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
6: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Dolce partire.
9: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
10: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
11: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
12: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
13: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
14: Info su denicar.it.
15: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
16: La cosa che non riusciresti a fare per tutto l'oro del mondo. Che belli che siete, messaggi meravigliosi. Fra un attimo le vostre voci al 393 800 3000. Ma subito Afrojack, Sia e Getta con Awake Tonight.

0: Buon. Junior Senior, Move Your Feet. Cosa non riusciresti a fare neanche per tutto l'oro del mondo? Sentiamo.
1: Ciao Don, prima di tutto ben arrivato e buona settimana.
0: Grazie.
1: Non riuscirei mai a dire le bugie. Purtroppo sono arrivato a un'età che non me ne frega niente di nessuno. Oh. Nel senso, non in modo cattivo. Però se ti devo dire anche che sei scemo, te lo dico in faccia senza neanche pensarci due volte.
0: Ho capito.
1: Ciao Don, buona giornata.
0: L'altro ieri, quando è stato a Roma, quando abbiamo fatto i detti popolari anche qui a Milano, poi a Roma mi ha detto un ragazzo una cosa bellissima. Dice: mio padre mi diceva sempre, sbrigati a fare l'intelligente, che a fare il deficiente sei già un passo avanti. Cose che non riuscirei mai a fare, sentiamo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Elena da Caravaggio.
0: Ciao Elena.
2: Allora, vabbè, in prima cosa, scontato il male a mio figlio e ai miei cani, assolutamente nemmeno per tutto l'oro del mondo.
0: Okay.
2: Ma un'altra cosa che potrebbe essere un po' più superflua è: io non farei mai e poi mai paracadutismo.
0: Oh.
2: È troppa la paura di salire su un arietto e buttarmi nel vuoto. Sarà anche bellissimo, ma io non lo farei mai. Potrebbe venirmi un infarto. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Lo capisco, anche perché la paura non è quella di volare, la paura è quella di cadere. Comunque non lo farei per tutto l'oro del mondo. Al 393 800 3000.

0: Bellissima pillolina di Rap and Drop, la cassa dritta con Marrakesh e Gue. Lo sapete, con Don Cash il mercoledì c'è Rap and Drop alle 23, il programma da ballare a squarciagola. Quanto triste sia stato questa previsione, perché è diventato realmente così, tutti a casa e le disco vuote e si vanno soltanto ai festival. Anche se l'Aria Club era stracolmo, bellissimo stare con voi sabato sera. Che cosa non riusciresti mai a fare per tutto l'oro del mondo? Ciao!
1: Ciao!
0: Chi è? Ciao, è andato lì, ciao, finito.
1: Ciao Don.
0: Ciao
1: Enea, il camion Tauro.
0: Ciao Enea.
1: Io quello che non riuscirei a fare, sì, assolutamente, per tutto l'oro del mondo, a tirarmi indietro quando vedo una persona in difficoltà, soprattutto se si parla sanitariamente.
0: Ciao. Lui lavora per il 112, quindi chiaramente grazie di quello,
2: ciao,
0: che fate.
2: Don.
0: Ciao
2: Andrea da Settimo Torinese.
0: Ciao Andrea.
2: Per tutti i soldi del mondo probabilmente non farei mai il sub, o diciamo una,
0: il sub,
2: una missione subacquea, perché ho assolutamente paura della profondità. E diciamo che l'ultimo caso di cronaca un pochettino ha,
0: quello della,
2: dice,
0: la grotta,
2: fatto rinvenire a galla questa mia paura.
0: Lo
2: ho fatto lancio per paracaduto, ho fatto praticamente quasi di tutto, ma andare sott'acqua a profondità elevate non basterebbero tutti i soldi del mondo.
0: Hai capito, io ti capisco, perché ho paura sia della troppa altezza sia delle, delle
3: cash,
0: profondità.
3: Non cambierei mai al mondo la radio.
0: Oh, che patata.
3: Perché voi siete fantastici.
0: Oh, grazie,
3: giuro.
0: Grazie di cuore.
3: Francesca da Varese.
4: Ciao Dom. Ciao. Marco da Biella.
0: Ciao.
4: Galbani.
0: Ciao Marcolino.
4: Io per tutto l'oro del mondo riuscirei anche a rinunciare a non mangiare le burrate, ma non riuscirei mai a non ascoltare la musica. Mi dispiace.
0: Bravo.
4: Una vita senza musica è una vita senza senso.
5: Uè, ciao a tutti, raga, buona giornata. Sono Oma di Alba.
0: Salve. Calma.
5: Ah, estate, Don. E ricordati che sono le due.
6: Uè. E adesso è arrivato il Don.
0: Sono arrivate le 2:02.
7: Disco Radio.
0: Le 2:02 minuti e 2 secondi, ragazzi. Lunedon, 25 maggio. Benvenuti ai Disco Radio Lovers. Grazie di esistere, di esserci sempre. Grazie perché ogni
5: c'è. Che ora c'è? Sono.
0: Variazioni.
5: Sono le 2.
0: Abbiamo capito, grazie. Ok, ritorneremo a parlare fra un attimo della cosa che non faresti assolutamente, ma attenzione, perché fra pochissimi secondi, subito dopo la nostra novità, ci sarà il lancio della sigla. Tenete il telefono a portata di mano e alzate il volume. Arrivano Calvin Harris e Jeezy, Satisfied.

0: solo le due.
1: Così è stato un mashup. Calvin Harris e Jeezy, Satisfy. Io ho grandissima soddisfazione con voi, Disco Radio Lovers. Don Cash e Disco Radio Lovers al 393-800-3000. Adesso mettete un attimino da parte l'argomento di prima, cioè la cosa che non riusciresti a fare per tutto l'oro del mondo. Cambiamo per qualche istante per la nostra sigla live. Messaggi in tre parole, l'avete sentito? Dammi tre parole. Le tre parole sono il titolo della canzone che canti a squarciagola. Voglio sapere qual è quella canzone che ti canti mentre vai al lavoro, che ti canti addosso mentre vai a scuola. Quella lì che canti con tuo figlio, con tua figlia, con il tuo amico, quella che quando parte il radio dici basta, sti tutti, ti devi mettere lì, la devi cantare. Ovviamente possono essere canzoni italiane, possono essere canzoni in inglese. Avete tre parole, quindi non mandate i messaggi lunghi, dovete dire il nome e il titolo della canzone che cantate a squarciagola. 393 800 3000, 60 secondi a partire da adesso. Swim.
2: Scorate.

0: Ma che ne sai mai che magari mentre dissi la canzone che canti a squarciagola, mentre la canti tutti i giorni, poi un giorno ti sale in macchina l'artista in questione che ti regala una macchina e ti canta quella canzone? Che ne sai mai? È successo nel mondo e te ne parlo fra un attimo, ma la domanda per i Disco Radio Lovers per la sigla live è: qual è il tuo nome e qual è la canzone che quando parte la canti a squarciagola?
1: Ciao!
2: Barbara! Che fastidio!
0: La moda di Milano!
2: Che fastidio!
0: Lo snob romano, che fastidio! Brava, esattamente, ancora!
3: Ovidio Turbigo, ciao. Perdere l'amore.
0: Perdere l'amore, bella, bella, quella ti fa tirare fuori proprio tutta la voce che è in te. Anche Maledetta Primavera, beh, Maledetta Primavera! Vedi, perché quando puoi cantare a squarciagola, aprire e dar fastidio, è bellissimo. 393-800-3000 e ancora 60 secondi per dire il tuo nome e la tua canzone da cantare a squarciagola.
4: E adesso è arrivato il dottor. Adesso è arrivato il
5: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
10: Allora, hai deciso davvero?
9: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
10: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
9: Convenienza, consulenza e vicinanza.
11: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
12: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
13: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
12: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
13: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
12: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
19: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
20: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
19: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
20: Questa era un'edizione straordinaria.
21: Autorigoldi!
22: A Milano dal 1906.
23: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano, tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
0: La sicurezza
1: è Volvo.
0: La tecnologia
1: è Volvo.
0: Il prezzo
1: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Miseglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
3: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
24: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
25: Cioè?
24: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
25: E conviene?
24: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
25: Dove?
24: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
26: Disco Radio!
27: Lo sentite? Lo sentite questo odore? Lo sentite questo odore tipo di cena? È la cena di Tom, Tom's Dinner. Allacciate le cinture di sicurezza, Disco Radio Lovers, perché vi porto indietro nel tempo sugli ali della musica con DNA e Susan Vega.

0: Cash, sono Bob Sinclair e questa è il mio hit I Can't Wait, featuring Chiesa.
1: Che pezzone, che pezzone, che pezzone, ripreso e fatto ancora meglio forse dell'originale. Il mio fratellino Bob Sinclair su Disco Radio, adesso a tutti voi Disco Radio Lovers, fatemi sapere qual è quella canzone che cantate a squarciagola al 393 800 3000. Chi ha scelto la regia? Partiamo così, Federica, Maledetta Primavera, poi scrivo
2: Barbara. Che fastidio!
1: Che fastidio, Barbara, ancora!
2: Che fastidio!
3: Ciao! Enea! Let it be the night di Kim Lucas.
1: Let it be the night tonight, I wonder. Alba Chiara di Vasco Rossi. Come i pinguini tattici canto sorry, scusa, lo siento. E ancora, ciao Daisy e Franci. Don Cash, Christian, la mia canzone è La testa gira di Fred De Palma. Ancora
4: Ovidio Turbigo, ciao. Perdere l'amore.
1: Perdere l'amore, ok, vai.
5: Ciao Don, Marco da Biella Galbani.
1: Ciao Marco.
5: La bomba di Ramirez.
1: La bomba. Va bene, ancora
6: Stefania da Novara. Ciao, Ironic di Alanis Morissette.
1: Ironic, grande ancora.
7: Nico D'Alecco.
1: Nico D'Alecco, cosa canti tu?
8: Perdere l'amore.
1: Ah, la canti proprio così.
8: Quando si fa sera.
1: Fai tutto. Quando fra i capelli un po' d'argento si colora. Ciao, sono Luca. Per favore, me la mettete una rosa blu di Zarrillo. Mi fareste compagnia? Cioè, ma secondo te adesso noi su Disco Radio mettiamo una rosa blu di Zarrillo, bro? Cioè, davvero, cioè, te immagini? No. Ada, Azzurro di Celentano, grazie di cuore, grazie a voi. Vabbè, questi sono gli amici scelti dalla regia. Quindi Azzurro e Zarrillo sono i primi. Bella, Azzurro e Zarrillo. Vado, vado, vado.

0: We want a lady in the street.
1: What a freak in a bay say. Io trovo profondamente ingiusto leggere solo Usher, perché avete sentito c'è Lil Jon, che è quello che fa Yeah, e poi insieme a lui c'è Ludacris, che ha appena rappato per noi, grandissimo, il grande Big Luda. Ovviamente sono Don Cash, quello che ha rappato prima in freestyle, io le cose non me le scrivo come fanno loro. Questa era Yeah di Usher dal 2002, ben 24 anni fa, ma ci sono canzoni che ci fanno ancora cantare a squarciagola. Immaginate di essere in macchina e cantare le canzoni di Drake, e che Drake arrivi, ti bussi alla porta della macchina e ti dica: vieni con me, con i tuoi figli, che ti regalo un Escalade da 150.000 euro. È successo in America, te ne parlo fra un attimo. Ma qual è la tua canzone a squarciagola? Quella che canti sempre,
2: amico
1: sempre.
2: Amico mio Don Cash, Demetrio da Bergamo.
1: Ciao Demetrio.
2: Sembrerà strano, però io la canzone che canto sempre, soprattutto con mio figlio pure, adesso è arrivato il
1: Vabbè, comunque potete andare su Spotify per ascoltare le mie canzoni. Su YouTube ci sono anche i video, però non è per fagocitare, ma su Disco Radio.
3: E adesso

0: for this.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
1: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
6: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
7: Qual è la canzone che canti a squarciagola quando sei in macchina da solo o da sola e qual è quella cosa che non faresti per tutto l'oro del mondo? Tutto questo al 393 800 3000.

0: Alice DJ 1999, Back in My Life. Prima Taka Taka di Blink and White, Rihanna Upon the Replay dal 2005, in apertura Lie to Me di Harvey. Allora, Disco Radio Lovers, la musica di ieri e la musica di oggi, ritorniamo ai giorni nostri, passando per le vostre voci. Canzone da cantare a squarciagola, perché in questi giorni era diventato virale un padre, una figlia e un figlio che in macchina cantavano a squarciagola le canzoni di Drake. Drake, che dopo il lancio del suo album ha regalato più di $50,000 al fan che ha trovato nel blocco di ghiaccio la data di release. Insomma, lui con God's Plan aveva già regalato milioni e milioni ai suoi fan, è andato dal padre che era diventato virale e gli ha regalato un Escalade, si parla di €150,000 di macchina, e poi l'ha regalata lui stesso e si è messo a cantare con loro, chiaramente facendo dei video. Non so questa volta se sia stato tanto cuore o tanto cuore di cavalcare l'onda della viralità, però in ogni caso bella per Drake quando regala le cose agli altri e me fa impazzire. Canzone da cantare a squarciagola, le abbiamo sentite tante prima per la nostra sigla.
1: Sì,
0: esatto, proprio così. Canzone che canta
2: quando si fa. La cosa preferita adesso è come un'ossessione.
0: Stanotte ritorni qui al centro delle mie malattie.
2: Samurai J. Quello lì,
0: bravo, sarà contento Samurai J. Ho appena mandato il messaggio. Ah, comunque ho mandato sabato sera all'aria, ho mandato il messaggio a Bob Sinclair, che si è ammazzato dalle risate, si è divertito tantissimo e dice: fa sempre strano sentire gli amici italiani. Ciao!
3: Torno subito di Max Pezzali.
0: Eh no,
3: Giuseppe da Pavia.
0: Torno subito di Pezzali. Tonno subito potrebbe essere di Riomare. Ciao, sono Luca, Michele Zarrillo, Ada Cantazzurro. Abbiamo sentito tantissimi amici. Prima invece, parlando di personaggi anche musicali tipo Justin Bieber, abbiamo letto la lista di artisti che nonostante i miliardi non possono più comprare le Ferrari. E allora qual è quella cosa che non riuscireste mai a fare, neanche per tutto l'oro del
4: Ciao,
0: mondo?
4: Donna.
0: Ciao.
4: Non vi è però mai capitato di dire che non fareste una cosa per niente al mondo, ma poi, nonostante tutto, succede che la fate?
0: Beh.
4: Io dico spesso che tutto è possibile.
0: Certo, never say never. Ciao.
5: Sono Roberta da Milano.
0: Ciao,
5: io non farei assolutamente mai per tutto l'oro la lavavetri nei palazzoni, quelli super alti, ma anche non tanto alti.
0: Vertigini proprio.
5: Sospesa nel vuoto. Così. Infatti quando vedo quelli che dove lavoro io, mi sento male, sto male solo a vederli, proprio molto male.
0: Lo
5: viene da mancare. Mancamento,
0: lo capisco,
5: anche se sono dentro.
0: Lo capisco ciao, perché ho la stessa impressione, le vertigini.
6: Ciao, sono Italo.
0: Ciao Italo.
6: Io non rinuncerei mai alla musica. Musica è tutto. Ricordate che se la vita in allegria volete passare, gli amici dell'usteria dovete ascoltare.
0: Così, è Disco Radio dove la metti?
7: Adesso è arrivato il doc. Adesso è arrivato il doc.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
9: Disco Radio.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
1: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
1: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
1: Lombardia, qui puoi.
3: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
5: Sono da Autorigol di Volkswagen Milano. Il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
6: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
7: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Shop like a Fox.
11: Mocha Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
12: E adesso di come Disco Radio e Don Cash partiamo con le vostre voci. Da dove e da quando balli con noi?
13: Ciao Don Cash!
12: Ciao
13: Giuseppe da Bubbiano!
14: Ciao Don Vito da Muggio!
12: Ciao!

0: Sono arrivate le 15. E allora buon lunedì donne, Disco Radio Lovers in compagnia dello zio Don Cash. Chi balla con noi si fa sentire al 393 800 3000. Dove siete? Ditelo.
1: Ciao, ciao Don.
0: Salve.
1: Sono Andrea di Alessandria.
0: Ciao Andre.
1: Ti metti in tangenziale a Milano.
0: A tangenziale a Milano?
1: Vi ascolto dall'89.
0: Bravo, l'anno della fondazione.
1: Don.
0: Ciao. Fra un attimo ancora le vostre voci, ma subito ci vuole devozione, perché Devotion è il titolo della novità firmata Joel Corry e Ra. Bella fra. Disco.

0: chi ritorna dal sole, a moment the sun, chi ritorna da un neutrone, un protone, d'orione.
1: 39.
0: Salve.
2: Andrea Damiano,
0: da quanto tempo balli con noi?
2: Ricordo quando ero solo un protone, sì? E mi scontrai con un con Orione.
0: Con Orione.
2: E lì nacque la Via Lattea. Da quanto tempo ti ascolti?
0: Capito? Dall'inizio, dalla Big Bang Theory praticamente. Buongiorno.
2: Ciao donna, sempre nel camion Tauro.
0: Salve signore, nel camion Tauro. Che voce così rassegnata, sarà perché lunedì è un po' traumatico. Da dove e da quando balli con noi?
3: Disco Radio.
4: Curiosità bellissima, zio Fabri.
5: Oh, sentiamo.
4: Sai come si chiama il sushi che fa il solletico?
5: No.
4: Il nigiri giri giri giri giri giri. Lo zio Marlo stava ordinando l'altra sera e lo scemo l'ha detto al cameriere.
2: No, sì, al cameriere.
4: E lui. Tra le altre cose, i camerieri cinesi, tu sai che hanno come caratteristica principale il senso dell'umorismo, no?
2: Certo.
4: Ce ne fanno proprio una bandiera loro.
2: Sì.
4: L'ha guardato come per dire: adesso finisci in cucina e diventi sushi tu.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
11: La sicurezza
12: è Volvo.
11: La tecnologia
12: è Volvo.
11: Il prezzo
12: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Hai sentito?
18: A grande richiesta, torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
19: Davvero? Non vedo l'ora, ci sono anche offerte speciali.
18: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
19: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
18: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
20: I wanted to be free!
21: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
22: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
21: Globo Sport.
22: E intanto scopri i nuovi arrivi.
21: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
23: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
24: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
23: Questa era un'edizione straordinaria.
25: Autorigoldi!
26: A Milano dal 1906.
0: Disco Radio.
1: Da dove o da quando ballate con noi, e questa volta è il turno di Cristian. Facciamo entrare il nostro amico in studio virtualmente e dedichiamo a lui, Cristian, che ci scrive in questo momento da Bareggio, 1994, l'anno della scoperta di Disco Radio. E allora 94, anno di grandissima e prolifica produzione musicale, abbiamo scelto i The Blitz con la loro Stay With Me.
0: Rhythmic History.
5: Stay with me. Stay with me. Stay with me tonight, cause I love you. Stay with me tonight, cause I need you. Stay with me tonight, cause I need you. Love you, girl. You know I believe you.

0: Guardi il mondo, è una carta di credito, quasi quasi è una carta di debito. I problemi, fratemme, li evito, disco radio e Don Cash tutto merito. Eh sì, Magnetic, l'effetto magnetico di Bowser, grande grandissimo pezzo, mi piace troppo. Allora, chi balla con me? Sentiamo. Salve.
1: Ciao Disco Radio, sono Stella da Cornigliano, ballo con voi dal 2003. Oh. Nel frattempo sto guidando una macchina non mia, completamente automatizzata, c'è un computer che mi parla e non capisco cosa dice perché è in inglese. Aiuto!
0: Disco Radio is the best radio in the world.

0: Gli anni 80 con furore, Kungs, Boys Noise, Getaway, Getaway. Dove siete mentre ballate con noi o in che anno siete arrivati qui?
1: Luca da Carnate.
0: Luca Carnate.
2: Sono Nina da Torino. Mi ascolto dal 99.
0: Oh, okay.
2: Buona giornata a tutti. Ciao, ciao ciao.
0: Buon lunedì ancora.
3: Aiuto.
0: Ma cos'è? Questa è l'amica che è sulla macchina che parla in inglese. Ma qualcuno la salvi.
4: Bella Don Matteo.
0: Ma chi è Don Matteo?
5: Ciao grande Don Cash.
0: Don Matteo è la sincresi tra me e Matteo Ebis. Don Matteo. Vabbè, 393 800 3000. Dove siete mentre

0: alle 22 su Disco Radio.
1: Vuole una donna alla redazione di Link? Scopriamo insieme le ultime news.
2: Grazie Don, buon pomeriggio a tutti. Allora, Teca Civio nel Comasco ha attivato il protocollo sanitario per l'Ebola, test su due persone arrivate dall'Uganda. I due cooperanti fanno parte di due nuclei familiari sbarcati a Malpensa via Addis Abeba, ora sono in isolamento al Sacco. Urne chiuse ai seggi per le elezioni comunali anche in Lombardia, tra le città

0: fanno Roma e Como, mentre Milan e Juve giocheranno in Europa League. Al Pisa, per la retrocessione in Serie B, si aggiungono Cremonese e Verona. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
1: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
7: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: Disco Radio Parma.
9: Si riparte, si vola e si viaggia con le quattro hit senza alcuna interruzione in casa Disco Radio con Don Cash. E mi raccontate dove siete e da quanto tempo ballate con noi. Questa è la formula magica della nostra terza ora, il Don't Stop the Party. Fatemi salutare Francesco, fatemi salutare Alba, il nostro amico Sergio da Castellanza. Benvenuti in famiglia, we got love. Party.

0: Ciao Don Cash, sono Natalie dei The Sound Lovers e questa è la mia canzone.
1: E infatti è lei, Natalie Hartz con Jenny D, si chiama Living on High, fresca freschissima. E allora, Disco Radio Lovers, da quanto tempo siete qua? Magari dagli anni 90, noi che eravamo già qui negli anni 90 a divertirci con la musica dei Sound Lovers e Disco Radio.
2: Ciao. Io negli anni 90 pensavo di avere tanti problemi.
1: Invece.
2: E li risolvevo con la musica, sapevo cosa sarebbe arrivato dopo. Un saluto by Jerry. Sto andando a trovare la mia mammetta in casa di riposo. Andiamo a farci due risate.
1: Che badato che sei. Vedi, negli anni 90 io lo dico sempre, il telefono era appeso al muro ma noi eravamo liberi e non avevamo niente, ma in realtà abbiamo capito dopo che avevamo già tutto e poi abbiamo sbagliato, perché il tutto che siamo andati a cercare poi ci ha svuotato. Ancora, dove siete mentre ballate con noi?
2: Ciao by Jerry.
1: Ciao Jerry.
2: Verso Santa Maria della Versa.
1: E lui è l'amico di prima. Ciao.
3: Si giocava con le piglie, quei tappi contro il muro, chi ci arrivava più vicino, o se no mettavamo il tappo, il coperchio della granita tra i raggi della bici. Altro che monopattini, robe di questo genere. Alla fine non c'erano i social ed eravamo molto più socievoli. Comunque ogni epoca ha il suo corso, diciamo, per cui è anche giusto così.
1: Vabbè, però ricordatevi che noi siamo stati e saremo per sempre l'ultima generazione che è riuscita a vivere giocando all'aperto, conoscendo quel tipo di vita che oggi non c'è più. Ciao.
4: Negli anni 90 si andava in discoteca la domenica pomeriggio dalle 14 alle 18 e la sera dalle 21 alle 24 e tassativamente la discoteca chiudeva. Fausto da Domodossola.
1: Non c'erano casini.
5: Ciao Don, Florica da Lissone, un abbraccio.
1: Ciao Florica.
6: Luca da Carnate.
1: Ciao Luca da Carnate.
7: Ciao Don.
1: Ciao.
7: Eleonora da Somma Lombardo, provincia di Varese, orgogliosamente acquario.
1: Sì, a caso. 393 800 3000, da dove, da quando balli con noi?
8: Disco Radio. Con Denicar, dolce partire!
9: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
8: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
9: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
8: Citroen C3 Aircross da 15.990.
9: Fiat Pandina da 12.490.
8: Alfa Romeo Junior da 26.990.
9: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
8: Denicar.it.
10: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
11: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
15: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
14: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
15: Shop like a Fox.
16: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
15: Cioè?
16: Da RT Auto a Legnano, oltre 2.000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
15: E conviene?
16: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
15: Dove?
16: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
8: Disco Radio.
1: Cinture di sicurezza allacciate, si vola indietro nel tempo sugli ali della musica, anno critico 94, tanta musica. Loro già dal titolo del gruppo ci dovevano far capire che sarebbero stati di rottura. Erano i 20 Fingers. E se c'hai 20 dita, che ce l'abbiamo un po' tutti, comunque puoi. Vabbè, è la canzone che ci ha lasciato tutti a bocca aperta. I don't wanna share dick man. Let's go.

0: accompagnarci in fondo, chiaramente insieme anche alla voce di Sia, alle nostre hit senza alcuna interruzione, soprattutto in fondo a questo speciale lunedì che abbiamo trascorso insieme. È il 25 maggio, ragazzi, adesso è arrivato il mio fratellino Marelli.
1: Sono qua.
0: Mi è pronto lì di Milano.
1: Sempre, sempre insieme.
0: E allora io vi lascio insieme.
1: Grazie.
0: Ritorno come sempre nella family del pranzo, domani alle 13 a tenervi compagnia da parte di Don Cash. Peace out and I love you. Buon lunedì, donne. Disco Radio.
1: Lasciamo andare, lo lasciamo andare. Le 4. Oh, nuova settimana insieme tra le 4 e le 7. Sono Fabio Marelli, lasciamo Don Cash, lasciamo Roma, riprendiamo linea da una freschissima Milano. Partiamo Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: iniziare una nuova settimana di lunedì, insomma, al fresco. Siamo con tutti contenti.
1: Ciao
0: Marelli.
1: Ciao Manna da Pavia.
0: Ciao.
1: 36 gradi allora.
0: Vai, aiuto. Cominciamo a fare sta roba delle temperature. È lunga, sono mesi.
2: Welcome to Marelli.
0: Welcome aboard.
3: Marelli.
0: C'è del disagio.
3: Ben ritrovato.
0: Grazie anche a voi.
3: Sono in ritardo.
0: Ma no, guarda, sei puntualissimo. Però sento nell'aria che è lunedì, avete qualcosa da buttare fuori oggi tra le tante cose che capiteranno? Non solo vi porterete a casa la prima disco radio bag della settimana, non solo ci racconteremo un sacco di cose, ascolteremo un sacco di musica, ma potete già buttare fuori quello che non vi è piaciuto fino ad oggi del lunedì. Dai!
4: Disco Radio Bag.

0: nonostante sia lunedì, vi sento,
1: Machiavelli. La sento l'energia.
0: Machiavelli.
1: La sento la tua carica.
0: Addirittura.
1: Vai, disco Radio Lover.
0: Sì.
1: Quella cosa non cash.
0: Va bene, allora, se invece non avete tutta questa carica per colpa di qualcosa, avremo lo Scream and Shout, il nostro club del lunedì, ma aprirà intorno alle 17, quindi stiamo raccogliendo i vostri messaggini. Intanto andiamo a sentire il nostro primo Rhythmic History di questa settimana. Vediamo se lo riconoscete in un secondo e fa così. Vabbè, dai. Ma mi lanciano le pietre così. Vabbè, se siete capaci a riconoscerlo, mandate un audio, va.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
6: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
4: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
9: Allora, hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Dolce partire.
12: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
11: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
12: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
11: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
12: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
11: Info su denicar.it.
13: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo. In casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
14: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
15: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
14: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
13: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
14: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
13: Brum Brum.
14: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
13: Wow, allora vado da Brum Brum.
14: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
16: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
17: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
19: Usautocenter.it. 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
20: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
19: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
20: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
19: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
0: Oh, l'hanno riconosciuta tutti, eh? Bravo! Sì, ma il titolo!

0: effetto ci vorrebbe questo caldo. Dive into me, Locke e Khalid. Le 4:22 su Disco Radio. Sono Fabio Marelli. Pronti allora a venire uno dei nostri grandi eventi? Vi anticipo già una cosa di cui parleremo tra poco.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: E qualche fortunato sarà già subito con noi e si porterà a casa l'invito ufficiale e un super invito, credete a me, alla marcia Formula 1 di Lilt insieme a Disco Radio domenica 14 giugno, Autodromo di Monza. Torna questo grande evento, la marcia Formula 1 Lilt, promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sport, divertimento, un obiettivo importantissimo, sostenere le attività di prevenzione, diagnosi e assistenza ai malati oncologici. Ne parleremo ancora tra poco, ci saremo anche noi con la nostra musica, una giornata indimenticabile all'insegna della solidarietà, e ci saranno i primissimi già fortunati. 393 800 3000, 5 minuti da ora per mandare un sms, whatsapp o un telegram. Scrivete marcia formula 1, aggiungete la mail, i più fortunati avranno in regalo un'iscrizione speciale all'evento e lo splendido

0: E allora tra poco, grandi numeri, un grande evento, ci avviciniamo, ne parleremo spesso. Oggi abbiamo deciso di iniziare la settimana con la marcia Formula 1 Lint, ne parleremo tra poco, volete essere dei nostri, tra poco l'invito ufficiale, prima andiamo in redazione.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: C'è Link, l'attualità delle 4:30, a fianco a me Cinzia Morgante.
2: Mille grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Elezioni amministrative, in corso lo spoglio. In Lombardia in 93 comuni al voto, tra cui Lecco e Mantova. Nel milanese Corsico, Legnano, Segrate. In Piemonte 23 comuni interessati, tra cui Moncalieri e Venaria. Affluenza al 60%, in calo di 5 punti. Primi exit poll a Venezia, Reggio Calabria e Arezzo, avanti il centrodestra. Rischio Ebola all'ospedale Sacco di Milano, accertamenti su due cooperanti comaschi, un uomo di 31 e una donna di 33 anni, rientrati dall'Uganda. Ricoverati con febbre, nausea, disturbi intestinali, attivato il protocollo.

0: Claro, nel milanese, le news tra un'ora, al tempo di domani.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto nell'avvio di questa nuova settimana sulle regioni di nord-ovest e permette non solo condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti, ma anche un clima caldo estivo in ulteriore accentuazione. Nella giornata di martedì 26 maggio il tempo sarà asciutto ed assolato tra Piemonte e Lombardia, il clima molto caldo con temperature massime in ulteriore aumento, prossime ai 35 gradi sia su Torino sia su Milano. Per il momento è tutto, vi anticipo che da giovedì con la comparsa di locali temporali il caldo sarà in attenuazione. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: E adesso ne arrivano 4 senza interruzione. Preparatevi a venire con me alla marcia Formula 1 Lilt all'autodromo di Monza. Tra un secondo.

0: di Offenbach, Sofian Pamar di Cynical, completare le 4 senza interruzione, il nostro primo From Disco to Disco di questa settimana. Oh, ci stiamo avvicinando a uno dei grandi eventi, il prossimo con Disco Radio. E allora, visto che già in tanti si sono iscritti, ma vogliamo fare il botto quest'anno, essere ancora di più rispetto all'anno scorso, vi ricordo, domenica 14 giugno tornano degli appuntamenti più amati da Disco Radio, da me che sono anche appassionato di Formula 1. Potete correre, potete camminare, potete fare grandi cose per la ricerca per la Lilt di Milano. Tra l'altro, per la marcia Formula 1 di quest'anno si aggiunge anche la cronometro, quindi alle 8 partiranno quelli, insomma, che si svegliano prima, che hanno voglia anche di farsi cronometrare. Gli altri possono venire a camminare, possono spingere i passeggini, possono camminare con il cane, ma camminare proprio a passo che volete. Gli altri invece correre, se vogliono tenersi, insomma, allenati al ritmo che gli pare. Percorso da 2,5 km, 5,8 km, 10 km, per chi ama mettersi anche alla prova in singola o in staffetta, due persone, insomma, venite, più siamo, più ci divertiamo e più aiutiamo la ricerca. Al momento vi aggiorno, sono già stati raccolti, anche grazie agli ascoltatori di Disco Radio, 24.170 euro. Intanto vi potete iscrivere proprio il giorno stesso della corsa all'autodromo, saremo lì, insomma, per tutta la mattinata insieme a me, insieme ai gadget di Disco Radio. Ci saranno delle super Disco Radio bag con all'interno un super gadget, e chi lo troverà potrà poi venire qui a passare un pomeriggio con me alla radio. E allora, volete non essere dei nostri anche questa domenica? Quest'anno soprattutto, non questa domenica che arriva, ma il 14 giugno. Per esserci, marcia formula1.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Fermo, hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
5: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Shop like a Fox.
11: Mocha Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
12: Bravi, bravi, io continuo a fare refresh, aggiorno il sito della marcia Formula 1 Lilt, sempre di più, venite, venite, in tanti vi aspettiamo. Sono Fabio Morelli, adesso another talk to you.

0: Robin Schulz, novità delle 5, è lunedì 25 maggio, fa molto caldo, ci sono tutti gli ingredienti per dire è già lunedì, fa sto caldo, allora lamentiamoci, vai! Che già! Bring the action. Che cos'è lo Scream and Shout? È il nostro club del lunedì che prende spunto da quello, insomma, di Chicago. Lì da quelle parti gridano nel weekend se, insomma, qualcosa non è andato proprio per il verso giusto durante tutta la settimana. Noi dedichiamo solo l'inizio della settimana, insomma, diciamo che il lunedì è sempre un po' deputato a quello, a lamentarsi. E se nessuno vuole sentire i vostri lamenti, noi sì. 393 800 3000, cosa c'è da buttare di questo lunedì? Sentiamo.
1: Uè, Marelli. Uè. Allora, questa
0: Vai.
1: Mattina
0: sì.
1: ho messo in funzione la piscina.
0: Bello.
1: Ho regolato i livelli.
0: Ah, ecco.
1: Ho regolato il pH.
0: Aia.
1: Ho regolato il cloro. Tutto perfetto.
0: Sbatta.
1: L'acqua sta intorno ai 26 gradi, quindi temperatura va bene.
0: Giusto?
1: Ora sto andando al lavoro.
0: Ecco.
1: Cioè, ti rendi conto, stamattina una mattina di lavoro.
0: Adesso
1: per poi ora venire al lavoro. Non mi posso godere la mia piscina, ti rendi conto?
0: Vabbè,
1: con 34 gradi.
0: Quando torni?
1: E ci sono in giro. No, non va bene, non va bene. Marelli.
0: Quando torni, ci sono le zanzare, ma
2: io non butto via niente di questo lunedì perché è un inizio settimana fantastico.
0: Bene.
2: Assunzione a tempo indeterminato.
0: Sì.
2: Sono strafelice. E la cosa ancora più bella che il Milan e la Juve giocano il giovedì l'anno prossimo. Che bello!
0: Va bene. Mattinata da buttar via, gente maleducata, arrogante, Raffa da Biella, insomma un po' da sbuffare.
3: Marelli, è lunedì di nuovo.
0: 393 800 3000, se c'è qualcosa da buttar via, noi lo ricicliamo.
4: Disco Radio.

0: Tamar History. Ma prima, essendo lunedì, c'è il nostro club del lunedì, lo scrimmenciato con i nostri ascoltatori che buttano fuori quello che è superfluo, quello che è andato meno bene di questa settimana.
1: Ciao Stefano da Caponago.
0: Vai Stefano.
1: Questo è un lunedì da dimenticare.
0: Perché?
1: Mi sono dato una martellata sulla nocca della mano.
0: No.
1: Ed è a gonfia.
0: Ecco.
1: In più, nella stessa mano me la sono schiacciata sotto una cinghia di distribuzione.
0: Ma anche tu, ma no.
1: E per finire,
0: cambia mano.
1: Ho fatto un bel bagno di N.
0: Cioè?
1: Perché lavorando nella depurazione succede anche questo.
0: Eh certo, ovvio, ovviamente.
2: Ciao Marelli.
0: Ciao.
2: Allora, cosa butto via di questo lunedì mattina?
0: Non lo so,
2: mi sveglio con un'emicrania a palla.
0: Urca, già quello basta.
2: Di corsissima, e dico, vabbè, non importa, tanto le pastiglie ce le ho nella borsa. Appena arrivo al lavoro,
0: ti
2: prendo una bella pastiglia. Arrivo.
0: Sì. Cosa hai messo?
2: Fuori dal lavoro, metto la mano nella borsa per prendere la bustina con le medicine.
0: E che ci hai trovato?
2: E sento tutto fradicio, cioè il mio tè alla pesca, la mia gioia della pausa.
0: No.
2: Si era completamente rovesciato, inzuppandomi tutta la borsa.
0: Poi per
2: mi
0: le
2: ha
0: donne.
2: Bagnato anche le cioè si è talmente impregnato anche il portafoglio che mi ha pure bagnato le banconote.
0: Pure, non potevi ricomprare niente.
2: E non avevo il mio tè della pausa. Vabbè, vabbè, vabbè.
0: Un disastro, un disastro, mamma mia.
3: Spanelli,
0: vabbè, ma cos'è?
3: Un lunedì fantastico.
0: Immagino.
3: Guarda, ci sarebbe da buttare. Aspetta,
0: niente.
3: Che penso. Aspetta, facciamo prima. Cos'è che posso non buttare?
0: Ecco.
3: Cos'è che posso tenere?
0: Aiuto.
3: Posso tenere. Aspetta, cos'è
0: cioè,
3: che posso tenere
0: conto,
3: nella mia salute?
0: Almeno quella.
3: Vabbè, un po' di salute.
0: Sì.
3: Tutto il resto è merda.
0: Oh! Allora. Vi prego, tra poco arriva il Tamar History e quindi gemellaggio con i belli svegli in arrivo. Stiamo cercando Tamarri o Tamarre che vogliano annunciarlo tra poco.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi, è il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum?
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
13: Hai sentito?
14: A grande richiesta, torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G-Villa questo mese.
15: Davvero? Non vedo l'ora! Ci sono anche offerte speciali?
13: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
15: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
13: Usauto Center G-Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
0: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
16: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
17: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
18: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
19: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai, Polciaro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
21: Disco Radio.
0: Ci siamo, al momento del Tamarristory. Tamarristi.
22: Siamo con il nostro Tamarrelli.
0: Sì.
22: Vai col Tamarrelli, Marelli.
0: Eccolo, eccolo.
22: Abbassiamo i finestrini.
0: Sì.
22: E alziamo il volume.
0: Certo.
22: E scoppia il tamarro che c'è in noi.

0: dei cruscotti. Vabbè, insomma, grazie a tutti per essere entrati nello Scream and Shout anche questo lunedì.
1: Una sola parola.
0: Sì.
1: Dentista.
0: Basta e avanza.
1: Ciao, Fabiana da Monza.
0: Ciao Fabiana. Dunque, parliamo di gesti che facciamo molto spesso, ormai quasi compulsivamente, anche se almeno in apparenza non serve farlo in continuazione, ci appaga tanto e quindi il nostro cervello continua a farcelo fare. Provate a pensare a quello che compite più spesso ogni giorno voi, non per indovinare qual è, ma magari è la stessa cosa che fa la maggior parte di noi. E allora

0: bellissima con Rita Ora. C'è un gesto che facciamo ogni giorno, un gesto che compiamo spesso e che facciamo anche in maniera, insomma, compulsiva. I vostri messaggi, la cosa che fate di più voi, poi magari, insomma, è quella roba lì,
1: facendo il bagnino, tutta la gente che arriva, come di consueto, bisogna salutarla e trattarla bene. Quindi il gesto che faccio spesso è ciao con la mano. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Bene, bene, bene. Ciao. Poi
2: faccio il segno della croce.
0: Il segno della croce. Ognuno.
3: Marrelli, tiro a indovinare.
0: Tira.
3: Secondo me è aprire il telefono.
0: Sì.
3: Assolutamente.
0: Dici che è quella.
3: Non che io lo faccia sempre, però.
0: Certo.
3: Ci viviamo ormai.
0: Beh, vediamo se è quello. E voi il gesto che fate di più ogni giorno.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: C'è Link adesso, 5 e mezza all'attualità, la redazione davanti a me, Cinzia Morgante.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Elezioni amministrative in corso, lo spoglio in Lombardia, 93 comuni all'attività.

0: Civio e Bulgaro Grasso all'ospedale Sacco di Milano, accertamenti su due cooperanti comaschi, un uomo di 31 e una donna di 33 anni rientrati dall'Uganda. Ricoverati con febbre, nausea, disturbi intestinali. All'ospedale di Gallarate nel Varesotto le prime due autopsie sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti nell'immersione alle Maldive. Domani le altre. Proseguono le indagini. Le news tornano tra un'ora.
1: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Discoradio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: siamo e che facciamo altrimenti. Parliamo di gesti che facciamo molto spesso, infatti anche voi, facciamo tutti. Qualcuno ci ha preso, sbloccare lo schermo del telefono, dare una rapida occhiata, anche se insomma non c'è niente da vedere, non ci sono notifiche, c'è niente, passano 5 minuti e zac, il ciclo si ripete. Lo chiamano gli psicologi la slot machine in tasca, è l'effetto slot machine, colpa della dopamina, la molecola del piacere, il gesto insomma, automatico che controlliamo appunto il telefono in media decine di volte al giorno, si ripete anche in assenza di notifiche reali. La chimica della mente appunto è questo meccanismo legato a questa sostanza, al principio psicologico della ricompensa intermittente. Che se ci pensiamo, insomma, se ci fosse sempre qualcosa di bellissimo da vedere, o al contrario, non ci fosse mai niente da vedere, finirebbe lì. Invece l'illusione, il fenomeno della vibrazione fantasma, ci fa percepire segnali anche che non esistono a causa di un'iperattivazione dell'attenzione. Quindi nessun allarme, non è una patologia, ma un'abitudine. Il nostro cervello si gratifica così, insomma, offre una risposta imprevedibile. Proprio questa, insomma, incertezza a spingerci e a spingere la mente a cercare continui controlli. Vediamo così. Il vostro qual è, a parte sbattere le palpebre, come ha scritto qualcuno? Quello è involontario.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
4: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
3: I dialetti con Lombardialet.
4: Divertente animazione e intrattenimento.
3: Vieni a festeggiare la Lombardia.
4: Lombardia, qui puoi.
5: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
6: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
5: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
6: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
5: Info su merbag.it.
7: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
8: Cioè?
7: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
8: E conviene?
7: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
8: Dove?
7: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
9: Gesto che fate più spesso, passare il burro cacao sulle labbra. Odio le labbra secche, dire le parolacce non si fa.
10: Cosa devo mangiare oggi?
9: Un pensiero ricorrente, bene. E voi?

0: guardare sempre il cellulare.
1: Se la dopamina mi dovesse partire quando faccio passare il dito sullo schermo di un cellulare, siamo messi molto molto molto male.
0: C'hai ragione anche tu, brava, brava, hai ragione. Godiamoci altro, i tramonti, insomma, cose insomma un po' diverse, però. Quella è la giustificazione al fatto che insomma guardiamo spesso in continuazione appunto il cellulare, anche se non arrivano notifiche, ma insomma è una soddisfazione in qualche modo. A proposito, Satisfy, c'è Calvin Harris.

Bag inizia così. Come? L'avete riconosciuta? Cantatela. Dai, come si fa? Ma come si fa a riconoscere? 393 800 3000. Ma cantate anche quello che vi pare, non importa. Tra poco sentiamo pure questa.

0: Tra poco arriva questo Rhythmic History che inizia così. Dal 2001 è riconoscibile molto per molti di voi. Tra poco qualcuno l'annuncia e poi si gioca, oh.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
8: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
9: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Sicco Mario, Lonato e Braone.
16: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Con Denicar, dolce partire.
18: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
19: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
20: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
21: Citroen C3 Aircross da 15.990.
22: Fiat Pandina da 12.490.
23: Alfa Romeo Junior da 26.990.
24: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
25: Denicar.it.
26: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano, tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
27: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
28: Usautocenter.it.
0: alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
1: Disco Radio. Riconosciuto Rhythmic History, secondo me sì.
2: Barbarelli!
1: Erika Relation!
2: Ma non è quella!
3: Va bene. A me sembra tanto Let's Talk About Men di Prezioso.

Fisher, Don't Deny, Favor. 18 e 19 minuti, l'inizio di settimana su Disco Radio è sempre più bello. Se aggiungiamo la Disco Radio Bag, pure di più.

di Sherlock Holmes. Oggi vi dovete impegnare, secondo me, anche un tantino di più. Ma siete ormai dei livelli, siete bravissimi. E allora andiamo a complicare un po' per vincere la Disco Radio Break di questo inizio caldo di settimana, in questo 25 maggio. Giochiamo a chi cerca trova. E dove dovete cercare, dove dovete trovare, ve lo dico tra poco. Potete chiedere all'intelligenza artificiale, ai vostri amici. Ma adesso, secondo me, è molto più facile trovare il dato che vi sto chiedendo sul sito, che è molto più facile, ovviamente. Allora, sto per chiedervi, anzi lo faccio subito, a quanti partecipanti siamo arrivati alla marcia Formula 1 Lilt del 14 giugno? E uno dice: come faccio a vedere? Andate sul sito e il primo che me lo dice si porta a casa la Disco Radio Bag. Marcia Formula 1 It. Ho pure dato il sito, ma dovete cercare sul sito dov'è il numero di partecipanti a oggi, a ora, in questo momento. Fatelo prima degli altri. 393 800 3000. Chi cerca trova, la Disco Radio Bag. Disco Radio.

0: baci non a tombola, neanche all'otto, perché sono numeri molto alti. Vi ho chiesto per chi cerca trova e vincere la Disco Radio Bag. A quanti partecipanti siamo arrivati per ora? Abbiamo appena iniziato la marcia Formula 1 del 14 giugno con Disco Radio.
1: 1192.
0: No, sono di più, ma state cioè un po', c'è un punto del sito Marcia Formula 1 Elite. Cliccate su iscriviti subito e lo vedete.
2: 7000 Marelli.
0: 7000 l'anno scorso, il giorno in cui si è partiti. Ci arriveremo, anzi, li vogliamo superare un po' meno. A che punto siamo arrivati? Tra poco il o la più veloce di voi se la porta a casa.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Radio. Prima link, c'è l'attualità delle 6:30. Davanti a me Cinzia Morgante.
4: Grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Elezioni amministrative, in corso lo spoglio, in Lombardia 93 comuni al voto, a Mantova avanti il centro-sinistra con Andrea Murari, a Lecco testa a testa tra Filippo Boscagli, centrodestra, e il sindaco uscente Mauro Gattinoni, centro-sinistra. In Piemonte Moncalieri al centro-sinistra con Lorenzo Mauro, a Venaria la riconferma del centrodestra e di Fabio Giulivi. Si è definito seguace dell'ISIS, pronto a compiere un attentato armato di coltello, arrestato dalla polizia di Bologna e Reggio Emilia, un 22enne italiano di origini marocchine. Il lavoro riconvocato il 15 giugno, il tavolo a Roma sull'Electrolux, che ha annunciato oltre 1700 licenziamenti in tutta Italia. Il ministro delle imprese, Adolfo Urso, ha chiesto un nuovo piano all'azienda, che ha definito insostenibile.

0: Eco Radio, il ritmo della tua città.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
1: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: A quanti partecipanti siamo arrivati alla marcia Formula 1 Lint del 14 giugno?
7: 1244 no. Per il momento.
6: Ma no, di più!

0: Felicia, My System. 18:45 minuti, 4 senza interruzione nel nostro ultimo From Disco to Disco di questo inizio settimana. Aperte da poco le iscrizioni per la marcia Formula 1 Lint. Vi ho chiesto un numero di partecipanti che cresce ogni giorno, ogni minuto, ogni ora, sempre di più. Ma ci siamo fermati, insomma, al momento in cui vi ho chiesto il numero esatto. Avete cercato, avete trovato, ma il più veloce lavora in un'azienda chimica, è un vice responsabile. Andiamo a Milano, siamo qui da Giuseppe.
1: Pronto?
0: Eccolo, come stai? Ciao Giuseppe.
1: Ciao Fabio, tutto bene?
0: Tutto
1: grazie.
0: Bene, tutto bene.
1: Mi fate un po' l'emozione.
0: Ma figurati, siamo qua tra amici, assolutamente. Quanto ci hai messo a cercare, a trovare il numero dei partecipanti sul sito della marcia?
1: Guarda, 5 minuti.
0: Vedi, però i primi hanno sparato numeri, qualcuno ha detto 7000, ci eravamo arrivati l'anno scorso, quindi puntiamo ovviamente a superarlo. Ma qual è il numero al momento di partecipanti? Abbiamo appena iniziato, insomma, e già siamo però una bella cifra, abbiamo già raccolto 24.205 euro, perché il numero di partecipanti è
1: 1.375.
0: Bravissimo, bravi, bravi tutti voi che vi state iscrivendo, continuate a farlo e insomma marceremo, cammineremo, correremo, ci divertiremo con Disco Radio all'autodromo di Monza, la marcia Formula 1 Lead. Sei mai venuto, Giuseppe, in autodromo? Sei mai stato?
1: Sì, un paio di volte.
0: Dai, vieni quest'anno che ci divertiamo ancora di più. No, porta chi vuoi, così ti riconosciamo.
1: Volentieri.
0: Perché hai vinto la Disco Radio Bag oggi, quindi sei il più fortunato tra gli altri che dovranno anche trovare una super Disco Radio Bag per venire. Magari la vinci tu nei nostri studi, ti piacerebbe?
1: Volentieri.
0: Vedi. Senti Giuseppe,
1: da un po' che ci provavo.
0: Da tanto?
1: Questa è la quinta o sesta volta.
0: Sì, dai, c'è gente che insomma ci prova da anni, quindi vice responsabile di questa azienda chimica, quindi bacchetti tutti, cioè tutti insomma.
1: Anche no, oggi. Sono bravo,
0: sei bravo.
1: I ragazzi sono bravo, si comportano bene.
0: E sei stato bravo a trovare per tutti gli altri il numero giusto. Giuseppe, se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
1: Vabbè, saluto mia moglie, mio figlio e tutti quelli che mi conoscono.
0: Vi aspettiamo, in autodromo, se riuscite il 14 giugno ci fa piacere. Ciao Giuseppe, un abbraccio.
1: Ciao Fabio,
0: ciao,
1: grazie,
0: ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
1: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
1: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
1: Lombardia, qui puoi.
3: Fermo, hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
3: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
4: Autorigol di...
5: A Milano dal 1906.
6: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
7: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox.
9: Mocha Autora doppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
10: È già arrivato Aloisi, tra poco ve lo faccio sentire. Passerete il resto della serata fino alle

0: bello.
1: Sì?
0: Sì.
1: In effetti è lunedì anche.
0: Soprattutto quando hai la testa piena di cose, cioè questo caldo proprio per nulla foso, per nulla.
1: Sì, sì, sì. Abbiamo fatto anche il nostro club del lunedì, lo screenshot, dove tutti buttavano fuori cose che non sono andate bene.
0: Oh.
1: Tipo tu ne avresti una da raccontare.
0: Io ne avrei una che praticamente ho scoperto che oggi tutti i cellulari del mio marchio, che inizia con la
1: Adele, ok?
0: Non funziona lo screenshot. Ormai
1: inizia con la H, capito? Iniziava con, non so, la B.
0: La B,
1: con la A.
0: Ci sono dei cellulari che iniziano con la B.
1: Ho buttato lì una cosa a caso. Torno dopo, ciao.
0: Vabbè, non mi hai fatto raccontare, le 7 della sera. Fatto sta che ho scoperto, io ho resettato il cellulare pensando fosse un problema del mio telefono. Tu immagina, avrò tipo 150 app, devo fare il login a ogni app.
1: Sì.
0: Poi la banca mi chiede, ma ce l'hai il codice OTP?
1: Chissà perché ha formattato il cellulare.
0: Perché? Perché sono un cretino, questa è la verità. Vabbè, nella prossima mezz'ora lo diciamo, regaleremo l'iscrizione alla marcia Formula 1 di Lilt.
1: Bravo, poi tu verrai.
0: Poi tu verrai, ma di sicuro verrai prima tu. Poi
1: io sono già là praticamente.
0: Infatti, quello era il motivo. C'è il nuovo di Joel Curry.

chiedo io, ma si stava così bene? Cos'era? Una, due settimane fa? C'era il sole, c'era sereno. Ma c'era quel freschettino alla sera che uno stava così bene invece di questo caldo afoso. Invece no, ho conosciuto gente che dice: ah, finalmente si sta bene. Come si sta bene, ragazzi? Ma no, ma anche no. Vabbè, il nuovo di Joel Corry è Ra. Questa si chiama Devotion. Io sono Alessio Roisi, in questo lunedì 25 maggio vi accompagno per le prossime tre ore qui su Disco Radio, naturalmente selezionando per voi le più ritmate dal 90 ad oggi. Tra un attimo Kamrad con Hug Yourself, prima in Medusa. Can we

0: Visto che non sono l'unico che c'ha il problema degli screenshot, salutiamo un amico che ci ha mandato un vocale al 393 800 3000.
1: È vero, anche il mio Alessio, anche il mio Colacca.
0: L'Honor, sì. Non riesce a fare gli screenshot.
1: Cavolo, acquisisce lo screenshot, ma non lo salva.
0: Cioè, come
1: e
0: facciamo
1: come mai?
0: A vivere? Come mai?
1: Te lo sai perché?
0: Io un po' lo so, nel senso che a quanto pare c'è un bug, i famosi bug, che sai quando uno deve programmare un sacco di robe e si dimentica di fare una roba? Gli screenshot in questo caso. Aspettiamo che arrivi un aggiornamento, succede. Oggi ero lì, ragazzi, ci ho perso una giornata. Voi direte, Alessio, ma ti rendi conto che hai perso una giornata per uno screenshot? Oh, sono importanti gli screenshot. Tra poco arriva anche la storia del ritmo. Dal 2000 arriva Gaia.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: La sicurezza
6: è Volvo.
5: La tecnologia
6: è Volvo.
5: Il prezzo
6: è perfetto.
7: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
10: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
11: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
12: Dolce partire!
13: Da Denica sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
14: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
13: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
14: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
13: Solo da Denica a Milano e a Bergamo.
14: Info su denicar.it.
15: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
16: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
19: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
18: Brum Brum.
19: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
18: Wow, allora vado da Brum Brum.
19: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
20: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
21: Hai sentito?
22: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G-Villa questo mese.
23: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
22: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro. Prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
23: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
22: Usauto Center G-Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
24: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
25: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
26: Cioè?
25: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
26: E conviene?
25: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a a 7.000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
0: Dove?
25: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
1: Disco Radio.
5: Stasera alle 21, un'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. E mentre c'è il nostro Maurizio che cammina a Villa d'Ossola, anzi corre, per lui Gaia.

0: mentre ascoltate Disco Radio. Pronto? Chi sei, amico?
1: Ciao Aloisi, ci sta bene io. Perché c'è 29 gradi e da sto te. Correndo. Dov'è? Verso il fiume.
0: Oh,
1: ciao.
0: Bravo. Ciao, buona serata.
1: Buona serata.
0: A te, caro. Quanti di voi stanno facendo sport mentre ci ascoltano? Ecco, io vi regalo la possibilità di correre all'autodromo di Monza.
2: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti porta alla marcia Formula 1 di Lilt domenica 14 giugno, autodromo di Monza. Torna la marcia Formula 1 promossa appunto da Lilt. Sport, divertimento e un obiettivo importantissimo: sostenere le attività di prevenzione, diagnosi e assistenza ai malati oncologici. Ci saremo anche noi di Disco Radio con la nostra musica per una giornata incredibile e indimenticabile all'insegna della solidarietà. Come farà a vincere? Basta inviare entro 5 minuti un messaggio con scritto marcia Formula 1 e la tua email al 393 800 3000. I più fortunati vincono l'iscrizione all'evento e lo splendido kit gara. Cosa aspetti? Scrivi subito marcia Formula 1 e la tua email e invia tutto al 393 800 3000.

0: Merca in Cremon, c'era Hands Up su Disco Radio. Tra poco parleremo di cocktail. Sai perché? Perché sono le 19.28. L'orario perfetto per fare aperitivo insieme. Allora cosa vi preparo? Faccio il barman della situazione. Qual è il vostro cocktail preferito? 393-800-3000. Aspetto le vostre ordinazioni.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. 19.29, dicevamo, arriva l'attualità con Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Elezioni amministrative in corso, lo spoglio, in Lombardia 93 comuni al voto, a Mantova avanti il centro-sinistra con Andrea Murari, Lecco verso il ballottaggio, testa a testa a Legnano tra il centro-sinistra e il centro-destra. Nel milanese avanti il centro-sinistra, eccetto a Baranzate, esplode il candidato di Roberto Vannacci a Vigevano. In Piemonte, Moncalieri al centro-sinistra con Lorenzo Mauro, a Venaria la riconferma del centro-destra e di Fabio Giulivi. Rischio Ebola, attivato il protocollo sanitario, all'Urate Caccivio e Bulgaro Grasso, all'ospedale Sacco di Milano accertamenti su due cooperanti comaschi rientrati dall'Uganda. Si è definito seguace dell'ISIS, pronto a compiere un attentato armato di coltello, arrestato dalla polizia di Bologna e Reggio Emilia, un 22enne italiano di origini marocchine. La procura di Piacenza ha chiuso le indagini sull'ex primario di radiologia dell'ospedale, Emanuele Micheletti, accusato di violenza sessuale aggravata e atti persecutori, vittime, colleghi e altro personale sanitario. Calcio, Champions sfumata, rottura tra l'allenatore Massimiliano Allegri e il Milan, azzerata tutta la dirigenza rossonera. Maurizio Sarri verso l'Atalanta. Le news tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Non possiamo non parlare di quello che succede nel day after rispetto alla fine del campionato, perché è clamorosa la decisione del proprietario del Milan di cacciare tutti meno Ibrahimovic, suo consulente personale. La deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile, così recita la nota del Milan, che annuncia l'esonero di Allegri ma anche di Furlani, Iglitare e Moncada, via tutti insomma. Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il club era chiaro: tornare in Champions e ricostruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Il finale di stagione però è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento. La deludente sconfitta ieri ha trasformato la stagione in un fallimento. Parole davvero inusitate nella loro crudezza nei confronti di chi era la guida tecnica e anche il generale della squadra. Ora bisogna capire che cosa succederà, perché non stiamo parlando di una retrocessione, stiamo parlando di una squadra che comunque è ancora ai vertici della passione del nostro calcio e anche comunque che andrà in Europa League come la Juventus. E a proposito, è vero tutto quello che possiamo dire dal punto di vista calcistico, ma quello che è successo ieri fuori dallo stadio di Torino ha bisogno di una chiarezza assoluta. Chi ha colpito quel tifoso mettendolo a rischio della stessa vita? Come è potuto succedere? Visto che era negli scontri non solo

0: podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: In ogni casa vivono 1000 passioni. Da 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da 1 euro.
7: Che cocktail vi preparo? Dai, l'ora dell'aperitivo ci sta. 393 800 3000, al ritmo di The Balsa. Disco.

0: Ve la ricordavate questa? Il Sing a Song Now Now AC1, dicevo, il nostro From Disco to Disco, che si chiude con questa e con quattro che ogni ora vi facciamo ascoltare senza alcuna interruzione. Allora fatevi dire che se siete molto fortunati ad ascoltare Disco Radio, non voi direte: come ti permetti? Aspetta, spiegami. Allora dovete sapere che domani è il World Aperitivo Day, cioè se non mi aveste ascoltato l'avreste saputa questa cosa, no? Che non è solo una giornata dedicata ai cocktail, ma è il riconoscimento internazionale di un modello sociale che è nato in Italia. Voi per esempio la conoscete, la storia dell'aperitivo? Nemmeno io, l'ho studiata in questi minuti, allora ve la racconto. Vi dico che è nata molto prima dello spritz e dei rooftop più cool. Le sue origini vengono fatte risalire alla Torino di fine Settecento, quando Antonio Benedetto Carpano codifica il vermouth miscelando vino, erbe aromatiche e spezie. Vermouth che viene pensato come bevanda da consumare prima dei pasti e che conquista in quell'epoca i caffè piemontesi frequentati dalla borghesia. Bene, nel corso dell'Ottocento il rito dell'aperitivo si consolida tra Torino e Milano, solo che appunto i piemontesi beve il vermouth. A Milano cresce la cultura del bitter, col signor Campari che nel 1860 crea il suo celebre aperitivo rosso. Bene, in quel periodo nascono i più famosi cocktail italiani, il Milano Torino, che unisce appunto bitter e vermouth, con l'aggiunta della soda diventa un americano. Il Negroni invece arriva negli anni 20 a Firenze, e notizia di questi giorni è ancora il cocktail più bevuto al mondo. Lo spritz, di origine veneta, anzi dovuta alla dominazione austriaca nel Veneto dell'Ottocento, quando i soldati asburgici usavano spruzzare l'acqua nei vini locali per renderli più leggeri. Ora sappiamo la storia e ci tocca brindare quindi a questo rito italiano che sta giorno dopo giorno conquistando il mondo. Domani, mi raccomando, si celebra tutti il World Aperitivo Day.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari,
1: come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno nelle sedi di Lainate e Monza.
2: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
1: Dal 23 maggio al 6 giugno Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
2: Info su merbag.it.
3: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
4: 19:50, benvenuti su Disco Radio da me. Io sono Alessio Rovisi. Al ritmo di Ughele Solto ci facciamo un aperitivo, dai. Disco.

Loro sono Alok e Khalid, quelli di Dive Into Me. Tra poco una delle nostre novità. Prima tornano Lady Gaga e Doci, quelli di Runaway on Disco Radio, The Beat of

Dima, è sempre un piacere riascoltare Right on Friday alle 8 e un minuto di questo lunedì sera. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, subito pronto a bere un cocktail insieme, visto che domani sarà il World Aperitivo Day, e anche al ritmo di Martin Garrix e Ed Sheeran. Sono tornati con questa collaborazione, Repeat It!

Martin Garrix, Ed Sheeran. Questa si chiamava proprio così, si chiamava Repeat It. Oh, se vi piacciono le nostre novità, se vi piace la nostra musica e soprattutto se volete scegliere voi la musica che ascoltiamo ogni giorno qui su Disco Radio, andate sul nostro sito o sulla nostra app, partecipate al Music Club. Ogni settimana votando avete la possibilità di vincere i nostri gadget.

0: quelli che ci accompagneranno quest'estate ci sono loro, J-Lo e David Guetta. Save Me Tonight su Disco Radio. Tra un attimo anche la storia del ritmo. Disco Radio Party Set. Yeah. This is
1: Rap and Drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash.

0: radio.
1: This is Rap and Drop.
2: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
3: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
7: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
8: Cioè?
7: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
8: E conviene?
7: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
8: Dove?
7: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
9: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
10: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
11: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
10: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
11: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
10: Info su merbag.it.
12: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano, tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
13: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
14: Disco Radio.
15: Allora vi aspetto, tra pochissimo alle 21 su Disco Radio per l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Sentite questa del DJ Dado e la voce di Michelle Weeks. Sto parlando di Coming Back. Rhythmic

Loro sono Halby e Jotty Ranks e come sempre vi ricordo, voi che state tornando a casa proprio in questi minuti, continuate ad ascoltarci anche da lì, canale 8858 di Sky oppure sul vostro smart speaker, lì è proprio semplice ascoltare, basta dire ehi Google fammi ascoltare Disco Radio

0: Miss You More, c'erano Kush Kush, Dotti e Preston Harris. Allora, arrivato il caldo, la domanda è: dove ci vorremmo tuffare in questo momento? No! Parliamo, pensiamo un attimino al passato. Vorrei sapere il posto più strano, particolare, che ancora oggi vi ricordate, dove vi siete tuffati. 393-800-3000. Tra poco un luogo molto particolare, nel quale tra pochissimo potremo iniziare a fare il bagno.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Adesso si va in redazione, dove incontriamo Cinzia Morgante, ci racconta gli ultimi fatti d'attualità. Buonasera.
2: Ed eccoci, grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Elezioni amministrative, in corso lo spoglio, a Mantova avanti il centro-sinistra con Andrea Murari, Lecco verso il ballottaggio, testa a testa a Legnano tra il centro-sinistra e il centro-destra. Nel Milanese avanti il centro-sinistra, eccetto a Baranzate, a Voghera il centro-destra. Sorpresa, Cene, Bergamo, la Lega ha perso la sua roccaforte dopo 36 anni. In Piemonte, Moncalieri al centro-sinistra, con Lorenzo Mauro, a Venaria la riconferma del centro-destra e di Fabio Giulivi. Rischio Ebola, attivato il protocollo sanitario all'Urateca Civio e a Bulgaro Grasso, all'ospedale Sacco di Milano, accertamenti su due cooperanti comaschi rientrati dall'Uganda, un 31enne e una 33enne. Si è definito seguace dell'ISIS, pronto a compiere un attentato armato di coltello, arrestato dalla polizia di Bologna e Reggio Emilia, un 22enne italiano di origini marocchine. Il lavoro riconvocato il 15 giugno, il tavolo al Ministero delle Imprese sull'Electrolux, che ha annunciato oltre 1.700 licenziamenti in tutta Italia, ha chiesto un nuovo

0: di locali temporali il caldo sarà in attenuazione. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
8: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
9: Il posto più strano, affascinante, nel quale avete fatto un tuffo. 393 800 3000. Adesso Timmy Trump.

0: Tiesto insieme a Brian Grace, era Beautiful Places a chiudere il nostro ultimo From Disco to Disco di oggi. È il posto più strano, non il posto più strano dove avete fatto certe cose, dove avete fatto un tuffo, un bagno. Ora che ci penso, per esempio, io ho fatto un tuffo dentro un vulcano ad Askja in Islanda, non so se siete mai stati, molto particolare. Certo, ci sarebbe anche il tuffo che ho fatto nel Villoresi, ma magari no, non è come quello dentro un vulcano. Andiamo a sentire voi.
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
1: Io ieri ho fatto il bagno a 2070 metri in Val d'Aosta, al Lac d'Arpi, Colle San Carlo.
0: Bello.
1: Posto magnifico, c'è ancora un bel po' di neve.
0: Ci sta.
1: Buona serata.
0: Buona serata a te, a 2000 metri fare un bagno, poi con questo calduccio, bello. Il posto più strano, quindi, dove avete fatto un bagno, ma anche un posto particolare. Ad esempio, un bagno nel fiume della vostra città, come facevano i nostri nonni. Voi lo fareste, perché dopo il ritorno dei bagnanti nella Senna a Parigi, anche Londra si prepara a far tuffare i propri cittadini nel Tamigi. Da maggio a settembre sarà possibile farlo. Tamigi, che è uno dei simboli della capitale britannica, è stato a lungo considerato, pensate, uno dei fiumi più contaminati d'Europa. Negli anni 50 era biologicamente morto, soffocato da scarichi industriali e fognari. Fortunatamente, grazie a decenni di bonifiche ambientali, monitoraggi e investimenti nelle infrastrutture idriche, il fiume è tornato al centro della vita urbana. L'idea è proprio quella di replicare quello che è accaduto a Parigi, ma non solo, anche a Copenaghen, addirittura a Zurigo, che ha trasformato il fiume Limmat in un luogo di svago dove residenti e turisti si lasciano trasportare dalla corrente da una parte all'altra della città. Oppure a Vienna, dove il Danubio ospita spiagge urbane e piattaforme galleggianti. Sindaco, un tuffetto nel Naviglio, quando ce lo fa fare?
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
4: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
3: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
4: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
3: Info su merbag.it.
5: Mocha Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocha Auto a Monza. Mocha Auto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mochaautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
6: Le 20:50 nel lunedì sera di Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessio Aroisi, e tra poco inizierà la festa, il Disco Radio Party, con l'ora dedicata alla danza dei 90. Ci sono gli Another. Disco.

0: che estate quella del 2001, il suo primo grande successo, Shakira con Whenever, Whatever, a chiudere la nostra seconda ora insieme. E adesso che ne direste se facessimo festa? Chiamate gli anni 90, beh, siete nel posto giusto. Su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Riffin' Keister Extended Version, 60 minuti dedicati a quelle che ci hanno fatto sì ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Con voi ci sono io, Alessia Roisi. Tra pochissimo andremo nel 1991, un viaggio bello lungo, per riascoltare Banderas con This Is Your Life, poi Technotronic con Move This, ma partiamo dal 99. Sono proprio loro, gli Eiffel 65, quelli di blu.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Yo, listen up, here.

0: questa si chiama Mob Days, anno 1992. Si apre così il Rhythm Kister Extended Version, il programma dedicato alla dance anni 90. Tra un attimo, dal 98, anche i Temperer.
1: Rhythmic History.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
4: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
3: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
4: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
3: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
5: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
6: La sicurezza
7: è Volvo.
6: La tecnologia
7: è Volvo.
6: Il prezzo
7: è perfetto.
8: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
10: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
11: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
15: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
16: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
17: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
16: Brum Brum.
17: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
16: Wow, allora vado da Brum Brum.
17: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Siete appena arrivati, allora benvenuti da me, sono Alessia Luisi. Ogni sera vi aspetto qui in diretta tra le 21 e le 22 e mandiamo anche il buongiorno a quelli che si sono appena svegliati. Tra le 5 e le 6 ci ascoltate in replica con la migliore dance storica selezionata per voi insieme a Edu Munari e Matteo Epis. Tra un attimo andremo nel 1994 per riascoltare Billy Ray Martin con Your Loving Arms, dal 2000 ATC con My Heart Beats Like a Drum e poi Cappella con Everybody. Sì, ci sarà anche un po' di 97 con Paradiso, prima però Feel It.
18: Rhythmic History.
19: Rhythmic History.
18: La storia del ritmo su Disco Radio.
20: Is it sense?

0: quando su Disco Radio torna Paradiso. L'anno era il 1997, c'era Bailando. E se state qui, tra un attimo anche la Bush con Sweet Dreams.
1: Rhythmic History.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Se davvero amate gli anni 90, allora dovete sapere che questo appuntamento lo potete riascoltare praticamente quando vi pare piace, sul sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio. Eccomi qua, io sono Alessia Roisi. Potrebbe essere arrivato il momento perfetto per farci sapere chi siete voi. 393 800 3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp. Continua il nostro viaggio, tra un attimo dal 90 con i West Bam di Hold Me Back, ritroveremo Daft Punk con One More Time e poi alla console Mimmo Merelli, proprio lui. Prima però Sweet Dreams, la Bush.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio. Sweet.

0: Luca e Paolo in arte Mimmo Amerelli. Quanto l'abbiamo ballata, ma soprattutto quanto l'abbiamo cantata questa alla console, anno 1999. Siamo a metà del nostro viaggio, tra un attimo torna anche Scatman John.
1: Rhythmic History.
2: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
4: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigol di...
7: A Milano dal 1906.
0: Ma pensate come corre il tempo. Siamo arrivati all'ultimo blocco di hit che hanno fatto restare del ritmo e poi tra poco ci salutiamo. Dai che ce le godiamo tutte. Tra un attimo gli Magic con Go Gal con Everyone Is Inside. Prima c'è Scatman John.
8: Rhythmic History.
9: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: direttamente dal 1989, Raul Orellana, quello di The Real Wild House. E con questa si chiude l'appuntamento di oggi con l'Extended Version The Rhythmic History. Io sono Alessio Roisi, vi aspetto qui puntuali domani alle 21, replica alle 5.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: E iniziamo la settimana anche con il Soul Set.
2: Disco Radio.
3: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
4: Soul Set. This is so sad.
0: Dai che lunedì è quasi finito e ci risentiamo dopo questo pomeriggio tra le 4 e le 7 anche di sera con l'ora di house deep funky. Questo è il Soul Set. Buon Disco Radio Party a tutti. Sono Fabio Marelli, fin qui l'Extended Version di Rhythmic History con Aloisi che va a riposare e tornerà ovviamente domani. E prima del party set con Matteo e Pisse Dumunari che hanno preparato un sacco di bella musica, ce l'abbiamo anche noi, la bella musica del Soul Set. La prima è questa.

0: Jubel dal Soul Set del 2013, già 13 anni da questa numero 1 del Soul Set, Clean Gun. This is Soul Set. Jacobs poco fa con I Don't Mind, Alesso Cool, Olivia Dean, il remix di So Easy to Fall in Love, Harry Styles. Abbiamo aperto con American Girls, il remix di Miki Zara. Ancora Asip e Funky, ancora un secondo e ripartiamo.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
4: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
3: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
4: Questa era un'edizione straordinaria.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano, tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
10: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
0: Eh sì, che questo è il Soul Set. Si riconosce anche sul canale 8858 di Sky. Lì ci trovate via satellite, in digitale, in streaming e il podcast. Trovate le più forti della settimana in qualsiasi momento dal nostro sito e la nostra app. E si riparte, abbiamo appena iniziato. Again, do it again, Milk.

0: 2016. Gli suoni di 10 anni fa nel Soul Set CID. This is Soul Set. Era Together in mezzo Zeta Funk, The Kid Laroi con Jonas Blue e Milba. Abbiamo aperto con Antonio Contino e Again, Do It Again. Lo facciamo ancora tra poco, Soul Set, seconda parte in arrivo.
1: In queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti, okay. O addirittura ancora meglio far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale, per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
2: Che bello così.
1: Bello, vero?
2: Sì, questo questa perché? Mi piace.
3: È uscita la signora Sironi di colpo. Di...
2: Ma che bello così! Un giorno dopo che mi arrivano dei fiori! Ma che bello!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. This
0: is Soul Set. Continua il Disco Radio Party con il Soul Set. Benvenuti. Abbiamo iniziato alle 10 con il Soul Set, alle 9 ovviamente con il Disco Radio Party. Se siete appena arrivati, non mollateci perché arriva altra gran bella musica house, deep e funky. Per esempio, Let Me Be.

0: Ah, siamo quasi arrivati in fondo al Soul Set, quando la musica è bella. This is Soul Set. Tempo vola, Robin Schulz, poco fa, Sun Goes Down dal 2014, Ricky Troma, DJ Set, Bob Sinclair, I Feel For You. E dal 2026 ancora, novità, The Second Voice, Let Me Be. Le ultime 30 secondi.
1: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
0: Come sempre tutto d'un fiato, queste che sono le ultime del Soul Set. Poi alle 11 party set come te, episode 1. Oscar Matt Kay subito, Sweet Nothings.

Romano, You Rock My World, il remix di Bella Fro. Abbiamo deciso di chiudere così il Best of 7 di questo inizio settimana. House, Deep, Funky tornano domani sera 22-23 nel Disco Radio Party. Ci sarete, vero? This is so sad. E mi sa che ci sarete anche in tantissimi domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Vi aspetto. Sono Fabio Marelli, vi lascio a Matteo Fis e Dunari. E al

0: doppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
3: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
4: Cioè?
3: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
4: E conviene?
3: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
4: Dove?
3: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66. It's time to
5: party. Vivi la festa insieme a noi.
6: Discoradio.
5: Welcome to the party.
7: The party.
5: Welcome to the party.
8: Discoradio.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.

0: con Denicar. Dolce partire.
1: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria. Anche senza usato.
0: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
1: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
0: Citroen C3 Aircross da 15.990.
1: Fiat Pandina da 12.490.
0: Alfa Romeo Junior da 26.990.
1: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
0: Denicar.it.
2: Fuori, vivi la festa insieme a noi.
3: Vivi la festa insieme a noi.
2: Disco Radio.
4: Welcome to the party.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
0: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.